0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: It's a ritual.
1: Sei su Radio Rock.
2: More music now.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando?
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
3: Brand new music.
1: La musica nuova su Radio.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
3: Give me that. Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia. Veramente.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Radio Rock. Back in time.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi porto in uno studio televisivo degli anni 70. Inquadrato c'è un uomo, un bell'uomo, che riesce a piegare i cucchiai con la forza della mente. O almeno, così lui sosteneva. Riempiva i teatri, veniva invitato nei programmi più seguiti nel mondo. Davanti alle telecamere prendeva un cucchiaio fra le dita e iniziava a fissarlo. E piano piano il metallo sembrava ammorbidirsi, piegarsi, deformarsi. Altre volte sosteneva di riuscire a leggere il pensiero, di fermare gli orologi, influenzare oggetti a distanza. Il suo nome era Uri Geller. E per milioni di persone rappresentava la prova vivente che i poteri paranormali esistessero davvero. Ma da qualche parte, fra il pubblico, c'era un uomo che osservava quelle esibizioni e scuoteva la testa. Non era uno scienziato, né un fisico, né un neurologo. Era un mago. Si chiamava James Randi. Ed era probabilmente la persona più qualificata al mondo per riconoscere un trucco.

James Randi nasce in Canada nel 1928. Da bambino sviluppa una passione quasi ossessiva per la prestidigitazione e il mondo dell'illusionismo. Legge libri di magia, studia tecniche da palcoscenico, impara a manipolare l'attenzione del pubblico, a generare illusioni, a guidare ciò che le persone credono di vedere. Negli anni 50 e 60 diventa un professionista, si esibisce in spettacoli televisivi e teatrali, assume il nome d'arte di The Amazing Randi ed è effettivamente amazing. È molto bravo, molto più bravo di quanto la maggior parte delle persone possa immaginare. Perché i grandi illusionisti non sono soltanto artisti delle mani, sono artisti della mente. Conoscono i punti ciechi dell'attenzione umana. Sanno come manipolare aspettative, ricordi e percezioni. In altre parole, conoscono come lavora il nostro cervello. Ed è proprio questa conoscenza che porta Randi a intraprendere la missione che lo renderà famoso. Negli anni 60 e 70, il paranormale vive una nuova stagione d'oro. Medium, sensitivi, telepati, guaritori, poteri psichici, ogni settimana compare qualcuno che sostiene di possedere capacità straordinarie. E ogni settimana il pubblico televisivo, perché la televisione li invita tutti, si divide fra entusiasti e scettici. Randi nota però una cosa curiosa. Molti di quei fenomeni assomigliano a trucchi che lui stesso utilizza sul palco. Non identici, ma abbastanza simili a far sorgere qualche sospetto. Così inizia a fare qualcosa di apparentemente semplice. Osserva, studia, controlla e, quando possibile, replica. E questa è la caratteristica forse più affascinante di James Randi. Non si limitava a dire non ci credo, diceva fatemi vedere, anzi fatemelo fare a me, fidatevi che ci riesco. Prendeva lo stesso fenomeno e lo riproduceva usando tecniche da illusionista. È un approccio profondamente diverso, non è negazione, è verifica. Perché alla fine chi meglio di un illusionista può carpire?

È a questo punto che la strada di Randy si incrocia con quella di Uri Geller. Geller era diventato rapidamente una celebrità mondiale. Le sue esibizioni conquistavano televisioni, giornali e persino alcuni ricercatori accademici interessati al paranormale. Molti lo considerano autentico, molti non sanno cosa pensare e Randy invece pensa di sapere esattamente cosa sta vedendo. Un illusionista, un altro, o per essere più precisi, qualcuno che utilizza tecniche degli illusionisti ma le presenta come poteri reali. Nasce così uno dei duelli più celebri della storia della divulgazione scientifica. Per anni, James Randi analizza le esibizioni di Geller, ne discute pubblicamente e spiega come fenomeni apparentemente straordinari possano essere ottenuti con metodi perfettamente ordinari. Ovviamente Uri Geller risponde che è Randi ad essere un ciarlatano, che è lui ad imitare i suoi poteri reali con trucchetti da quattro soldi. Il grande confronto avviene nel 1973, al Tonight Show, condotto da Johnny Carson. Carson infatti aveva invitato Uri Geller, che pensava di star partecipando a uno show televisivo come gli altri, ma quello che non sapeva e che molti spettatori ignoravano è che Johnny Carson era stato egli stesso un illusionista dilettante e conosceva bene il lavoro di James Randi. Prima della trasmissione chiede quindi consiglio proprio a lui. Randi suggerisce una cosa semplicissima: controllare personalmente tutti gli oggetti che verranno utilizzati. Niente cucchiai portati da casa, strumenti preparati in anticipo, nessuna possibilità di maneggiare il materiale prima dell'esibizione. In altre parole, eliminare le opportunità di utilizzare tecniche da prestigiatore. E quella sera, per la prima volta, Geller appare insicuro. Esita, prende tempo, dichiara di non sentirsi bene. I poteri, improvvisamente, sembrano smettere di funzionare.

0: Per molti osservatori quello fu uno spartiacque. Una domanda difficile da ignorare. Perché un potere paranormale dovrebbe funzionare soltanto quando le condizioni non sono controllate. Da quel momento in poi, James Randi diventa una figura centrale del movimento scettico internazionale. Scrive libri, tiene conferenze, partecipa a indagini, collabora con giornalisti e ricercatori, ma soprattutto promuove un'idea. Le affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie. Non basta una testimonianza, una sensazione, una dimostrazione televisiva. Servono controlli, verifiche, metodo. Negli anni 90 istituisce persino una sfida destinata a diventare leggenda. Un premio da $1,000,000 per chiunque fosse stato in grado di dimostrare capacità paranormali, qualsiasi capacità paranormale, ma in condizioni sperimentali controllate. La sfida rimase aperta per anni, si presentarono migliaia di candidati, rabdomanti, telepati, guaritori, veggenti. Nessuno superò neanche i test preliminari.
1: Che,

0: eppure è bene ricordarlo, James Randi non odiava la meraviglia, lo stupore, anzi, le amava profondamente. Era un illusionista, viveva di meraviglia e stupore. La differenza è che lui voleva che il pubblico sapesse di stare assistendo a un'illusione. Il problema non era sorprendere la gente, era ingannarla. È una grande distinzione. Un uomo che conosceva perfettamente i trucchi della percezione umana decise di usare quella conoscenza non per vendere miracoli, ma per insegnare alle persone a riconoscere. Uri Geller rese televisivo il paranormale, ma James Randi rese famoso il dubbio. E se oggi esistono associazioni, divulgatori ed investigatori che analizzano le affermazioni straordinarie con spirito critico, è anche grazie a lui. Perché la storia non finisce con James Randi. Arriva fino in Italia, passando per persone come Piero Angela e per un'organizzazione nata con uno scopo molto semplice. Fare ai misteri la domanda che James Randi faceva sempre. Possiamo controllare? Anche per oggi Wake Up Pills finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills. Wake Up Pills.
2: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Sei su Radio Rock.
3: Get ready to...
2: Tutta un'altra storia.
4: Let's get back to the rock.
2: State ascoltando
5: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti signori, come state? Come va? Tutto bene? Tutto ok? Allora, buona giornata, buon giovedì 2 luglio 2026. Questo è il Rock Show e buongiorno e benvenuti a tutti da Alessandro Tirocchi.
7: Buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
6: Buongiorno Mauri, come vai, come sta?
7: Bene, bene, dai, dai.
6: Tutto
7: dai.
6: Bene, tutto
7: oggi
6: ok.
7: Oggi è giovedì, domani è venerdì, poi c'è il sabato.
6: Siamo vicini al weekend. Allora, facciamo una bella cosa, iniziamo tutti insieme e lo facciamo con i Papa Roach di Last Resort.
8: Radio Rock.

0: Marilyn Manson, Exit Wound, Pound of Hound. La novità che potete votare sul sito radiorock.it, la sezione novità, è dentro da due settimane, eh? E, come per esempio Jack White, un Dollar Bill da tre, Interpol of This Mirror Ways a Tone da tre settimane anche per i Weezer in featuring con i Weekend, con We Might As Well Be Strangers. Insomma, siete voi che decidete l'alternanza delle nostre alte rotazioni. Buongiorno al nostro Alessandro da Livorno, buongiorno. E invece dalla redazione di Milano.
1: Buongiorno Dale, un buongiorno a Mauri dalla redazione di Milano. Come state? Tutto bene? Qui tutto tranquillo, ragazzi, fa un fresco incredibile, che bello, veramente. Che bello, come si sta bene.
2: Speriamo arrivi anche qui.
1: Finalmente, ci voleva.
2: Speriamo arrivi anche.
1: E niente, invece a Roma com'è il tempo, eh? Ragazzi, vi auguro una buona giornata, un buon lavoro sia a voi che agli ascoltatori. E dai, zozzoni!
0: E dai, tac, caro Donny, tac. Stamattina che ti devo dire? Mi sono svegliato che avevo già caldo, sono uscito che con tutte e due i finestrini della macchina per via di Capannelle, che solitamente è una via in cui, essendoci molto verde, si abbassa la temperatura, neanche lì col vento, dico boh, non lo so. Dicevano oggi dovrebbe piovere, credo, no?
2: Oggi dovrebbe fare
0: almeno
2: un po'
0: così
2: più
0: hanno
2: fresco,
0: detto.
2: Così
0: pioggia, hanno pioggia, detto. Pioggia, pioggia.
2: Non so se è pioggia.
0: Allora,
2: pioggia,
0: la mattinata pioggia è iniziata, insomma, un po' che ti direi ni, cioè nel senso, presumo che anche oggi si scoppi un pochino di caldo, però vedremo.
3: Buongiorno signori.
2: Buongiorno.
3: Ma che famo oggi? Marco, se bagniamo, ma non de sudore, oppure de sudore?
0: Andiamo a vedere.
3: Cioè, io non ho visto, Leon, tutto nero qua, ma siamo sicuri che sta morendo? Io non lo so, sono un po' confuso.
0: Attenzione, tutto cosa ti è successo stamattina?
2: Dove, dici?
0: Dici. Il cielo comunque è strano, se è un po' grigetto. Cioè, se, allora, preannuncia, il cielo potrebbe preannunciare pioggia. Staremo a vedere. La cosa che mi auguro è che sia una pioggia di quelle, come dire, che sciacquano e abbassano un pochino abbassano un pochino i gradi. Che se è una pioggia che serve solo per falsa l'umidità, è finita, ragazzi. Intanto ci arrivano foto, Tiziano ci posta una foto, tutto nero lì. In che zona ti trovi? All'orizzonte, qui penso sempre a Roma.
4: Buongiorno belli.
0: Ciao Daniele.
4: Qui San Cesario stamattina è un pochino più freschetto. Oggi mi sono messo a raccogliere.
0: Occhio a San Cesario,
2: che è dappertutto tranne qua.
0: Mauri, occhio a San Cesario, cosa ti va a succedere?
3: Fatto da Fiumicino a Ponte Galeria, pare che è buio.
0: Fidene anche brutino, quindi insomma.
5: Buongiorno belli, sti giorni al lavoro è veramente pesanti, ragazzi. Io faccio bella borghetta, quindi passo dal 6-7 gradi del reparto in sala forni, appena entro dentro 60 gradi, 50 gradi. Immaginate un forno
0: discretissima
5: grande, ne so, 3 metri quadri, non lo so, grande però. E quando lo apri esce tutto quel calore e tu stai vestito con lo smanicato, con il giacchettino sopra, perché pesante, raga. Quindi
2: pesante, sì.
5: Pensatemi.
2: Però quando ha detto io faccio la porchetta, io me lo so immaginato lui, tutto un po' rosato, con un limone in bocca,

0: Mica Buondì completamente nero, ragazzi, dalla... che bello, sono un botto di messaggi. A giudicare dalla partecipazione stiamo tutti seguendo gli sviluppi meteorologici, neanche che fosse il finale di una serie di TV.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
1: Io sto dalle parti di Ponte Milvio, Stadio Olimpico, e tutto proprio nero nero.
0: Bene.
1: Tra pochino piove e c'è un vento forte, e speriamo che abbassi, si abbassano le temperature. Un abbraccio. Andiamo. Ragazzi,
0: un abbraccio anche a Paolo. Matteo, mi sono addormentato col condizionatore acceso stanotte, credo di essermi svegliato imbalsamato. Buongiorno anche al nostro Luigi. Poi Marco, vedi, bravi, ci stanno postando tutti i foto di cielo. Vado verso Roma Nord, sembra tutto bello incazzato e nero, attenzione. Andrea, San Giovanni, qui è tutto nero. Buongiorno belli.
2: Buongiorno Ale.
0: Ciao,
2: buongiorno
0: Marco.
2: Mauri.
0: Buongiorno.
2: Ma io sto a Monte Mario, Roma Nord, è tutto nero e sta pure a cominciare a fare due gocce. Sperem ben. E poi oggi le previsioni danno che comunque la temperatura bassa dovrebbe fare 28-29 da massima, che sembra un eufemismo, ma insomma rispetto ai 37-37 di ieri è tanta roba.
0: Ieri ora di pranzo, lascia perdere la macchina segna sempre una roba più alta, ma se in macchina ne segnava 46, macchina da me, significa che fuori ce ne stanno 38.
3: Sì.
0: Quindi significa che 28, ragazzi, è una festa. Mario, foto, tutto nero, bene, poi ancora, tutto nero... Tutto nero.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
4: Allora qui Monte Rotondo direzione Roma, Nuvoloni a gogo,
3: tutto nero.
4: E comunque un grazie sempre per il vostro lavoro, intrattenete, mi rendete felice, siete fortissimi, grandi.
0: Madonna,
4: ciao,
0: mia,
4: buona giornata.
0: Bella, ma grazie,
3: la
0: grazie,
3: cosa più bella
0: Francesco,
3: che potevi dirci ce l'hai detta.
0: Grazie.
3: Ti rendiamo felice
0: ancora. Sentiamo Emanuela, ciao.
5: Allora io sto venendo dalla Discoli verso Roma e sto facendo il delirio di acqua.
0: Bene.
5: Sto guidando senza scarpe perché
0: attenzione,
5: ho entrato un piede in una pozza che manco per Peppa Pig, ho vissato uno squalo.
0: Attenzione, Emanuela, tu vieni dalla Discoli, lo conosci Simone Giacinti?
3: Ma perché?
0: Sì, Mauri, sì, è della Dispoli,
3: non è che la Dispoli è un sputo dentro.
0: Scommetti, conosci...
6: Buongiorno Alessandro e Maurizio. Beh, come tutti quelli che stanno a scrivere adesso. Ecco, io sto a Colle Prenestino entrando dentro Roma e è tutto nero, perciò speriamo bene. Comunque stamattina alle 5 a Cave si stava freschissimi. Ciao ragazzi.
7: Guarda, l'unica cosa che c'ho in comune con la porchetta, quella... quando sforno è che scolo il grasso,
3: il
7: come
3: grasso.
7: Loro. Sono goccio di sudore dentro, quindi emano grasso anche io.
8: Beh, buongiorno, sì. Non vedo qui che tempo fa perché intanto non interessa a nessuno, piuttosto ho bisogno di un consiglio e lo chiedo anche a voi. Allora, fra una settimana mia moglie si laurea. Quindi la domanda è: che gli regalo?
0: Ok Fabio, siamo pronti. Intanto dalle valli di Bergamo, cioè... mazza, oh, che bello il nostro amico, come si chiama qua? Franco dalle valli bergamasche, 15 gradi, però signori concentrati perché tra una settimana si laurea la moglie di Fabio, cosa gli regaliamo? Idee regalo per la laurea del...

0: Stress Corps. Buondì signori, 6:22:32 secondi. Questo è il Rock Show di Radio Rock. Buongiorno Darietto.
1: Dai raga, che oggi ha cominciato a piovere, eh.
2: Dai.
1: Goccioloni belli grossi, dai.
0: Aspettiamo la pioggia come nel deserto. Allora,
2: la danza della pioggia proprio.
0: Francesco scrive: per il regalo della laurea io ho una bella borsa firmata, se vuoi, ma devi conoscere i gusti, oppure i soldi e vai tranquillo. Calma Pier Francesco.
2: Allora, ho una
0: borsa firmata, ce la tua, la vuoi vendere o è un suggerimento? Dice comunque una bella borsa firmata, che però devi conoscere i gusti. Vabbè, ma la moglie, io spero che li conosca. Oppure metti una bella busta e metteci i soldi, vai tranquillo, non sbagli mai.
2: No,
0: soldi,
2: altrimenti un bel fine settimana da qualche parte. Bravo, per rilassarsi.
3: Buongiorno. Indovinate un po' come
2: una bella spa.
3: Il tempo vecchia è tutto nero. Comunque sì, è vero che si abbasseranno le temperature, ma devi stare attento in questa città agli alberi con questo vento, insomma, visto quello che succede quando tira forte il vento in questa benedettissima città.
0: Eh sì, sì, sì. Io sto andando alla Dispoli, dice Tiziano. Niente, la Dispoli è il centro
2: del mondo.
0: Qui nero, nero no, dice il nostro Daniele. Però promette. Ebbene, e ancora Martina ci scrive: tutto nero, nero, nero, nero, nero. Vedi che devi fare, Martina. Metti bene il navigatore, scegli la strada perfetta. Non ci far stare in pensiero, Martina Caronna.
4: Io poi quando c'è sto tempo penso sempre a sti negazionismi, negazionisti che dicono che non è successo niente, no? L'altro giorno stavo vedendo, non mi ricordo dove, che praticamente lo zero termico si è alzato ancora, quindi sta sopra i 4000 metri, capisci? E poi ieri sullo Stelvio a 2,7 nevicava.
2: Stelvio nevicava, sì.
5: E mi prego, è diventata notte fuori. Ho l'impressione che stia per bene giù il diluvio universale.
0: Caterina ci avverte.
5: Sì. Altro che nero, notte si è fatta.
0: Caterina ci avverte, si è fatta nera. Intanto qui le idee, ragazzi, scarseggiano per il regalo da fare alla moglie di Fabio che si laurea. È vero o non è vero che siamo una grande famiglia noi del The Rock Show? Corriamo in aiuto del nostro Fabio, suggerendo un regalo per la moglie che si laurea.

0: Big Mountain County, Far Away.
1: Senti, senti la pioggia?
2: Guarda, mia moglie si è laureata due volte, quindi doppio regalo, e io ho fatto sempre, diciamo, la stessa cosa. Come diceva Maurizio, un bel fine settimana da qualche parte, tranquilli.
1: Una bella spacca, capito?
0: Sì, penso anch'io possa essere una delle soluzioni migliori. Signori, andiamo diretti al break con Bruno Risas.
1: Che bella sorpresa che vi fai.
0: Questo amore.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Parte domani il rally di Roma Capitale, che si presenta completamente cambiato, un percorso ridisegnato con nuove location nel cuore della capitale e prove speciali inedite. Finale in via della Conciliazione con la Basilica di San Pietro a fare da sfondo alla cerimonia di premiazione. Domani alle 10 Roma Capitale, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, ha organizzato in Campidoglio la presentazione dei grandi eventi sportivi Il Modello Roma. L'iniziativa è un momento di riflessione e approfondimento sull'impatto socio-economico dei grandi eventi sportivi su Roma. L'azione di uno danneggia tutti, con questo slogan l'AMA ha lanciato la sua campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti in strada, ricordando ai cittadini che sono disponibili i servizi gratuiti come i centri di raccolta e le raccolte straordinarie dei weekend. Info su amaroma.it.
2: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: (Ride) 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: di Radio Rock. On Radio
1: Rock. Bravi, questo dovete far ascoltare noi, anche perché tra l'altro se fa caldo o se piove noi siamo la soluzione. Riprendiamo con Elvis Presley, Heartbreak Hotel.
0: Radio Rock, back in time.
2: That heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely.

Warning con Ritual, la novità che potete votare anche questa sul sito radiorock.it. Intanto Radio Rock Promotion, martedì 21, mercoledì 22 luglio Two Door Cinema Club in concerto in Italia. La band nordirlandese torna nel nostro paese per due date in cui celebrerà i 15 anni di Tourist History, album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Il tour farà tappa martedì 21 luglio a Gardone Riviera all'Anfiteatro del Vittoriale, il 22 luglio a Roma, Cavea dell'Auditorium, Parco della Musica Ennio Morricone. I biglietti sono su Ticket One o Ticketmaster, martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club in concerto in Italia, Gardone Riviera e a Roma, media partner Radio Rock. Adesso Rise Against e poi torniamo insieme a chiacchierare qui, per cui allerta!

0: Rise Against, Price Fighter, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, qualcuno l'ha detto che è tutto nero?
0: Attenzione, ancora no, Luca scrive buongiorno belli, Maurizio, te seguo a rotta, domenica ne faccio 55, ancora
2: beh, sì,
0: Luigi,
2: insomma,
0: da
2: sei
0: Certocelle,
2: un po' distante, però
0: da Certocelle direi che ci siamo, altro altra quadratura, tutta nera.
3: Buongiorno a tutti, comunicazione meteorologica, ma che cazzo è successo stamattina?
2: Cioè?
3: C'è sta l'uragano Michigan a Roma Ovest, volano cuscini da giardino e...
0: Volano cuscini da giardino.
3: E gli regali due banane e uno da mare.
0: Niente,
2: Bufera
0: a Casalotti, signori, ancora
2: senti,
0: chi c'è qua? Bufera. Niente, altri diluvi, c'è il diluvio dovunque, signori.
2: Adesso arriva anche qui.
4: Ultima ora, a San Cesario è iniziata a piovicicare.
0: Intanto, Alberto dal Piemonte, buongiorno, tutto bene? Questo è un video di Fanpage, dimostra come anche Paperino potrebbe iscriversi al partito di Vannacci. Almeno può gonfiare le fila degli iscritti o presunti tali. Allora Fabio, per tornare al focus del regalo alla moglie che si laurea, dice allora la spa gliel'hanno già regalata, la borsa firmata me la tira indietro, grazie a tutti, ripiegherò per un giorno da schiavo a sua completa disposizione, economico non mi cambia molto la vita. No Fabio, te la cavi con poco,
2: veramente con poco,
0: devi fare qualcos'altro, via lavoriamo di fantasia. Su,
5: allora, scusa ragazzi, Max, vorrei fare un appello. Allora a tutti i romani, la terza corsia di raccordo è per sorpasso,
0: appello,
5: perché si mette a 80-90 all'ora con la terza corsia. E poi un'altra cosa, buttata la roba nei secchioni della monnezza, Roma fa schifo, siete proprio
0: bravo.
5: I romani sono zuzzi.
0: Sono d'accordo.
5: E meno male non sono d'origine romana. Però siete proprio sporchi, porca. Ma schifo Roma, guarda.
0: Schifo. Allora, però non tutti i romani, Max. Sul fatto che alcuni siano ancora un po' di coccio, malgrado, devo essere sincero, Maurizio ne parlava ieri, a casa sua c'è un chilometro di secchioni in fila. Diciamo che oggi i secchioni, devo essere sincero, girando, non mi sembra che manchino. Quelli per l'indifferenziata,
2: no, no,
0: la
2: sotto
0: carta,
2: casa mia,
0: il vetro, la plastica.
2: Ce ne stanno 25
0: dai,
2: in
0: su,
2: 30 metri
0: su,
2: di
0: su.
2: Strada. Per cui
0: utilizzate secchioni, c'è ragione. Lì. Ed è vero, sul raccordo la terza corsia è la corsia di sorpasso. Levatevi, 80 all'ora, dove sta a destra. Non ci rompete il cazzo.
6: Oh. Ragazzi, buongiorno,
0: a lei,
6: Valentino.
0: Salve, Valentino.
6: Attenzione per chi è in auto in direzione Fiumicino, okay. Perché la situazione
0: Bravo.
6: Meteo è veramente catastrofica.
0: Meteo,
6: grande bomba d'acqua, andate piano perché piano. Non si vede una benemerita massa.
0: Mamma mia.
6: Dai, buona giornata a tutti e soprattutto ai due conduttori.
0: Grazie, sì,
6: che ci accompagnano nella nostra quotidianità. Dai.
0: Allora, bravo Valentino.
6: Ma sono quaglie.
0: Bravo, non sono aquile, sono quaglie. Bravo Valentino. Allora a questo punto l'argomento, il cuore del giorno, in un rapido messaggio vocale di pochi secondi. Fate sapere a questi due conduttori quanto sono importanti nella vostra vita con dei messaggi vocali originali, spiritosi, pieni di affetto. Pochi secondi e via, avanti. Poi dopodiché ragazzi vorrei fare insieme a voi una piccola riflessione. Metallica, Hardwired.

0: Metallica, Hardwired. Buongiorno, intanto Matteo suggerisce di comprare biglietti per il Parco dei Mostri di Bomarzo come regalo. Beh,
1: bello,
0: perché
1: bello,
0: no?
1: Sono stato, è molto bello.
2: Ragazzi, alle 6 a Fiumicino, tromba d'aria, mezza tromba d'aria, poi comincia a piovere fortissimo, c'erano 18 gradi.
1: Tromba,
2: adesso sto sulla Portuense, ce ne sono 23 e non piove, ma il cielo è veramente nevissimo. State d'occhio, ragazzi, che oggi non si sa che succede.
1: State d'occhio.
3: Ah, comunque sul discorso di Secchioni c'ha ragione, che siamo proprio zozzi che famo schifo, ma pure sotto casa mia ci stanno 10 secchioni in fila. A gente che butta la roba per terra sotto i secchioni, ma quanto siete stupidi, porco Giuda.
4: Dimenticavo, grazie, questo è l'editoriale, ossia ciascuno di voi, ciascuno di noi possa giudicare l'operato dei conduttori,
0: giudicare
4: Viale e Mauri.
0: Giudicare,
4: vediamo che
0: l'operato
4: esce fuori. Dai,
0: bravo, bravo.
4: Dai, scherzo,
0: c'hai ragione. No, c'hai ragione, vediamo che esce fuori.
1: Dai, vediamo che esce fuori.
0: Niente, fioccano video con diluvi universali, bellissimo.
5: Allora, Roma Nord piove, su Agassi un macello.
1: Magia.
5: Su Fiumicino un macello.
1: Magia.
5: San Cesario un macello.
1: Magia.
5: Tra Roma Nord e Roma Sud sull'autostrada non si vede niente. Quindi il raccordo è completamente
1: magiello
5: allagato. Ma che cazzo, andate più di 80? Ma come fate a
0: calma,
5: fare?
0: Calma, Matteo. Calma, calma, Matteo.
6: Non lo posso dire, ma vi ascoltavo che eravate già su un'altra stazione radio.
1: No, puoi dire, puoi dire.
6: Vent'anni fa,
1: dica che...
6: la mattina quando andavo all'università.
1: Cara, brava, cara,
0: Emanuela.
1: Quanto
0: Emanuela,
1: sei cara.
0: Ti posso dire, brava? Emanuela che dalla Dispoli viene verso Roma tutti i giorni per ascoltare noi? Solo per lei, manco lavora. Lei non lavora, ma prende
1: no,
0: la macchina.
1: Si mette in macchina apposta.
0: Allora, dice Matteo, lì a Bomarzo fanno una cena rinascimentale. Vacce, che bello! Va bene,
2: allora, Alessandro e Maurizio, voi avete un posto speciale comunque nel mio cuore. Sono venuto anche a vedervi a teatro.
0: Bravo!
1: Che bello,
2: devo dire, ragazzi, siete gli unici credibili. Anche quando fanno le pubblicità, cioè... gli altri sono dei pezzi di legno, incredibile.
0: Allora, te posso dire una cosa,
2: siete così naturali, che bello sentirvi.
1: No, che
0: te posso dire una cosa, Francesco. C'ha ragione lui.
1: No,
0: Francesco, ti posso dire una cosa? Bravo. Bravo, perché io pensavo la stessa cosa. Cioè,
1: ma
0: ti
1: no,
0: volevo
1: ma
0: dire,
1: io non ho capito che ha detto.
0: Siamo gli unici credibili, Maurizio.
1: Esagerato, vabbè. Però sì, grazie.
0: C'ha ragione lui.
1: Altro.
0: C'ha ragione lui, è
1: ma
0: la
1: sono
0: verità.
1: Sono contento che ci è venuto a vedere anche a teatro.
7: Non piove. Non piove, che è troppo nero, non piove.
0: Piove.
7: Comunque vi si può bene, siete
1: sì,
7: bravini,
1: paziente.
7: Comunque siete sempre meglio di incarcere coglioni.
1: Eh beh, ci mancherebbe altro, no? Meno male.
0: Questo
1: meno
0: è molto quello. Bello, siete meglio di incarcere coglioni. Che comunque sembra.
1: O
0: tendi
1: dal culo, non so, se
0: Maurizio, dobbiamo, ma che cavolo.
1: Dobbiamo
0: però.
1: Capire.
0: Poi dice ti licenziano, ma è giusto.
8: Ragazzi, voi siete il nostro faro, ormai. Il nostro solo, siete brillanti.
0: Bravissimo,
9: faro. Ragazzi, buongiorno. Allora, io mi ricordo perfettamente la mattina che vi ho sentiti la prima volta su via da Cilia, stavo andando al lavoro. E ho detto, ma che cazzo so, sicure palle, perché insomma,
1: immaginate.
9: Le novità non è che mi piacciono tanto in generale, e invece poi mi sono ricreduta.
1: Male,
9: e sì, siete bravi, siete veramente
0: grazie,
9: bravi.
0: Grazie tanto, grazie.
9: Sono venuta a vedermi anche a teatro.
0: Ah,
1: che
0: va.
1: Bello, grazie.
9: E siete due belle persone.
0: Allora
1: questo è ancora più bello.
0: No, c'ha ragione, tra l'altro lei
1: sì,
0: non può
1: modeste
0: dire,
1: soprattutto
0: è un po' più
1: sentire.
0: Di essere noi, ragazzi
1: sì,
0: questo è chiaro,
1: immagino.
0: Questo è chiaro. Oh, approfitto di questi 20 secondi di intro per dirvi quello di cui volevo parlarvi. Cioè, a noi ci può piacere o non ci può piacere.
1: Ma
0: molto
1: che?
0: Spesso è ma che te metti a sentire. Signori, ultimo, il 4 luglio farà un concerto
1: ha
0: dove ci saranno
1: Roma. Io
0: 250.000 persone. Non so se avete capito, 250.000 persone. Poi ne parliamo.

0: quanto mi piace, non vedo l'ora che arrivi il 9 settembre. I Judas qui con Levin at the Minute, fino quasi, insomma, 9.56 ci siamo quasi, signori. Allora, dice il nostro amico Davide, sì Alessia, non ti sei reso conto dei biglietti in rivendita su Facebook? Non ti sembra strano? Spero che se li compri nessuno, così perdono i soldi e sono costretti ad andarci. Io ho la bacheca invasa. Dici perché c'è rivendita? Beh, allora,
1: sì, c'è tanta gente che non li vende, ma perché penso che ci siano stati proprio, non è che ci stanno problemi logistici, è che probabilmente chi li aveva acquistati non si aspettava così tanto, ma
0: ragazzi,
1: flusso,
0: rischia di diventare
1: quindi
0: il più grande evento live a livello musicale della storia d'Italia, degli eventi live.
1: Comprensibile, però.
0: 250.000 persone attese, c'è gente in tenda da una settimana.
1: Da una settimana.
0: Cioè,
1: sì.
0: Si è fatta due settimane di tenda per vedere il concerto.
1: Sto caldo.
0: Palco di 140 metri per non so quanto. Insomma, è un evento della Madonna. Ora, devo dire io, se lo associo a lui musicalmente, dico, che cazzo, ma com'è possibile? Però c'è da dire che, no, ma non solo, c'è da dire che, ragazzi, nel suo genere poi una cosa mi piace di quel ragazzo, è molto, come te posso, poi sicuramente magari invece sarà un serial killer a casa, però da quello che mi appare mi sembra un ragazzo abbastanza pulito.
1: Ma
0: cioè,
1: guarda,
0: non so come dire, una persona che ha fatto un percorso, voglio dire, quasi un luogo comune, un po' banalotto, cioè sai, quelli mi sono fatto da solo, però anche sì, non so come dire, cioè mi sembra proprio uno che ha fatto un percorso,
1: non so, non ho seguito il suo percorso,
0: no,
1: né artistico né umano, sarà sicuramente una bravissima persona.
0: No, come gusti, però, ragazzi, ovviamente, no. Probabilmente
1: non glielo faccio proprio, cioè,
0: no, probabilmente è lontano.
1: È uno di quelli che se lo sento devo girare, devo cambiare, perché poi a un certo punto inizia a strillare e io vorrei dire no, ti prego, no.
0: Neanche però, a me, e presumo che, insomma, anche a voi che siete all'ascolto, magari
1: però,
0: ce lo sapete.
1: Però evidentemente merita tutto,
0: ragazzi,
1: quello che ha.
0: Di fronte a certi risultati,
1: certo,
0: è
1: assolutamente,
0: uno deve dire, ragazzi, è così,
1: certo,
0: è così.
1: Bob
0: Dylan, I want you. Tra poco torniamo tutti insieme.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Limelight su Radio Rock, 7 minuti. Allora ragazzi, clamoroso di anteprima news di oggi, proprio così. Inaugura anche
1: Mauri, purtroppo ci siamo arrivati.
0: È il momento,
2: nostra
0: Maurizio,
2: stagione,
0: il tuo momento.
2: Inaugura quello, no?
0: È il tuo momento, Maurizio, dai che
2: Mauri,
0: è fatto quotidiano, sai il fatto quotidiano, no? Fatto quotidiano, il giudice Giuseppe Artino in Ria. Giuseppe Artino in Ria è stato condannato. Indovinate perché?
2: Per peculato.
0: No, il giudice
1: Bucia.
0: Che può essere condannato?
1: Un giudice perché ha
2: messo una sentenza sbagliata.
0: È tipo Bucia. Falsa
1: testimonianza. Lui non
3: abuso d'ufficio.
0: Condannato a che cosa innanzitutto?
1: Subito a lavori forzati, immediatamente.
0: Allora, fino alle 10
3: a risarcire.
0: Allora, no, a risarcire. A due
2: anni.
0: Due anni, dai, due mesi. Di che cosa?
1: Interdizione dal pubblico ufficio.
3: Perdita, lavori pubblici.
1: Stipendio. Io non le vado stipendio.
0: No, due mesi di perdita di
1: acqua.
0: Di
1: anzianità.
0: Il giudice Giuseppe Artino, questa è la notizia. Il giudice Giuseppe Artino in Noria è stato condannato alla perdita di due mesi di anzianità. Per quale motivo? Cosa ha combinato questo signore?
1: Bucia, quindi si molto probabilmente ha proceduto su un determinato fatto senza
0: una cosa molto pratica, molto
1: era
0: pratica.
1: Merda,
2: è sbagliato,
3: ha preso più soldi di quello che doveva.
0: Pochino,
2: ma no, bugia, pochino.
0: Non merda, non
1: è
0: merda,
1: è uno stronzo.
0: No, non stronzo,
2: non
0: merda,
2: non merda, ma pochino.
1: Spregevole,
0: ma
2: è ladruncolo.
0: Dice anche il detto, non è merda, ma è
2: cioccolato. Merda
0: o l'uno o l'altro, no?
2: Pammagnato,
1: pammagnato,
0: sì. L'altro.
3: Allora, miele, che ne so.
0: Che vuol dire? È merda,
2: romantico, Mauri.
0: Ma che cazzo vuol dire?
2: È bello, mi è piaciuto.
0: L'opposto. Allora, praticamente questo signore, giudice Artino in Aria, si è permesso di combinare un guaio. Cioè, praticamente ha riempito
2: un cesto.
0: Cioè, un armadio del suo ufficio.
2: Di penne. Ha rubato
1: quasi
2: qualcosa,
1: materiale,
2: ha rubato
1: di
2: qualcosa.
1: Cancelleria.
2: Questa roba così.
0: Magari.
2: Ha sgraffignato.
0: Magari. Lo ha riempito, è stato condannato quindi a due mesi di perdita di anzianità per aver riempito il suo armadio.
1: I contenitori
0: con
1: di pipì.
0: Con 40 bottiglie piene di pipì.
2: Numero uno perché? Numero due che condanna è?
0: Allora, via, condannato a due mesi di perdita di anzianità. Forse pipì non va bene. Allora, pipì.
1: Un armadio pieno.
0: Pieno di pipì.
2: Per fare tipo i test falsati.
0: Allora, può sempre essere utile avere un po' di pipì.
2: Sì.
0: Metti che vuoi
2: Droghi, sì.
0: No, che te droghi. Metti che vuoi tirare, fare un gavettone a qualche
2: schifo.
0: A qualche collega. Oppure a qualche pubblico ministero. Qualche avvocatucolo dello
1: Stato.
0: Scusa,
1: lui conservava tipo come uno c'ha a casa il vino, cioè per
0: allora,
1: annata.
0: Tu apri l'armadio del giudice Giuseppe Artino in Ria, che tra l'altro ci ascolta sempre.
2: Buongiorno.
0: E potrà confermare o smentire, naturalmente, con un vocale quello che stiamo appena dicendo. Vabbè, è stato condannato.
1: No, lui si chiama come il giudice?
0: Giuseppe Artino in Ria, no? Allora potrebbe confermare o meno quello che è stato già detto sulla pipì. Oppure potrebbe dire che non erano 40, erano 30.
2: Oppure non era pipì, era cedrata.
0: Potrebbe rettificare la pipì. Oppure fai uno scherzo, no? A qualcuno.
2: Uno scherzo simpaticissimo.
0: Lo scherzo a qualcuno. Cioè, per esempio. Ragazzi, per esempio.
2: Gli offri un bicchiere di.
0: Assaggia un po' questo vinello, questo Chardonnay, com'è buono. A me non mi sembra tanto buono, mi sembra un po'
2: come
0: acido.
2: No?
0: È buonissimo, è un'annata clamorosa, tu non capisci nulla di vino.
2: Sei
0: un
2: vino
0: stupido. Molto buono, sei veramente stupido.
2: Sei proprio stupido.
0: Sei veramente stupido. Oh, saluto Amy dal Belgio che dice, ma chi è ultimo? Cosa è ultimo?
3: Un cantante.
2: 10 giorni
0: che a me sembra così assurdo una folla così grande. L'unico paragone che posso fare è la mia esperienza diretta, perché di solito quelli che vanno a sentire fanno 300-400 persone, è un Heineken Jamming Festival, ma lì stava Maimo e stavano due palchi, un botto di headliner, Metallica,
1: 50.000 persone.
0: Darkness, Avenged Sevenfold, se ti giravi dietro stavo sotto al palco, non vedevi dove finire la gente, eppure saranno stati tipo 100.000. Non riesco a immaginare una folla.
2: Sono persone venute dall'estero, stanno qua veramente da 12 giorni campeggiando.
1: Ricorda qualche serata mia e di Maurizio.
0: Senti, però una cosa, ultimo. Tra l'altro la cosa bellissima è che ultimo era un fan di Fabrizio Moro.
1: Sì.
0: Scriveva a Fabrizio Moro: Fabio, ti voglio incontrare, sono un tuo fan. E poi lo ha superato, ma alla stragrande.
1: Ragazzi, cioè proprio... Se vengono confermati i numeri, è il più grande evento live musicale della storia d'Italia.
0: Va bene così, va bene così.
2: Lui c'ha una fan base assurda, mega.
0: Concerto di Ed Sheeran all'Olimpico, c'era ospite ultimo che è salito sul palco e ha fatto due canzoni. Un po' capì, è venuto giù lo stadio.
2: Ma sì, ma amatissimo.
4: Ragazzi, scusate, sempre Vale, mi sento parlare del concerto di ultimo, ma avendo la compagna dalle parti dei de Frascati, ieri sera stavano facendo un check.
1: Ah.
4: A parte la struttura che è mastodontica, sembra che devono cantare i Rolling o gli U2.
0: È vero.
4: Una cosa impressionante.
0: È vero.
4: Ma un audio che si sentiva a chilometri di distanza, una cosa impressionante.
0: Ah, qualcuno ci dice: Heineken Jamming Festival 2003, 80.000 persone, Ligabue 200.000 a Campovolo. Forse siamo lì, in quei livelli lì.
2: 250.000.
0: Quindi di più.
1: C'è la previsione della vendita.
0: La previsione della vendita.
1: 250. Poi confermeranno i numeri, vedranno.
0: Certo. Questo vediamo.
1: 250.000.
2: Che fa davvero
1: il palco
2: sold out,
1: su 140
0: metri. Confermeremo noi quest'oggi.
5: Sì. Buongiorno Alessandra di Corno.
0: No,
5: ma se piove, non è più male la corsia centrale. Mare manfestata che piove
0: Beh, che c'entra poi con raccordo Alessandro da Livorno? Forse è venuto a Roma. È venuto a trovarci qua a Roma. Vabbè, sentiamo.
6: È pronto?
0: Chi è?
6: Sono il giudice Giuseppe Artino. Bene. Artino non ha sino in aurea.
0: Sì.
6: Dunque io voglio dire una cosa.
0: Sentiamo.
6: Contesto questa condanna perché io nell'armadio mio ci metto quello che cazzo mi pare a me.
0: Ma questo pure
6: va bene,
0: vero, però,
6: sono giudice. Se tengo le bottiglie di piscio un motivo
0: casa,
6: ci sarà,
0: non...
6: va bene?
0: Qual è questo motivo? Vorrei sapere.
6: Penso se erano di merda.
0: No. Allora,
6: mi ascolto sempre giudice Artino in segreteria. Brand new music right

0: l'articolo di Monica Serra sulla stampa di oggi, ragazzi, davvero inquietante sulla questione bastoni, le escort, 3000 messaggi, veramente inquietante. Nelle chat di Alessio Salamone, il factotum dell'agenzia delle escort, le ragazze diventano, parliamo di minorenni, ragazzi, diventano vacche
1: 2020,
0: da mungere,
1: vacche da mungere. È una roba del 2020.
0: Una roba pazzesca, allora, poi dopo magari ce ne occupiamo. Intanto vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600, vai, ripartiamo WhatsApp.
2: Buongiorno Alessandro.
0: Volevo dire io.
2: Per imparare l'accento nostro, mi ci vuole il grillo parlante, ve lo dico.
0: Parlante.
2: Comunque godetevi un po' d'acqua laggiù oggi.
0: Oggi
2: si va al mare.
3: Bravi.
0: Oggi sì, oggi è tosta. Allora ragazzi, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
2: Buongiorno Alessandro Valivore. Ma quello non può dire che i romani sono sporchi, saranno sporchi a casa sua.
3: Ma perché fa la romano?
0: Alessandro Dalivore. Allora attenzione, abbiamo detto che sabato al concerto di Ultimo ci sarà Mauri a contare le persone una per una per poter dire quanti partecipanti c'erano veramente, è vero?
4: Buon dì,
0: ci scrive Cindy. Cazzo sorrido. Voglio andare al lavoro e ho un sonno e ho un mal di testa. Allora prenditi subito un Brufen, prenditi subito
3: un po' di coca.
0: Ragazzi, voglio dire una cosa, è molto importante. La violenza, ci pensavo stamattina, dobbiamo fare un appello contro la violenza. Sì, c'è una violenza in giro che è una cosa incredibile. Ci sono i bambini che guardano, ne parlavamo anche ieri con il nostro ospite, parlavamo di operazioni molto importanti. Perciò bando alla violenza, ragazzi, la violenza non è mai la risposta, tranne in taluni casi,
3: tipo
0: quelli che quando uno perdi la pazienza allora loro confidi botte, ma non è la risposta. Allora attenzione, probabilmente dico una stronzata, ma secondo voi la folla oceanica potrebbe dipendere anche dal fatto che una buona parte del pubblico di Ultimo si debba far accompagnare dai genitori?
3: Perché sono tanti, magari sono minorenni.
1: Facciamo per due, ok? Tipo uno è un adulto, okay. Mettiamo. Anche fosse, sono 125.000 persone.
3: No, ma poi ci sono veramente un sacco di persone,
1: ragazzi,
3: le quali in realtà
1: tante.
3: Ultimo piace a tutte e due, cioè piace la mamma e piace la figlia.
0: Ma che bordi, dai, che bordi, ma che sei comunista te?
4: A voglia.
0: Ma lascia perdere! Ma no, Erduce ci vuole! Ragazzi, ho un dubbio che mi attanaglia da anni, ma voi o chiunque fosse all'ascolto, ridevate quando mamma faceva gli gnocchi?
3: No, adesso ha ragione lei, perché uno deve capire perché c'è quel detto: ridi che mamma ha fatto i gnocchi, ma chi mai ha
0: adesso
3: detto?
0: Lo spieghiamo, adesso
3: c'ha
0: lo spieghiamo
3: ragione.
0: È l'argomento del giorno,
1: guarda questa
0: precorriamo i tempi, vai.
2: Hai capito, Mauri, che la violenza non è la risposta quando ci rispondi con quel modo violento
4: il cazzo.
2: Noi fruitori della radio.
0: No Maurizio, allora attenzione,
4: è vero,
0: buongiorno a tutti e a tutti per il concerto di Ultimo. So che sempre Fabrizio Moro aprirà il concerto proprio per questa, questo amore che ha Ultimo nei confronti di Fabrizio Moro, almeno ho letto questo sul giornale, non so se è vero.
3: Ho
1: letto che ci saranno parecchi ospiti, cioè la serata sarà abbastanza lunga, ci saranno ospiti, anche perché...
0: Vogliamo dire, ci saremo anche noi?
3: Anche noi.
0: Allora, vogliamo dire che il The Rock Show ha vinto... Non lo posso dire.
3: Do un indizio.
0: Radio Rock ha vinto per l'ennesima volta il microfono e basta, poi non dico altro.
3: Ah, certo.
0: Di legno.
5: Buongiorno pure al direttore Martina. Vabbè, comunque cioè, potrebbe essere non una novità, in quanto Ultimo già l'altro anno ha fatto sold out a San Siro.
0: Era penultimo.
5: Due anni fa ha fatto due date a San Siro. Gioca in casa e voglio dire, comunque è seguito.
0: È seguito. Grande Marco, che boomerata. È seguito proprio la boomerata. Sì. Allora, immagino che dopo oggi i fan di Ultimo li trovino germogliati. Attenzione,
6: che con voi la mattina alleno le cazzate per il resto della giornata.
3: Bene, bravo.
6: Quindi sappiate che alle 6 del mattino la prima cazzata è per voi.
0: Allora ragazzi, abbiamo una Martina Caronna in grande spolvero in questi giorni, perché dopo aver saltato una tappa del nostro Fanta Mondiale si è messa lì di impegno, e sta facendo numeri su numeri. Tra pochissimo sveleremo quello che è successo, ma poi avevamo anche degli ascoltatori che avevano giocato, no?
4: che debbono
7: io avevo segnato solamente Fabio, poi non so.
4: Ah, Fabio, ma molti
8: come
4: altri.
8: Erano 15.
3: Ma come sono Fabio?
7: Sono l'altro che ha detto di Salvo, questo
1: ma
7: è il Salvo. Questo,
1: ma se abbiamo detto Mauro,
7: ho detto così per dire, no, sapevo che tu per farlo, non per dire.
1: Scusa Maurizio, salva tu, no?
7: Tu quello che mi hai detto di salvare io ho salvato.
1: Ma hai salvato
3: l'altro.
1: Tu.
3: Però c'ha ragione. Vai,
1: bravo.
3: Lui,
1: bravo,
3: niente,
1: bravo.
3: Bravo. Oh, c'ha
1: ragione. Bravo Mauri. Bravo, bravo Mauri. Allora, bravo Mauri, a questo punto, signori, prime pagine dei giornali, ma non importa neanche le prime pagine dei giornali, ragazzi.
8: No, non c'è oggi, niente oggi.
1: C'è da parlare di altre cose molto più importanti. Vai, sentiamo, sentiamo ancora. Vai.
9: Questo ascoltatore è Matteo. Bella Matteo.
1: Voi siete fuori da te.
8: Conversazione.
1: Emilio, la risposta. Non, la violenza non è la risposta ai problemi, la violenza è la domanda. E la risposta è sì. Di solito la violenza risolve una buona parte dei problemi. Se non ci riesci, non ne stai usando abbastanza. Ovviamente sto scherzando, sono delle battute, si leggono in giro, però in alcuni contesti tipo film di Rambo fanno ridere, ecco, però la vita non è
3: specificato,
1: la vita, ragazzi, non è un film di Rambo, quindi bisogna smetterla con questa violenza che non è mai mai e dico mai giustificata,
8: tranne
1: qualche caso uno, due, tre, cinque, mille casi,
3: dipende
1: dieci
3: da voi,
1: casi,
3: esatto.
1: Dipende da voi, fate voi, usatela però una volta nella vita, tanta,
3: forse
1: tantissima,
3: ma solo una,
1: ma una volta o
3: basta,
1: due al limite,
3: dai,
1: massimo una decina,
3: massimo
1: non
3: una decina.
1: Di più, bravo, bravo Mauri,
7: bravo.
1: Allora,
7: Mauri,
1: signori, è arrivato il momento tanto atteso, il momento della nuova rubrica.
8: Qual è?
3: Questa
7: sì, però fatelo parlare.
1: Vabbè, fanno parlare voi, purtroppo.

0: Intanto, ragazzi, bufera su, Benjamin Netanyahu in Israele. L'ho, insomma, attaccato da tutti perché. Ha combinato un macello.
1: Ne ha ammazzati pochi
0: no,
1: questa settimana.
0: No, Maurizio, okay. Che parli? No, ma che non okay. Conta niente. Come non ce ne frega un cazzo. Allora, Israele è in piena campagna elettorale, signori. E quindi il reporter di Canale 14 israeliano, la TV più sfacciatamente di destra, chiede a Benjamin Netanyahu come il 7 ottobre lo abbia cambiato personalmente. Come ti ha cambiato personalmente il 7 ottobre? Risposta di Netanyahu: ho perso un po' di peso. Ovviamente è successo un casino perché sono incazzati tutti. Sono incazzati tutti perché va bene trucidare 100.000 palestinesi, però adesso
1: forse,
0: fare
1: no?
0: Battute sul 7 ottobre mi sembra un po' eccessivo. E quindi l'indignazione, indignata l'opposizione, lo sfidante Eisenkot. Il premier è fuori dal mondo, inadatto e indegno di questa nazione. Ciccio, il premier sta fuori da testa.
1: Vedi?
0: Vediamo un attimo.
1: Perché ha fatto una battuta? No, perché sta sterminando
0: quello
1: un popolo.
0: Che c'entra.
2: Quello c'entra, c'è un'altra cosa.
0: È un altro discorso, no? È come se te mangi la bistecca. Che fai? Te mangi la bistecca?
1: No.
0: La bistecca te la mangi, no? L'ammazzi la mucca, l'ammazzi il palestinese. Che cazzo vuol dire? Cioè, nel senso, poi questo è un altro discorso, no? Qui si parla di fare l'ironia e non va bene.
3: Buongiorno, Alessandro, Maurizio. Sì. Cara Martina Carona, prima di andare via,
0: vabbè.
3: Volevo dare grazie a mille Emilio Pappagallo
0: per farmi
3: condividere in questo programma.
0: Ma dove vai?
3: E dare una buona notizia.
0: Ma non te ne puoi andare.
3: Che grazie
0: via.
3: Alla musica italiana ha aiutato a conquistare alla città di Miaoli, Taiwan.
0: Oh, beh, allora.
2: Bello.
0: Abbiamo fatto un piccolo miracolo, no? Grazie alla musica italiana abbiamo conquistato la città. Non ho capito un cazzo.
4: De Miaoli, Taiwan.
0: Allora, si parla molto poco delle ronde a Genova, signori. Delle ronde a Genova, che è l'argomento di oggi. Le ronde a Genova. Avremo dei genovesi e delle ronde.
2: Certo.
0: Diciamo
4: signora Ronda.
0: Allora, decidiamo noi questa mattina: meglio le ronde o meglio Genova? Voi state con le ronde o con Genova? Decidiamolo, perché questo è, diciamo. Allora, io vado a vedere i Foo Fighters, ci scrive una nostra amica di nome Loredana. Vado a vedere i Foo Fighters, quindi. Silenzio, diciamo, no? Silenzio. Ronda su ronda. Una ronda non fa primavera,
2: mare.
0: Ci scrivono. Ma le ronde o le onde? Blusaccio.
4: E via così. Giochi di parole con le ronde fino alle 10. Vai.
0: Blusaccio, vai, sentiamo.
5: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
5: A me che piace dire le cose positive, o almeno quando penso che ci siano, è che se non altro ultimo nel suo genere.
0: Ultimo. Cosa ha fatto?
5: Sa cantare, sa suonare.
0: Il suo genere sa cantare. Un altro genere?
5: E poi io abito vicino al parco

0: ascolto di ultimo e vedo accadere cose sempre molto carine, anche molto tenere.
1: Bene.
0: E infine una cosa che mi ha esaltato molto è l'intervista che ho visto a TG regionale all'assessore alla cultura o qualcosa
1: cultura,
0: del genere.
1: Cosa ha detto?
0: Del sindaco, che diceva che probabilmente hanno individuato un luogo e un modo per far sì che Roma possa ospitare eventi
2: grandi concerti.
1: Ma il modo lo sveleremo più tardi, avremo il sindaco in collegamento, ci svelerà il modo. Allora, attenzione, quelle che ho, se vuoi ti posso parlare delle rondini a Marino. Le rondini. Perché ce le ho nel garage. Ha delle rondini nel garage che lui si vizia e utilizza per esperimenti a scopo sessuale.
3: Le rondini è difficile, però.
1: È difficile. Tu le sezioni tutte quante piccole, fai striscette piccole
2: strisciette
1: e ci fai praticamente, ci cuci la bocca ai novizi.
3: Che cos'è che ti cuci la bocca ai novizi?
2: Che
3: cos'è?
1: Hai visto quei frati, no? Quei fratarelli.
2: Allora,
1: i fratarelli che
3: Mi piace sezionare una rondine e con un lembo di rondine cuci la bocca di uno così.
2: Dovrei conoscere un mio amico.
4: Io voglio difendere Daniele, per carità. Però voglio ricordare che nelle case palestinesi, che giustamente ha buttato giù, hanno trovato coltelli da pesce, mazzafionde e soprattutto biglie di vetro. Mazzafionda sui carri
2: pericoloso,
4: armati,
2: sono
4: molto molto letali.
1: Bravo. Pericolosa la mazzafionda, non utilizzatela. Il problema di Ultimo è la suocera, dice qualcun altro. La suocera. Pisilli è un grande fan di Ultimo. E voi giustamente direte sti cazzi. No, perché dovremmo dire sti cazzi? Lo diremo mai. Tra l'altro più tardi avremo un reportage.
3: Avremo un
1: Busilli. Ronda scronda, ci scrivono. Poi una ronda sul mare, il nostro disco che suona. Anche. Tra pochissimo ci sarà naturalmente il risultato finale della valutazione della giornata, diciamo così. Quindi siamo bravi.
3: Bravissimo. Il finale della comunque
2: Mauro, tu sei per meglio di tutti, Mauri.
5: Passare l'estate in città è bello, solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
4: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando
1: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock
3: on Radio Rock.
4: E noi entriamo alle 7:35 minuti con i Black Keys di Fever.
3: Radio

0: Keys con Fever su Radio Rock, quando sono le 8 e 39 minuti primi e 36 secondi. Molto bene, adesso cosa facciamo? Allora, cosa facciamo? Al freschetto, ragazzi, dei Castelli Romani, mortacci vostra. Sabato 4 luglio, la terza edizione di Sconfinate, il festival sulle tracce della Resistenza, al Museo Robazza di Rocca Priora, dalle ore 20:30, allo spettacolo di Mariano Gallo in Alte Priscilla. E a seguire l'omaggio a Gabriele Ferri con lo spettacolo Sono Partita di Sera di Betta Cianchini, con la meravigliosa voce di Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info Eppur Si Muove su Instagram e Facebook, l'ingresso è gratuito. Ora la nuova di Jack White.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

0: Dollar Bill, c'è qualcuno che mi scrive: Emi, ma perché non apri il sondaggio? Ancora no, il sondaggio tra pochissimo lo apriremo.
1: Intanto, perché poi si brucia, no?
0: Mondiale di calcio, ragazzi. Cosa è accaduto ieri? Adesso lo confrontiamo naturalmente anche con i nostri. Perché no, Maurizio? Con i nostri.
1: Tira fuori la tabella, Mauri.
0: Sondaggi,
1: dai.
0: Ci sono delle. Ragazzi, ci sono delle cose
1: Murazzi.
0: veramente incredibili che sono capitate nella giornata di ieri. Tanto per cominciare partiamo dall'Inghilterra, signori, che ce l'ha fatta, devo dire,
2: per il rotto della cuffia
0: perché
1: non facilmente
0: perché ha vinto 2-1 con la Repubblica Democratica del Congo. Ha rischiato grosso, infatti la Repubblica Democratica del Congo è passata ieri in vantaggio al 7% con
2: settimo percentile con
0: Brian Cipenga.
2: È stata una partita combattuta comunque.
0: Ha difeso il risultato per oltre un'ora. Stavano 0-1 per la Repubblica Democratica del Congo per oltre un'ora, ma alla fine incredibile, anche perché hanno un portiere, ragazzi, eccezionale. Si chiama Lionel Messi. Un portiere veramente eccezionale.
2: Messi da quando è
0: Lionel Pasi, scusate.
2: Assomiglia a Messi.
0: Nel finale però è salito in cattedra il signor, anzi potremmo dire il sir Harry Kane, è sempre il solito
3: Harry Kane.
0: Il solito
1: c'è una bella assonanza, Harry Kane e Harry Kane. Vero Mauri? Non l'hai notata?
0: Autore di una, non è a caso che l'hanno chiamato Harry, secondo me. Utore di una doppietta, signore.
2: Utore
0: di una doppietta 75-86, che insomma a 4 minuti dalla fine salva la Inghilterra da una clamorosa eliminazione. Io peccato, perché io tifavo Congo, perché l'Inghilterra ormai mi sta sul cazzo terribilmente, quindi
3: sì, pure a me.
0: Terribilmente, ragazzi. Beh, hanno combinato un macello in giro per il mondo, quindi adesso ci stanno antipatici, che te lo dico. Però un pochino mi dispiaceva per Sir Lewis Hamilton, questo lo devo dire, che ci teneva. Allora, Belgio, anche Belgio, qualificazione sofferta pure il Belgio, batte 3-2 il Senegal dopo i supplementari, finisce 2-2 per il nostro fantamondiale. In realtà la partita finisce 2-2 ai tempi regolamentari, partita ricca di emozioni. Poi nei supplementari il Belgio segna, va 3-2 e passa. I Diavoli Rossi avanzano, ma hanno confermato qualche difficoltà difensiva già vista nella fase a gironi. E poi infine gli USA, anche gli USA ce la fanno, battono solidamente. Oh, gli USA quest'anno sono forti, io te lo dico. Allora, battono 2-0 la Bosnia Erzegovina grazie ai gol di Balogun e Tillman. Nel finale Balogun è stato espulso e salterà il prossimo turno, ma gli americani se ne fottono. E per qual motivo? Perché hanno controllato la gara in scioltezza, il che vuol dire che Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo finisce 2-1. Tutti noi quattro becchiamo la vittoria dell'Inghilterra, ma nessuno risultato esatto, prendiamo un punto a testa. Pensate, Belgio-Senegal, prendiamo,
1: signori.
0: Un punto a testa,
1: signori.
0: No, prendiamo 0 punti tutti quanti, perché avevamo previsto tutti la vittoria del Belgio, ma in realtà al 90esimo stavano 2-2, quindi quello è un pareggio tecnicamente. Quindi nessuno prende niente. E poi USA, Bosnia e Erzegovina fanno punti solo Emilio Pappagallo e Martina Caron, che avevano previsto la vittoria degli USA, mentre addirittura un Maurizio Paniconi in grande spolvero e un Alessandro Girocchi al fulmicotone avevano previsto la vittoria della Bosnia e Erzegovina, cosa che non è avvenuta. La classifica si riforma così: Emilio Pappagallo 19, Martina Caronna 16 e mezzo, Alessandro Tirocchi 15, Maurizio Paniconi fanalino di coda, Mauri 12. Devi assolutamente riprendere.
3: Ma io sono vincitore nella vita.
0: Allora, questo pure è vero.
1: Qualsiasi cosa voglia dire. Sì, è giusto.
0: Questo pure è
2: bella considerazione.
0: Allora, signori, siamo pronti per il nuovo turno?
1: Come no?
0: Io non ho ancora scritto. Diamine
1: Iddio.
0: Aspetta.
1: Siamo pronti al fulmicotone.
0: Intanto cominciamo con la partita, diciamo che tutti stanno aspettando. Sei il big match
2: Brasile-Argentina.
0: Ma che Brasile-Argentina? Molto di più. Spagna-Austria. Partiamo da Spagna-Austria. Partiamo da Maurizio Paniconi.
3: 2-0 per la Spagna.
0: Assolutamente no. Alessandro Di Rocchi.
1: 3-0 per la Spagna.
0: Bravo, questi siamo più vicini. Vai, sentiamo.
2: Io dico 2-1 per la Spagna.
0: Io dico 3-1 per la Spagna. Attenzione, e qui ci fotteranno perché passerà l'Austria.
2: Esatto, immagini.
0: Allora,
1: dannazione.
0: Non perdiamo tempo, subito la seconda partita di questa sera, che poi tra l'altro sarebbe questa notte.
1: Palle, ma.
0: No, ma dai, vale. Portogallo-Croazia.
2: Ah, bella questa.
1: Ah, questa è interessante.
0: Ci sono sfide che si incrociano. Alessandro Tirocchi, vai.
1: Dannazione. Portogallo-Croazia. Cristiano Ronaldo, Luca Modric.
0: Lo so. Che vuoi fare? Ah, puoi prevedere anche il pareggio, perché ricordiamo che noi prevediamo il risultato al 90.
1: Hai ragione. Hai ragione. Sì. Però io credo che andrà a succedere.
0: Che cosa?
1: Che vincerà il Porto di Gallo 2-1.
0: 2-1 per il Porto di Gallo. Prego, Martina Caronna. E poi dillo, no? Non c'è problema.
2: Ma mi ruba i pronostici.
0: Ti ruba, dai, tanto. Vai,
2: 2-1? No, facciamo così, 2-2.
0: 2-2,
1: brava, okay. Brava.
0: Maurizio Paniconi?
3: Ma io pure dico 2-1.
1: Bravo,
3: 2-1.
1: Maurizio.
0: Io dico 1-1.
1: E hai
0: al
1: vinto
0: 90esimo.
1: Nella vita.
3: O sai, volevo dire pure io.
0: Lo so, non l'hai detto.
1: Dillo, no?
0: No, l'hai detto ormai.
2: No, c'ha ragione.
0: Allora, ormai ho scritto Svizzera-Algeria, big match, vai, Svizzera-Algeria. Amo Algeria, vai, sentiamo. È venuta mo qua, che ne so. Svizzera-Algeria, vai. Amo?
3: Chi è?
0: Vai. Allora, parte Martina Caron.
2: Allora, Svizzera-Algeria, io dico 2-0.
0: Avrei detto così qualunque cosa dovessi dire.
2: So, avevo capito, però me l'ha piaciuto.
0: Allora, Emilio Pappagallo dice... sai che Svizzera-Algeria è tosta, ragazzi. Io dico 0-1 al 90esimo.
2: Dai!
0: E quindi finisce così. Prego Maurizio Paniconi.
3: 1-1.
0: Prego Alessandro Di
1: Rocchi. 2-1 Svizzera.
0: 2-1 Svizzera. È incredibile quello che va a succedere in questo momento.
1: Che cosa? Ci stanno hanno giocato.
0: Forza Martina, ma Emilio si fa dare i consigli al Dair e vince. Lo so, ragazzi, che volete fare? Io faccio dare
1: Emilio
0: Biastozza. Vi faccio dare la come si chiama? La manichetta, come si dice?
1: La dritta, la soffiata,
3: la stronza.
0: Meglio, la purgata.
1: La pernacchia.
2: No, penso di fare la purgata.
0: La purgata.
2: La
0: postilla. La svitola.
3: La smeciola.
0: La smeciola, bravo. La lì che voleva arrivare a parlare.
1: Lo smegma.
0: Allora, no, vabbè, esageriamo.
2: Smegma, allora, è un po' volgare. Però.
0: Allora, no, allora attenzione. Cioè, su questo,
2: si regola mai.
0: No, perché ci torniamo fra poco. Quando i bambini,
2: certo, sì, certo.
0: Quando i bambini saranno a letto.
1: Sì, ma io
0: allora, attenzione, la Russia ha improvvisamente chiuso al transito 7 punti di confine con i paesi del nord
3: la
0: Europa.
3: Russa?
0: Lo ha deciso per fare pressioni economiche su quell'area e per tentare di nascondere le difficoltà della propria economia e probabilmente per impedire la fuga di migliaia di giovani russi nell'eventualità di una nuova mobilitazione per la guerra in Ucraina. Stanotte un raid russo su Kiev ha fatto 10 morti e 54 feriti. Il generale eroe della resistenza a Mosca, si chiama Zaluzhny, potrebbe essere il più credibile avversario di Zelensky nelle eventuali elezioni di autunno in Ucraina. In Sudafrica i cittadini neri stanno manifestando duramente per chiedere la remigrazione di immigrati di colore provenienti dal resto dell'Africa. Quindi abbiamo dei vannacci neri, dei vannacci
2: che non vogliono
0: neri
2: gli altri neri.
0: Non vogliono altri neri,
2: basta
0: con
2: questi neri.
0: Solo non vogliono questi neri. Ma i neri
2: degli altri stati.
0: Sarebbe
2: sì,
0: come
2: sì.
0: Dire, noi in Italia non vogliamo questi albanesi.
2: Sì, certo.
0: Che poi il meccanismo è quello, no? Cioè, sì. Sono africani, quindi non vogliamo questi albanesi, quindi rimandiamoli in Albania.
3: E
0: loro
3: sì,
0: magari dicono:
3: è successo.
0: Noi sudafricani rimandiamoli in Senegal.
3: Perché non spanculano i bianchi?
0: No.
1: Che c'entra? Ma sono i neri.
0: Ormai, perché devono spanculare i bianchi? Non capisco.
3: E che ne so,
2: ormai si sono insediati.
1: È biancofobico.
0: Il rappresentante della NATO Whitaker insiste con gli alleati per far loro aumentare le spese militari e minaccia chi non lo farà di ridurre la presenza americana. Intanto Trump torna a sbandierare i suoi successi nella guerra del Golfo, che c'è un analista internazionale che dice che c'è un successo, cioè tutti sono concordi nel dire che c'è un successo, ma è dell'Iran. E comunque lui continua a sbandierare i successi e accetta i risultati delle trattative di Doha. Intanto si parla di 2 miliardi e più di dollari accumulati dal presidente nel primo anno a Casa Bianca.
3: Ha fatto
0: i soldini,
3: ha fatto
0: i danè. Vabbè, ragazzi.
3: Tra l'altro ha ottenuto l'immunità fiscale per lui e per la sua famiglia perenne.
2: Ma guadagna poco,
1: Mauri. Mamma mia.
0: Mamma mia.
2: È un aiutino, Mauri. Mamma mia.

0: Vabbè ragazzi, io vi dico una cosa, qua il nostro amico ci ha giocato con noi ieri, azzeccata manco una, mamma mia. Aia. Ragazzi, Inghilterra Congo 4-3 sbagliato, 1-1 dice, vabbè, sbagliato, Belgio Senegal 1-0 sbagliato perché è finita 2-2 la partita al 90esimo, USA Bosnia 0-0 e voleva medaglie, purtroppo non ti possiamo accontentare, però fate una cosa, siccome Maurizio si è scordato di segnare tutto, se ritenete di aver vinto, scrivetecelo, così ci appare anche la vostra chat. Allora, precedente,
1: io non me so dimenticato, tu hai detto questi no. li salvo
0: no,
1: e
0: li
1: io
0: salvo,
1: ho detto solo
0: ma
1: quello
0: io
1: di
0: intendevo
1: Fabio.
0: Dire li salvo nel senso che tu li scrivi, no? Che
1: allora,
0: c'entra?
1: Non di i salvo, di scrivili, che è diverso.
0: Scrivili che io li salvo in questo modo.
2: Beh,
0: no?
2: Un po' la stessa cosa.
0: Dai, su Maurizio, che
3: ma poi si salva
0: sono?
3: Nel cuore, ma
0: esatto, andiamo, esatto. Dai,
4: buongiorno. Scusa, il pezzo che sta passando adesso, questo
0: sì.
4: È
0: sì.
4: Praticamente uguale a quello dei Lineri per caso.
0: Via, allora, denuncia subito partita. Denuncia subito partita. Il nostro amico
2: Lineri per caso, sono fighissimi, dai.
0: Che io odia i
2: Lineri per caso? No, io li adoro.
0: Perché non gli puoi dire assolutamente nulla. Intanto il Venezuela si teme il diffondersi di epidemie dopo la devastazione della rete idrica, naturalmente a causa del sisma. Le Fevriani nel loro bunker svizzero hanno consacrato 4 vescovi contro la volontà del Papa, quindi questo scatta, scatterà automaticamente la scomunica. Il Papa però è turbato da questa cosa. Si parla di un nuovo scisma e gli investigatori che indagano sulla tentato a Sigfrido Ranucci seguono la pista dei mandanti, ma escludono che porterà alla camorra, quindi niente camorra dietro gli attentati dinamitardi nei confronti del... Beh, potrebbe essere, stai attento. La donna condannata in Egitto per adulterio, Nessy Guerra, è stata portata con la figlia in un commissariato egiziano. Dopo lunghe trattative con le nostre autorità diplomatiche è stata rilasciata. Il ministro Tajani ha chiesto che venga graziata. Per favore, graziatela, questa signora che non sa quello che faceva. Avendo fatto un adulterio, lei che è una donna non si può permettere di fare adulterio. A Roma un colpo da professionisti. Tu dove eri ieri, Mauri? Verso via Merulana, a che ora eri? Abbiamo urlato.
2: Ah, quando ti ho chiamato e non mi hai risposto,
3: ieri,
2: Mauri.
3: Tu, quando ti abbiamo telefonato,
2: tu non
3: detto, sto
1: se non avevo risposto perché evidentemente ci avevo da fare.
0: Via Merulana, colpo cosa, da professionisti contro una gioielleria, fa tornare alla ribalta la mai estinta banda del buco. Che facevi, Mauri, con quel buco?
3: E Maurizio oggi, come stranamente al collo c'ha un chilo, un chilo e due d'oro.
2: Però potresti condividere.
0: Stranamente c'ha un buco al collo,
3: pieno d'oro.
0: Signor Mauri,
1: il collo questo, ma va
0: allora
1: bene.
0: Per le Park Towers a Milano non ci sono stati errori o colpe dei funzionari comunali, 3 a giudizio stati assolti dalla Corte dei Conti. L'Unione Europea ha bloccato l'import di carne brasiliana, non sarebbe sottoposta a sufficienti controlli sanitari. Questo è sbagliato, però attenzione, Bending Spoons sarà quotata al Nasdaq, all'esordio ha rastrellato 1,68 miliardi di dollari. Abbiamo detto di Inghilterra, Belgio e Stati Uniti che passano il turno. Massimo Ciarelli, 32 anni, è morto in provincia di Pescara mentre rifuggiva dopo aver forzato un posto di blocco. E le isole Shetland, mentre noi discutiamo sul ponte dello stretto,
3: c'è un'ottima lana,
0: ponte dello stretto no, vogliono fare e faranno a breve, credo, quello che hanno già fatto le isole Faroe, cioè collegheranno tutte le isole con dei tunnel sotterranei. Questo è un giro di 10, un quarto d'ora, penso. Oggi pomeriggio già è pronto.
3: Guarda,
0: tutto
3: fatto.
0: E noi stiamo qui a discutere, ma lo vogliamo o non lo vogliamo il ponte sullo stretto? Ah, belli, dai, su. Oh. Di che parliamo? Ah, ragazzi, è il momento tanto atteso, è quasi arrivato.
2: Oh,
0: Brasile-Norvegia, dobbiamo tifare alla grande per il Brasile,
3: Forza,
2: comunque,
0: Norvegia?
2: Ieri ho scoperto il tifo della Norvegia, è bellissimo.
0: È bello, però il Brasile è tutta la vita.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: nostri supermercati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
1: Supermercati Pim, Pim Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
5: Radio Rock.
4: Stai ascoltando
5: Radio Rock,
4: musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: back to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi rientriamo alle 8-8 minuti con i Police di Every Little Thing She Does Is Magic.
0: Radio Rock, back in time.

0: altre notizie importanti di oggi, ragazzi. Innanzitutto il prestigioso riconoscimento della miglior pizza di Europa è andata in una pizzeria per il terzo anno consecutivo ad una pizzeria argentina. E questo è curioso.
1: Di origine,
0: no?
1: Italiana?
0: Ah no, sbagliato, una pizzeria di Londra. Di Londra.
1: Di origine italiana?
2: Sì, Londra varie volte.
0: No, no, no, gestita da un pizzaiuolo italiano.
2: Ah,
0: italiano.
2: Guarda, allora, che per diversi anni gli egiziani l'hanno vinto.
0: No, non mi fido, non mi fido. Vero? Io di questa cosa, ragazzi, non mi fido. Io ogni volta che sento dire questa è la miglior pizza d'Italia, è la miglior pizza d'Europa, è la miglior pizza del mondo, è una merda.
3: È vero, c'è ragione.
2: È vero.
0: Ma
2: vero.
0: Non è che è una, non è proprio una, quella volta, no, è proprio una merda. Una volta mi è capitato,
2: però niente,
0: ragazzi,
2: di che, insomma.
0: Una volta mi è capitato, sono andato, non posso far nomi, però
2: tra un secondo lo fa.
0: Vado, guarda, a mangiare una pizzeria, diceva la pizzeria migliore del mondo.
2: Ah,
0: premiata, no, come qui a Roma, qui vicino.
2: Sì, ci siamo andati insieme.
0: Sì,
2: mi
0: siamo andati, sì. La pizzeria migliore del mondo.
1: Se è la stessa per cui sto in fissa.
0: Mi sono sentito,
2: no,
0: mi son sentito
2: ci
0: male.
2: Andati, ci siamo pure
0: sono
2: tu.
0: Sentito male dopo. No,
2: davvero?
0: No,
2: male?
0: Quasi. No,
2: allora,
0: quasi.
2: Io non l'ho trovata niente di eccezionale rispetto ad altri. Cioè,
1: io, per esempio, sto in fissa e vado sempre a Rota.
0: Ah, no,
2: stai a Rota.
0: Okay.
2: Rota,
1: e
2: buona,
1: quella pizza.
0: E
1: pizza
0: allora
1: romana.
0: Veniamo all'argomento del giorno: le migliori pizzerie per voi.
1: Lui è un pluripremiato. Tra l'altro, sì. Stanley Tucci ci ha girato una roba.
0: Bravo.
1: E lui è un ragazzo egiziano che ha vinto. Ma non c'ha bisogno di noi.
0: Allora,
3: tutti hanno bisogno di noi.
0: Allora, hanno bisogno tutti di noi. Hanno scritto. Noi adesso gli faremo pubblicità gratis e poi loro ci pagheranno dopo.
2: Certo.
0: Allora, attenzione.
1: Mezzogiorno.
0: No, vogliamo fare una cosa. Chiediamo le migliori pizzerie anche degli amici che ci ascoltano,
1: sì,
0: da Milano, da Firenze, da Livorno.
1: Bravo, da Bergamo mi interessa.
0: E noi andremo a mangiare,
2: sì,
0: a provare queste pizzerie.
2: Va bene, facciamo un tour.
0: Taglio, Tonde, Prosciutto, come dire, no? No, Prosciutto, come si dice? Calzone, no Maurizio, Cazzone ti piace? Allora,
3: bisogna
0: un po'
3: vedere com'è imbottita.
0: Hai zitto Maurizio, riempiti la bocca.
2: C'ha ragione.
0: Allora, attenzione. Faremo tutta una serie di valutazioni, quindi sì, naturalmente sulla pizza, però io vi dico subito che non mi tirate fuori Maurizio, non
2: allora,
0: mi tirare fuori,
2: però dobbiamo fare una distinzione,
0: no, no, non mi tirate fuori, ha vinto il premio di qua e ha vinto,
2: no,
0: il premio di là,
2: no,
0: sono
2: però
0: tutte cazzate,
2: senti, però
0: sono
2: una
0: tutte
2: cosa
0: cazzate, basta,
2: una cosa lo dobbiamo dire, però
1: nervosissimo,
2: tutte le pizzerie
0: inutile,
2: tutte le pizzerie, quindi anche specificando il tipo oppure no, tipo
0: no,
1: a palle però Martino,
2: no,
1: mamma
2: no, per
1: mia,
2: sapere se c'è una categoria.
0: Devi sempre
2: napoletana
0: travalicare, devi sempre esagerare. No, la pizzeria, oh,
1: rispondete
0: la pizzeria,
1: di cuore,
0: la pizzeria
1: di cuore.
0: La prima viene in
1: quella che vi piace,
0: che
1: ne
0: so, è Ferramenta vicino casa,
2: certo,
0: il cuore,
1: ma
0: una
1: pizza,
0: è
1: deliziosa.
3: Allora,
1: pizza,
3: la pizza, te che è quella fatta con
1: rompe le coglioni,
0: la pizza cortone. Da una pizza,
2: guarda,
0: guarda
2: che da pachino fanno una pizza buonissima.
1: No, pizza che è,
0: ma noi non possiamo dirlo, no.
2: Farina è farina.
0: Ma non possiamo dir noi, se lo diciamo noi è finita, no? Influenziamo il giudizio. Allora,
1: sono nervosissimo per la pizza, perché?
0: Allora, le pizze, un edificio residenziale è andato a fuoco ad Anversa.
1: Ed è l'argomento del giorno. Edifici andati a fuoco.
0: Raccontaci il miglior palazzo è andato a fuoco. Voi. Le fiamme hanno fatto 6 morti e decine di
2: feriti. Miseria.
0: Risate.
2: Una risa. Merda.
0: Oh, attenzione, 3 ordigni rudimentali sono stati fatti esplodere contro esponenti del partito conservatore greco al governo.
1: E veniamo
0: migliori,
1: all'argomento del giorno.
0: Migliori ordigni rudimentali secondo bello voi. Della storia,
2: ma che casino, allora, ma poi chi è che le conosce?
0: Rudimentale. Poi quello che è accaduto a Charlie Brown, che è stato costretto a pagare quasi 13 milioni di dollari, il cantante dei Coldplay, per aver
2: perché Zompetti, tra l'altro,
0: Zompetto, perché non sto più nella pelle, prego.
1: E che c'è l'ulcera?
0: Io sì, c'ho l'ulcera.
3: Si sta pisciando.
2: Ma che
3: sotto,
2: c'entra l'ulcera?
1: Perché fai così.
0: Ciao voi.
1: C'è l'ulcera.
0: No, sto per dire, ce l'ho. Allora, vediamo un attimo.
2: Ma qua, ma non è una cosa medica.
0: Il signor Charlie Brown, cantante dei Coldplay.
1: Ma non si chiama Charlie Brown.
0: Vabbè, come si chiama? Dai, non me ne frega un cazzo.
2: Sì.
0: Chris Brown, quello che è. No, non è cantante dei Coldplay voi. Come cazzo si chiama il cantante dei Coldplay?
1: Non lo so. Non so capire.
0: Chris Martin.
2: Sto annuendo per capire che cosa vuoi dire. E chi è Charlie Brown?
0: È quello che
2: è Peanuts. cazzo.
3: Era un cane.
0: È stato condannato a pagare quasi 13 milioni di dollari. Chris Brown ha una sua dipendente, ex dipendente, che è stata mangiata dal suo grosso cane.
1: Come è stata mangiata? Veniamo all'argomento del giorno.
0: Allora, è come dire, no? Allora,
3: è stata mozzicata o mangiata?
0: I migliori mozzichi del vostro cane.
1: Però mi raccomando, devono essere mozzichi.
0: No. Anzi, voglio essere più specifico.
2: Vai, bravo.
0: Le migliori persone che il vostro cane ha mozzicato.
2: Bello, che ammazza.
0: No, le migliori, non ti incazzo.
2: No,
0: vuol dire, bravo, vuol dire. Le migliori, bravo. Le migliori, inteso
2: ma
0: come
2: migliori, come esseri umani belli.
0: Ho sbagliato tutto. Le migliori mozzicate del vostro cane.
2: Questo ha già più senso, bravo.
0: Ma voi mozzicate le persone?
1: Poi tu dici perché abbiamo vinto un'altra volta.
0: Allora, io ti giuro. Ci sono delle persone, mi è capitato anche l'altro giorno. Ci sono delle persone che durante il sesso ti mozzicano. Io chiudo subito i rapporti e mando una lettera bollata dall'avvocato.
3: E allora noi non potremo fare sesso.
0: Maurizio,
1: a Mauri piace mordere il cazzo.
2: Però c'è, guarda,
0: no, ti giuro. Io ti giuro. È una cosa che.
2: Ti sembra una cosa tanto strana questa che hai detto?
1: Mozzica il cazzo?
2: Che c'è?
0: Ti sembra spiritosa. Vabbè, comunque, la ex dipendente è stata mozzicata da questo cane, da grosso cane greco.
1: Mauri,
0: che ha mangiato sta signora.
2: Mongicato.
0: Allora,
1: posso sapere una cosa? Il discorso delle pizze.
0: Legge elettorale, vai. No, non mi frega più un cazzo.
1: No, la pizza era bello.
0: Pizza bellissima.
1: Quando ti sei sentito male? Che gusto era quella pizza?
0: Allora,
2: l'avevamo preso tutti assaggi
0: insieme. Abbiamo
2: preso
0: insieme. una serie di gusti.
2: Ma veramente ti sei sentito male?
0: Volevo enfatizzare, però, che mi ha fatto schifo. Mi ha fatto veramente schifo.
1: E qual è il gusto che ti ha fatto
0: schifo? Pensa che mi ha fatto talmente schifo che quando sono tornato a casa mi hanno mozzicato un cane.
2: Uno
0: dei miei cani l'hanno mozzicato. Hanno mozzicato un altro cane.
1: C'hai mai avuto i cani?
0: Ho due cani.
1: A casa c'è due cani?
0: No, a casa mia. Ce l'ho a casa di mia madre.
2: A casa di altri.
0: A casa di mia madre. Ho due cani a casa di mia madre.
1: Ma sono di tua mamma?
0: Sì, vabbè, con la mia mamma è mia, con le mie di mia mamma.
3: Quanto sei puntiglioso, però.
0: Mamma mia,
3: è la mamma, lei che è la vicina di casa. La conosce, è la generale.
0: Legge elettorale. Tornerà alla Camera il 14 luglio con una settimana di ritardo per consentire alla maggioranza di trovare un accordo. Quindi le migliori leggi elettorali, secondo voi? 3899 106 600, e via con la sigla della legge elettorale. Vai, prego.
3: Bella.
0: La notizia è brutta, però.
1: Vabbè, però con una base così tutto diventa bello. Vai.
2: Però se la notizia è brutta.
0: Questa è la base delle notizie brutte.
2: Bello.
0: Purtroppo è morto a 74 anni Victor Willis, storico fondatore dei Village People.
2: No!
0: Tra l'altro stanno a Roma tra poco, pare che non ci sia Victor Willis. Annulleranno un concerto?
1: Lasciate
0: Victor Willis, tutto ricordo.
3: Se fanno tipo
0: il poliziotto, il camionista, il carpentiere.
2: Il poliziotto era quello
1: con le viacce di fuori, no?
0: Il giapponese, samurai giapponese.
2: No, il samurai non esisteva.
0: Il gay.
2: Ma chi è il samurai?
3: I gay erano un po' tutti.
0: No, Maurizio. No.
1: Maurizio omofobo.
2: Samurai. Non lo ricordo.
0: Non lo so, ragazzi. Allora, pizzeria Ostiense tutta la vita, ci scrive Terry. Benissimo. Vai con le pizzerie con la base di YNCA.
1: Da zio Arduino.
0: Allora, vogliamo fare. Aspetta un attimo, vogliamo fare una nuova rubrica?
2: La partiamo domani.
0: YMCA.
1: Con le pizze.
0: Il titolo. Bravo. YMCA, le migliori pizzerie di Roma. D'Italia.
1: D'Italia.
2: No, del mondo. Se YMCA dobbiamo farla un po' internazionale.
0: Hai
2: no?
0: ragione. Se YMCA dobbiamo farla internazionale. Scusate. Allora, quindi, YMCA, le migliori pizzerie vicine
2: al mondo.
0: Agli ostelli, no? Agli ostelli della gioventù.
2: Ah, certo. Perché vorresti insinuare?
1: Vabbè, ma che c'è? Come mettere
0: YMCA? Oh, che cazzo fai? Mo te lo faccio ripagare per nuovo. Io ho beccato il risultato dell'Inghilterra. Voglio riclamare. Ah, cazzo.
1: Dove sta scritto?
0: amico che tu non hai segnato, Stefano, ha beccato il risultato dell'Inghilterra, quindi mo devi...
2: A me mi è arrivata pure, sai, una cosa privata, come si dice, un ammonimento privato, dicendo io ci ho beccato, avevo chiesto un'avventura, non me l'avete messa.
0: Allora, vediamo, no, dovete mandarci qua.
2: Bravo, diglielo,
0: no,
2: io ho detto la stessa cosa, tu non mi scrivete in privato.
0: Allora, mandaci la tua richiesta musicale che ti subito ti accontentiamo. YMCA.
4: Bella, bella, non c'è proprio storia, insomma, e che tra l'altro non
0: ho capito.
4: Comunque, allora, pizzeria del cuore, Stellina Garbatella, non c'è proprio storia, insomma, e che tra l'altro non lo dovevo dire, ma la miglior pizza del multiverso, eh.
0: Allora, vabbè, io vado per Panonto a Garbatella.
2: Buono, Panonto buonissimo.
0: Buona,
3: però
0: buona.
3: No.
2: Dai, buono.
0: Voglio dire, però scusate, voglio dire un po' sopravvalutata.
2: Un po' sopravvalutata, però buono. Che ci capiti per sbaglio.
5: Cagliazzo, provincia di Caserta, che è anche un simpatico borghetto, e pepe in grani.
0: Molto buono.
5: Molto buono.
2: Quando ci sei andato?
0: Molto buono. Un pochino sopravvalutato.
3: Posto che si chiama Cagliazzo, ci andrei.
0: No, Maurizio, dai. Il podì, ragazzi, il podista a San Lorenzo, qui a Roma.
2: Ah, buono.
0: Molto buona,
2: storica.
0: Ma un po' sopravvalutata.
2: Un po' sopravvalutata. Anche Formula 1.
0: A Roma molte pizzerie sono buone, però la mia preferita è la stazione di Tiburtina. I due, soprattutto Canzoni, Supplì, Rosticceria e Pizza.
2: Canzoni buonissime.
0: Pizzeria Art Decore all'Esquilino, pizza contemporanea.
1: Art Decore?
2: Sì, Art Decore.
0: Una delle migliori, lo dico a Roma, da napoletano, ve lo posso dire? Ve lo posso dire.
3: Sì.
0: La canzone che ho scelto come premio è Popular Monster dei Falling Rap.
3: Bravo.
0: Vai, sentiamo.
6: Sì. La Peppe Ozzo Sappalidoro.
0: Allora, molto buona, ma un pochino sopravvalutata. Un pochino sopravvalutata, purtroppo. Vai, sentiamo ancora, sentiamo.
7: Buongiorno ragazzi, partiamo subito. Pizza a taglio di Roma, più buona in assoluto. Non c'è paragone al documentario di una piazzale di Roma. Se non ci siete andati.
0: Il documentario, benissimo. Pizza romana e fritti clamorosi all'elementare. E a tre sedi, buona, ma un po' sottovalutata. Attenzione, vai, sentiamo. 180 grammi ci scrivono addirittura. Vabbè, 180 grammi non è che la situazione non è che...
1: Allora, posso dire buona, ma un pochino sopravvalutata.
0: Allora, attenzione, fra poco, dopo la novità, accontentiamo la richiesta dell'amico che ha vinto. Che come si chiama l'amico che ha vinto, per
1: Franco.
0: Favore?
2: Stefano.
0: Stefano, Giulio. Bravo. Stefano, accontenteremo la sua richiesta musicale. E naturalmente continueremo questo sondaggio pazzesco.
2: Incredibile.
0: Dalle tinte fosche. Dalle tinte fosche. New music right here.

0: Molto bene, è il nuovo singolo di Eddie Vedder con insomma, anche altre voci importanti e insomma e altri artisti a suonare con lui. Il progetto molto decisamente meritorio della Obama Foundation, che ha unito Eddie Vedder insieme a Guitars Over Guns, un'organizzazione no profit che supporta lo sviluppo personale e artistico dei giovani in contesti svantaggiati. Il nuovo singolo appunto di Eddie Vedder intitolato Better Believe. Come dice Paniconi, la miglior pizzeria del mondo è sicuramente pugliese, vero Mauri? Una buona pizza pugliese, Mauri?
1: Penso proprio di no.
0: Allora, a Saluzzo, provincia di Cuneo, le migliori pizzerie sono gestite da una marocchina e una albanese, ma certo. Ma ragazzi, poi tra l'altro...
2: In realtà a livello di origine è veramente del Medio Oriente la pizza.
0: Allora, la pizza d'origine è cinese, come sanno tutti. Però
2: la pizza cinese. Io sapevo fosse
0: Medio Oriente. Sì, no, però il discorso non è altro. Non è al di là di dov'è l'origine, perché se tu una cosa... Allora, se tu una cosa è stata fondata, è stata creata, che ne so, 2000 anni fa,
2: certo.
0: Non è che oggi
2: certo.
0: Uno che è di quel posto può essere più esperto di me che sono italiano, cioè nel senso, capisci? Nel senso, se non è che parliamo di una cosa che dice è nata ieri, è nata 30 anni fa,
2: sì,
0: la
2: no,
0: padroneggiano
2: chiaro,
0: meglio,
2: chiaro.
0: Parliamo di una cosa che ormai chi se l'ha specializzata,
3: 2000 anni fa, tra l'altro, sarà stata manco quella che mangiamo oggi, sarà
2: no,
3: stata
2: certo
3: una
2: che no.

0: egiziani sono bravissimi anche oggi a farla quella notte. È vero. Oh, ma c'è la...
1: allora Martina, che ti devo dire? Hai ragione.
0: Però, ma che vuoi? Che
1: hai una protervia, una protervia discutibile.
2: Per l'epoca. Per l'epoca. Se non vengono da...
1: Basta che è medio orientale.
0: Per l'epoca.
1: Per l'epoca. Dai.
3: Beh, un po' sì, ragazzi. Allora, però... vabbè, dai. Però no, però è così. Però credo che poi tra l'altro sia anche molto molto complicato riuscire a risalire alle origini di un piatto, di una pietanza.
1: Ma dove sta la documentazione per dire sì è mia?
3: No,
1: cioè,
3: ma la cosa bella,
0: sì è mia, no, però un bacino
3: bella
0: di riferimento ci sta, perché uno trova dei resti anche sì, su quello che mangiamo, più o meno ti fai un'idea.
3: La
0: poi
3: cosa
0: è
3: bella è che spesso e volentieri sono delle commistioni di cose,
0: certo,
3: no?
0: Certo.
3: Nel senso, quindi a volte come dire, sono degli influssi che poi vengono in qualche modo, no, contaminati con altri influssi che cambiano leggermente la ricetta,
0: certo,
3: e
0: certo,
3: quindi
0: indubbiamente,
3: insomma,
0: però
3: sono d'accordo. Vai, sentiamo chi c'è. Vai, vai.
4: No, a Pieve del Grappa la pizzeria migliore è Al Sole.
3: Bene. E senza ombra del Grappa, senza ombra di dubbio, silenzio e non aggiungete altro, per favore. Allora, poi ovviamente.
2: Vabbè, ho capito, ma questo gallo, ma mettete all'ombra sta pizzeria.
3: Molto,
2: no?
3: Bene.
0: Bravo Mauri.
3: Allora, poi
0: fanno ovviamente male le mani ormai a me.
3: Allora, origini della pizzica, dove nasce
0: la pizzica?
1: Io per la pizzica, per esempio, arresterei tutti quelli che l'hanno inventata, quelli che la ballano e quelli che mi fanno quella rottura di coglioni. Ah, Salento, Marienta, la pizzica, vieni a ballare.
3: Però scusa, tu non lo vuoi sentire, non lo senti, non lo balli, che cazzo vuoi? Vabbè,
0: grazie.
3: Allora, la pizza come la conosciamo oggi nasce a Napoli. Ma le radici sono più antiche e composite. Il concetto di pane condito è antichissimo. Greci, etruschi e romani preparavano focacce, piatti con oli, erbe e altri condimenti.
0: Sì, sì, è vero.
3: La picea o placenta descritta da Catone. Questi non sono pizza in senso stretto, ma dimostrano l'idea che l'idea di pane schiacciato e guarnito è diffusa nel Mediterraneo da decenni. Il termine pizza, proprio così come è scritto, pizza,
0: no,
3: questo termine qua anche in altre lingue,
1: pizza.
3: Compare, senso, no, senso, questo termine, che è pizza in italiano, ma potrebbe essere pisa
0: in un'altra lingua, bravo, grazie.
3: Compare per la prima volta in un documento del 997 d.C., vediamo se indovinate dove.
0: A Napoli. Indovinate?
3: No?
1: Ardea.
3: Mai nella vita? Prego.
0: Mauri.
3: Dai, veloce.
0: Guarda questo che sta a fare. Storia della pizza.
3: Comunque, ti posso dire una cosa. Lui è quel finto secchione a scuola.
0: Ma che ruba.
3: Con i libri sotto al branco.
0: Se fa le cose, se scrive le cose sul braccio.
3: E se scrive le cose da vertù.
0: Quello che se fa le cartucce.
3: E non studiava un cazzo e voleva avere dei belli voti grazie a Lignano. È questo che tu insegni ai bambini.
1: Questa è l'Italia.
2: Tu dovresti essere innazitutto orgoglioso di te stesso, perché stimoli in me tantissime ricerche che io faccio
3: nel comunque 997 dopo Cristo a Gaeta, in un contratto latino, ma è a Napoli tra il 17 e il 18 secolo che la pizza diventa un piatto popolare identificabile, un disco di pasta lievitata cotto in forno a legna, venduto per strada ai ceti più poveri. All'epoca si condiva con strutto, formaggio, basilico, acciughe, non ancora col pomodoro, perché il pomodoro, come sapete, non ce l'avevamo. Arriva dalle Americhe, America, in Europa nel 500, quindi diciamo la pizza già esisteva prima, poi arriva il pomodoro nel 500, viene inizialmente considerato ornamentale o addirittura velenoso ai primi tempi. Solo verso la fine del 600, inizio 700, i napoletani iniziano a usarlo come condimento, dando origine alla pizza moderna. Poi, come ricordava la Margherita, Margherita, Martina nasce nel 1889 la regina Margherita di Savoia, quindi bianco, rosso, verde, mozzarella, pomodoro e basilico, ben documentato negli archivi, vabbè, ma questo si sa. Anche se alcuni storici la raccontano, cioè dicono che è un po' romanzata questa
0: storia, cosa,
3: no? Però
0: a noi ci piace così.
3: Quindi dove è nata? Naturalmente noi diciamo che è nata a Napoli perché abbiamo questo tipo di
0: la codifica, diciamo,
3: di filologia. Ma altri paesi, ma altre nazioni, ma altre culture facevano la stessa cosa.
0: Certo.
1: senza o nessun no. diritto.
0: Vero, sì,
2: beh,
0: sì,
2: se tu immagini che i piramidi stanno in Egitto e stanno in America Latina, insomma.
0: Mazza, Mauri, bravo.
1: O in America o a Latina, Mauri, dai.
3: Allora,
2: e questo
3: allora,
2: infatti
3: allora,
2: è
3: allora,
2: De Gaeta. Allora.
3: Oh! Tra l'altro, giustamente ci rimandano il nostro amico.
2: Affanculo un'altra volta.
3: Sì, il nostro amico, compagno, compare, sodale. Diciamo così, vicino di casa di David Guido Guerriero, che ci dice: c'è David Guido Guerriero. Appena detto,
0: hai detto vicino di casa di David,
1: no? Il vicino di casa è riferito, ma
3: è vicino di casa di se stesso, cioè. È un vicino di casa di se stesso. Ci ha comprato due appartamenti.
0: Con
3: i soldi della Radio Rock, si è comprato due appartamenti. Uno. E l'altro. Uno ci vive e l'altro fa il vicino.
1: Per poter essere il vicino di casa di se stesso.
3: E l'altro ci fa il vicino. Vicino e poi si parla da solo.
0: Che
3: vabbè,
0: bello.
3: Comunque lui ci rimanda su Radio Rock Originals, cioè su i podcast originali Radio Rock, bellissimo. All'episodio 36, che si intitola proprio Breve storia della pizza. Episodio 36, naturalmente, di Wake Up Pills. Ci mancherebbe altro. Migliore pizzette rosse, la Giustina, Via della Primavera, pizza napoletana da Margherita al Pigneto, pinza la pizzeria romana Pigneto, premiata anche da Bastianic, non so
0: allora,
3: se mi spiego.
0: Non so, mi
3: a Bovisio Masciago, la pizza migliore invece è quella di Zio Pizza. Ma torniamo fra poco, naturalmente eleggeremo con i risultati del sondaggio ed eleggeremo la migliore in assoluto.
5: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
1: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. On Radio
1: Rock. Bene, rientriamo con Smashing Pumpkins e la loro The Everlasting Gaze.
2: Radio Rock. Back in time.

0: ascoltare e guardare Radio Rock in TV, scarica l'app gratuita di Radio Rock e clicca su Radio Rock TV, oppure vai sul sito radiorock.it, oppure vai su Twitch cercando Radio Rock 106.6, oppure se siete nelle province di Frosinone e Rieti, canale 180 digitale terrestre, oppure in tutta Italia, grande novità, in tutta Italia, canale 833, click di Super Six, cliccate sul pulsante rosso dell'interattività e scegliete Radio Rock o Radio Rock Italia tra i vari canali radio. Allora vediamo chi c'è, vediamo chi c'è.
1: Il pappagallo e la storia della pizza.
0: Allora, mi sono informato e ho letto, questo era l'albanacco il giorno dopo. Allora, mi sono informato e ho letto praticamente che non è medio orientale l'origine della pizza, non è cinese, ma è quella che abbiamo detto, quindi Napoli, vabbè. Però in realtà la Cina e anche il Medio Oriente hanno avuto delle tradizioni parallele molto diverse dalla pizza, cioè quella che noi chiamiamo pizza è quella.
2: Ma
0: è quella,
2: sì,
0: quella.
2: Certo, è
0: hanno
2: chiaro.
0: Avuto delle tradizioni di condire il pane, cioè sostanzialmente
2: sì,
0: condire il pane,
2: delle pite,
0: in un determinato modo che può alla lontana ricordare, però non è l'origine non è quella. Il Medio Oriente ha una tradizione antichissima di pane piatto guarnito, la manakish libanese per esempio, antichissimo, è un pane, però non c'entra niente con la pizza.
2: No, però diciamo che storicamente per quello poi che è stata l'evoluzione della pizza si è detto varie volte che invece diciamo l'origine di condire appunto
0: però
2: questo pane
0: spoilerare
2: schiacciato.
0: Non spoilerare la nuova rubrica Martina Caronna e il Medio Oriente.
3: Oh, mamma mia.
0: Allora, vediamo un po', dunque c'è la tradizione della Lamakun turca armena e simili preparazioni che esistono da sempre. Anche gli etruschi e i romani potrebbero aver ereditato l'idea del pane condito da contatti con il Mediterraneo orientale, ma ripeto è un'altra cosa rispetto alla pizza. Quello che è, quindi queste sono tradizioni parallele e indipendenti, non c'è una linea diretta di discendenza, non c'è un documento, una prova che la pizza napoletana derivi specificamente da Manakish o Lamakun, sono piuttosto espressioni diverse di un'idea molto semplice, quindi riscoperta in più posti, un po' come il fuoco, la ruota, cioè non è che dice chi ha inventato il fuoco, la ruota, chi ha inventato le cose, non ha inventato. Allora, attenzione, quello che rende la pizza, cioè l'impasto lievitato specifico, la cottura in forno a legna napoletano e soprattutto l'uso del pomodoro è un processo storico documentato e localizzato a Napoli. Fine della storia, tra 600 e 800. Le antenate medio orientali, greche o romane, sono parenti concettuali, non progenitrice diretta. Questo vale più o meno per la Cina. E abbiamo chiuso la questione.
3: Così,
0: pizzeria.
3: Chiudiamo sta storia di questo cazzo del Medio Oriente.
0: Al Dair, questo già l'avevo visto, già ce l'avevate detto. Pizza d'Agnese a Valle Pietra, la migliore pizza alla romana che si possa mangiare, verissimo, un po' sopravvalutata. Extremis a Pietralata, decisamente non sopravvalutata, ma magari Eleonora sottovalutata, potremmo dire, no? Oppure valutata così, ma come deve
2: media
0: essere.
2: Valutata.
0: Vediamo.
3: Normo valutata.
4: Buongiorno ragazzi.
3: Salve.
4: Martì, mi sa che te te compri la Seat Arona, muove? Sei sempre più convinta di fatte la Seat
0: grande
4: Arona.
0: Jerry Calà,
3: Seat Arona.
2: Sì, allora ero in dubbio, adesso mi sono convinta.
0: Allora, ma Jerry Calà non faceva tanti anni fa, tipo negli anni
2: 30,
0: tu potresti ricordare.
3: Dimmi, caro.
0: Che gli ho detto a Maurizio ieri, ma manco mi ha risposto.
5: Non è vero, mai detto niente.
0: Non ti ho detto niente?
3: Non lo ricordi ieri.
0: Ragiona. Maurizio. Allora, la faceva negli anni 80 Jerry Calà uno spot della Opel.
2: Lo vedi che è venduto?
0: Sì. Lo faceva?
3: Sì, negli anni
0: fa della Seat.
2: Hai capito?
3: Sono passati pure 50 anni.
0: Anni, bravo, sì, bravo. Ed è, si è tutto unificato, no? Tutto
3: è normo valutata.
6: Certo che il karma a volte è proprio bastardo.
2: Sì.
6: Penso alla povera Martina. Io nel cuore, Martina.
0: Hai ritrovato Jerry Calà.
6: Dopo le sue invettive contro Jerry Calà, ora se lo ritrova tutte le mattine che fa libidine.
0: Bene.
6: Doppia
0: allora
6: libidine.
2: Posso dire una cosa però?
0: C'era un cornuto che ascoltava Radio Freccia. Sai che allora stamattina mi sono sognato spiego meglio. Allora stamattina mi sono sognato Marco 71. Cioè non è che me l'ho sognato, ho sentito la voce di un ascoltatore su Radio Freccia. Mi sembrava Marco 71. Guarda sto cornuto che ascolta Radio Freccia. Ma non era lui, ovviamente, era per modo di dire.
2: Però io
0: Io dico, ma se voi siete di Roma, ragazzi, ma che vi ascoltate Radio Freccia? Radio Virgin Radio, scusate. No, sono grandissime, ottime radio, mi piacciono tantissimo. Certo. Però se siete a Roma...
3: Secondo me ormai questa cosa vale per tutta Italia.
0: Ma bravissimo, per tutta Italia. Allora, gli scavi, prima della pandemia, a Pompei hanno trovato un menù dipinto sul muro con un'immagine che ricorda la pizza. Fra l'altro, aggiungo anche, bravo Marco, aggiungo anche un'altra cosa, che spostando un sasso a Pompei hanno trovato un pezzo di pizza
3: avanzato, un pezzo di pizza
0: quella marinara, no? Di pizza, vediamo, vediamo.
7: Oh, io non so manco dove sta di frequenza sta freccia.
0: Bravo, bravissimo. Allora, basta, ci scrivono che c'ho fame. Allora, attenzione, perché la miglior pizza di Europa si mangia a Londra. Top pizza Europa 2026, frutto del lavoro annuale degli ispettori assegnati al progetto, incaricati di esaminare le pizzerie dislocate in tutto il continente, rigorosamente in anonimato, come vuole la privacy della guida. Quest'anno l'ha spuntata Napoli On The Road, pizzeria che si trova a Londra. È la migliore pizza di Europa per il 2026. Ha confermato il titolo, che ha conquistato per 3 anni di seguito, ma stavolta è arrivato dopo l'apertura della terza sede nel quartiere di Soho da parte del signor Michele Pascarella, grande chef pizzettaro, pizzaiuolo, napoletano.
3: Che si va
0: Ruppi ad aggiungere ai locali di Chiswick e Richmond. Quindi attenzione.
2: Ma io ho una domanda.
0: Prego.
2: Scusa, per fare queste classifiche tu devi aver mangiato tutte le pizze d'Europa?
0: No, no. Allora, questa domanda è mal posta.
5: Hai ragione.
0: Però comunque, nonostante però... questo, Martina, nonostante l'irritazione che ci procura questa tua domanda, risponderemo dopo la pubblicità.
2: Va bene.
0: Risponderemo dopo la novità. Però, una serie di tunnel sottomarini per collegare tra di loro le isole Shetland. Sai quanto ci metteranno?
2: Quanto?
3: Ora, un'ora e mezza.
0: 8 anni. Noi in 60 anni non siamo riusciti a capire se vogliamo fare il ponte o no.
3: Tutte le Aran le collegano con le collegano con dei tunnel in 8 anni.
0: Sì, gallerie che scendono fin sotto il fondo dell'Atlantico. Le possibilità di andare in auto da un punto all'altro, le più settentrionali al circipelago della Scozia, invece di usare i traghetti. Le autorità locali hanno dato già l'approvazione al progetto. Tra l'altro è bello perché il tunnel permette di non rovinare il paesaggio. La stima dei costi è 1,5 miliardi di sterline, circa 1,7 miliardi euro, 700 milioni di euro, e del tempo necessario 8 anni. Qualcuno può sembrare un'idea fantascientifica, impossibile da realizzare, eppure esistono precedenti, per esempio come le Faroe, che come vi ho detto hanno tunnel costruiti negli anni 60, ne hanno una ventina. Tra cui 4 sottomarini che collegano l'isola di Stremoia all'isola di Eysturoy. Ci sono stato, sono bellissimi. E tra l'altro, come ripeto, uno di questi tunnel ha anche all'interno del tunnel una rotatoria sotterranea, sottomarina, che permette di scegliere dove cazzo vuoi andare. Se vuoi
2: ma
0: andare
2: gli autogrill li possono fare
0: o
2: sotto,
0: su quell'altra.
2: No?
0: Poi gli autogrill è bellissimo, vai? Perché non esistono al mondo.
2: Ah, vedi.
0: Non esistono gli autogrill, è una cosa meravigliosa. Cioè, gli autogrill sono una cosa solo italiana.
2: Bene.
0: Se tu vai all'estero, che ne so, vai, non ti dico in Calabria o in Campania, ma.
2: All'estero,
0: no,
2: all'estero.
0: Non ti dico. Sto dicendo all'estero.
3: No, concettualmente.
0: Concettualmente parlo. Non dico in Lombardia, in Trentino, certo. Alto Adige, ma all'estero. Tu vai all'estero, non troverai un autogrill a pagarlo oro. Perché sono un prodotto italiano. E noi siamo fieri di questo prodotto? A volte insomma. Sì, a volte meno. Allora, la pizza come la conosciamo oggi è nata grazie agli italiani emigrati negli States. Ne parla accuratamente lo storico, che tra l'altro abbiamo anche avuto nostro ospite, Alberto Grandi, storico del cibo e delle imprese. Martina approfondisce un po' troppo. Che vogliamo fare? A casa, signori.
2: Non ho capito sto messaggio.
3: Non hai capito perché non puoi capire.
2: Allora, ho capito. Che
0: allora, lo capiremo dopo la novità dei news e ti daremo anche una risposta piccata, sì, se vuoi, ma alla
2: sì,
0: tua
2: la giusta. Vorrei piccata, grazie. Brand new music, right?

0: Breaking News, si titola Night Shift Superstar su Radio Rock. Molto bene. E allora, Angelone a Scanno, pizzeria Il Maghetto a Goglianiene, Roma.
1: Sì, buona, ma un po' sopravvalutata.
2: Esatto. Io non so chi ha inventato la pizza, ma di sicuro i romani. Diciamo, nell'epoca romana è stato inventato lo street food, si chiamavano termopoli, quelli ne hanno trovati decine a Pompei e l'ultimo in uno stato di conservazione eccezionale. C'è una cosa che hanno inventato lì, è stato documentato, una cosa simile alla paella, quindi la paella è italiana, specificatamente romana o pompeiana.
0: Allora signori, su questo poi
1: Martina è medio orientale pure quella.
3: No, questa cosa l'avevo letta, è vero.
1: Gito, no?
3: Allora. Ma il bacino del Mediterraneo è quello, non è che stiamo a parlare, capito, due cose assurde, cioè l'oceaniaco.
0: Sentiamo.
4: Ma poi Maurizio, c'ho del lavoro per te, sta marinara, perché si chiama marinara se non c'è sta il pesce sopra? Spiega un attimo, ma
3: marinatura, no?
4: Qualcosa,
0: è molto interessante.
4: Pomodoro,
3: molto interessante.
4: Origano, no,
3: semolo, prezzemolo.
0: No, così no.
3: Che la marinatura, no? Si condisce con la marinatura.
0: Ammazza che zozzeria sta novità dei news, ci scrivono. Allora, ti devo dire la verità.
1: Ci avete così tanto, ogni volta che
0: però questa effettivamente neanche che. No. Quella di prima però era molto bella, secondo me. Era più bella di questa.
3: Sì,
0: era un po', sembrava un po'
3: questa è molto pop.
0: Questa è un po' pop.
1: Però i news sono agli occhi dei nostri ascoltatori hanno perso punti.
0: Guarda, ti posso dire, non è pop, perché sono delle cose pop. A me piacciono molto gli Owl Nation, no? E gli Owl Nation è un gruppo sostanzialmente molto leggero, molto pop, però fanno delle canzoni veramente interessanti.
3: No, ma non l'ho detto in senso dispregiativo, è pop.
0: Lo so, però se tu dici fanno schifo, fa schifo.
3: Io non ho detto che fa schifo, ho detto mi piaceva più quell'altra,
0: non era,
3: questa.
0: Secondo me è una canzone un po' così, un po' scialbetta, ecco,
5: Sì, io l'altro giorno ho ordinato la napoletana. Quando è arrivata sono rimasto deluso, pensavo che c'era il napoletano sopra.
0: La napoletana, il napoletano. Vediamo ancora, vai, sentiamo.
6: Nella marinara c'ho l'acciuga.
3: Ma no.
6: Ecco perché ricordo il mare.
0: Ah, certo,
3: scusa,
0: beh.
3: Marinara è il trito di prezzemolo, aglio.
1: No, marinara ci si mette l'acciuga originariamente.
3: Però,
1: poi
3: però
1: diciamo
3: quasi
1: che tendenzialmente
3: nessuno,
1: qualcuno non la mette perché non piace,
3: non
1: però c'è va l'acciughina.
3: Ah, vedi, non so.
0: Allora, scusa, però la Napoli allora?
3: Napoli è con l'acciuga
1: con
3: proprio
1: due
3: intera.
0: L'alice.
3: Aspetta, la Napoli è con l'acciuga intera, la marinara è quella rossa con quell'intingolo sopra di prezzemolo, aglio, olio e qualcuno ci mette il peperoncino.
0: Però ragazzi, io credo che abbia ragione Martina Carlo.
7: Allora, la pizza marinara si chiama così perché gli ingredienti, allora, pomodoro, aglio, origano e extravergine, erano facilmente conservabili e venivano usati dai marinai napoletani come pasto nutriente durante
0: non
7: le
0: solo, ma
7: di
0: leggo
7: pesca.
0: Anche un'altra cosa: contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il nome non deriva da ingredienti di mare, infatti non ha pesce.
1: Non ce l'ha.
0: Marinara fa riferimento ai marinai. La tradizione vuole che fosse il piatto delle mogli dei pescatori. Marinai napoletani che preparavano questi piatti per accogliere i mariti al ritorno dal mare, o che i marinai stessi portavano con sé nei lunghi viaggi per la sua capacità di conservarsi bene, o che le mogli stesse portavano nei viaggi in mare mentre i mariti rimanevano a casa a fare la fila.
8: Dimmi mio signore,
0: bravo,
8: dimmi
0: se mangerà. Ho pensato pure a
1: questa affermazione, Milano Rubi gira i tacchi e se ne va.
0: Ho pensato pure a quella lì,
3: Mauri, sei migliorato da quando canti col coro.
0: E allora sai che ti dico, Martina ha ragione, libidine ci scrivono. Tom York e la proiezione del film alla Cervelletta stasera si fa, com'è la situazione climatica nella capitale? Adesso vediamo, adesso verifichiamo tutto, non vi preoccupate, verifichiamo e vi facciamo sapere. Chiamiamo anche Tom York magari.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: al Freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Giornate di musica, spettacoli, trekking, presentazioni di libri per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Sabato 4 luglio al Museo Robazza di Rocca Priora dalle 20:30 lo spettacolo di Priscilla e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info e Pur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro.
5: I like it.
4: Questa è Radio Rock.

0: ascoltando
1: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock on Radio Rock.
3: E noi entriamo con i Killers di When You Were Young alle 9:05 minuti su Radio Rock.
4: Radio

0: con When You Were Young. Allora, rispondiamo al messaggio, alla richiesta di chiarimento da parte di Max, che vuole sapere se Tom York dei Radiohead sarà questa sera a Cervelletta a Roma alla proiezione del Cinema in Piazza, interpellando e ringraziando il nostro Federico Croce, patron factotum del Cinema in Piazza,
1: operaio del cinema.
0: Allora, vogliamo dire, lui è un vero presidente operaio. Cioè, non è presidente, non è manco operaio, però
1: artigiano operaio.
0: Artigiano, beh, artigiano operaio è la stessa cosa, però.
2: No.
0: Cioè, nel senso, è sempre la parte.
1: No, era per aggiungere hype.
0: No, artigiano, potevi dire, artigiano commendatore, no? Che ne so.
1: Artigiano cavaliere.
0: Lui è padrone garzone.
1: Padrone garzone mi piace.
0: Mi piace. Allora,
1: il Medio Oriente hanno fatto.
0: Il Medio Oriente è una cosa incredibile.
1: Adizio.
0: Allora, grande esperto di Medio Oriente, fra l'altro.
2: Lui
0: il nostro
2: sì.
0: Federico Croce del Cinema in Piazza.
1: Emiliano.
0: No, no, no, il nostro cinema in
2: Emiliano. In piazza, il cinema
0: in cinema in cazzo. Allora, attenzione. Vediamo un attimo, questa sera confermate tutte le proiezioni.
2: Oh.
0: Qualcuno aveva, Max ci ha detto: ma che cazzo succede stasera? Io devo andare a vedere Tom York, non mi combinate casini. Il meteo, no? Il meteo parlando. Allora, attenzione, meteo o non meteo, questa sera tutte confermate. Oh. Vale a dire a Piazza San Cosimato, Good Time di Josh e Benny Safdie, ore 21:15. A Cervelletta, Tom York presenta Children of Men, i figli degli uomini di Alfonso Cuarón. Moderano Antonio Monda e Francesco Zipper insieme a Tom York, ore 21:15. E a Monte Ciocci, Bruce Goldstein presenta The Taking of Pelham 1-2-3, il colpo della metropolitana, un ostaggio al minuto di Joseph Sargent, film del 1974, alle ore 21:15 minuti primi. Molto bene, grazie a questo punto al alla voce.
2: Al
0: avete rotto il cazzo con questi applausi. Basta. Basta con questi cazzo di applausi.
1: Non li metteva,
2: li metteva tantissimo.
0: Mannaggia, oh. Allora, Emiliano Rubbi, forza, un applauso.
3: Ciao ragazzi.
0: Bravo, Emiliano. Bravo.
2: Bravo.
0: Allora, devo dire una cosa. E quindi questo, volevo ringraziare Federico Croce del Cinema in
2: e
0: Piazza.
1: Grazie.
0: Lo possiamo ringraziare. Patron è, vogliamo dire che lui è un po' come quello, come si chiamava quello del
1: Mirigliani?
0: Della...
1: Mirigliani.
0: Ma hai subito colto nel pensiero.
3: Ma quello del
0: Mirigliani di Miss Italia. È il
2: perché
0: Miss Italia di Mirigliani.
2: Lui
0: è il l'Adriano Aragozzini.
1: Hai tirato fuori
0: del Festival di Sanremo.
1: Tra l'altro a Ragozzini stava a Cazzimma con Rubbi, che decideva di andare.
0: È l'Emiliano Rubbi della discografia italiana. È il Sergio Bettino Craxi della Prima Repubblica.
1: Minchino.
0: Non si muove foglia che Federico Croce non voglia. Molto bene. Attenzione, la mia pizza favorita, la vittoria di una giovane avvocata. Attenzione a te, Emiliano Rubbi, sessuomane, sessuofobo. Emiliano Rubbi.
3: Sessuomane o sessuofobo? Perché non stanno insieme.
2: Bello, tutti e due, tutti e due. In
0: la vittoria di una giovane Melat Kiros, di una giovane avvocata, 29 anni, figlia di immigrati, candidata alle primarie in Colorado, una pizza all'establishment. La mia pizza favorita, la vittoria in Colorado di Melat Kiros in quel posto a Donald Trump. In quel posto Donald Trump, amico di Emiliano Rubbi, come sappiamo, perché hanno congiuntamente statuito che le atlete transgender non possono, come tu sei, come tu da anni dici, correre, percorrere, giocare, gareggiare nelle specialità femminili, nel caso siano delle
3: no,
0: M2F.
3: Io ho detto un'altra
0: cosa. È vergognoso.
3: No, se vuoi la ridiciamo, però in realtà l'importante è che gli spettatori, gli ascoltatori sappiano che questa cosa non è vera. Io ho detto un'altra cosa.
0: Tu dici?
3: Sì.
0: Vediamo cosa hai detto. Vediamo cosa hai detto. Vai.
3: Giusto.
0: Tu ci sei un vocale di Emiliano Rubbi dell'epoca.
4: Io sono Emiliano Rubbi.
2: Ma perché
4: devo
2: aprire la bocca?
4: Io sono Emiliano Rubbi.
0: Emiliano Rubbi,
4: le atlete transgender non devono andare a fare le gare con i maschi.
3: Gender.
0: Allora, l'unica cosa certa è che i napoletani hanno inventato un cazzo e sono appropriati di tutto. Come ti permetti? Sciacquati a bocca quando parli di napoletano. Per la pizza ci sono le prime testimonianze nella zona di Gaeta. Gli spaghetti sono cinesi, i cornetti austriaci, il babà è di origine polacco-francese, però sono stati bravi a rubare, capisci a me? Vergognati di quello che
2: hai scritto.
0: Vergognati di quello che hai scritto. Sacco di la bocca. E abbiamo Rubi che è d'accordo con te, perché anche lui è odia Napoli.
3: Odio Napoli.
0: Allora, veniamo al nocciolo della questione.
2: Perché odi Napoli?
0: Perché sei così d'accordo con Donald Trump?
3: Perché sono così d'accordo con Donald Trump? Perché comunque in ogni caso lui è uno che porta avanti i nostri valori, no? Noi uomini bianchi cis.
0: Molto bene, vai, sentiamo.
2: Non sembra un applauso però. Solo a me non sembra
0: rumore... No, allora attenzione, questo è il rumore.
1: Che tu sei malizioso.
3: Questa ragazzi sembrava un'altra cosa, cioè, non lo voglio dire.
0: Allora attenzione, il rumore misterioso. Io ho pensato a tre cose diverse però.
2: Bella
0: ragazzi.
2: Rubrica!
0: Bella rubrica nuova poi.
1: Questa eccitazione è una roba che fa tre volte al giorno.
0: Sì, e che si fa da Renzo ai tempi di Renzo Arbore col povero.
2: Ma io sono giovane.
0: Allora, col povero Bruno Mentegatti.
2: Arz.
0: Allora, fermi tutti. No, fermi tutti, a parte gli scherzi. Parte la rubrica il rumore misterioso. Lo indovinerà Emiliano Rubi. Questa, cioè, certo. Emiliano Rubi indovina il rumore misterioso. Io ho pensato a tre cose diverse qua.
2: Vai,
0: in realtà, tutte sessuali,
3: no, io
0: ma
3: una
0: tre
3: sola.
0: Cose diverse. ma quale esattamente?
3: Questa è. È una
2: no,
3: persona
2: c'è ragione,
3: che
2: a me già allora, due me ne sono
3: venute. È una persona che ha un ottimo ritmo, vogliamo
0: vabbè,
3: dire lui,
0: quello,
3: cioè nel
0: vabbè,
3: senso
0: sì, però secondi, cazzo. Te non reggi 5 secondi.
3: Vabbè, però allora, cioè questo è un ritmo bello preciso.
0: Ma che vuol dire, è un batterista. Allora, attenzione, la prima cosa potrebbe essere lo zabaglione. Cioè l'uovo.
2: Ah, l'uovo sbattuto.
0: Silenzio.
5: Beh.
0: La prima cosa
5: da sé, no?
0: La prima cosa potrebbe essere lo zabaglione.
2: Vabbè, sì, è la prima cosa.
0: Silenzio. Allora, la seconda cosa potrebbe essere l'inchiappettamento, no?
3: Ah, dello zabaglione. Però c'era un pochettino troppo.
2: Infatti, a me però dai
0: esegeta.
2: No, hai ragione.
0: No, l'inchiappettamento è diverso.
3: L'inchiappettamento è un pochettino meno.
2: Col secondo ascolto è venuta fuori questa cosa, è vero?
0: Capito? Quindi io il battichiappe.
1: Al secondo ascolto.
0: Qualcuno dice il battichiappe.
3: Sì, ma no, qui è più liquido.
2: Sì.
0: Ma che cazzo vuol dire più liquido?
3: E c'è un che di bagnato.
0: E quindi che pensavi? Quindi tu pensavi a una cosa schifosa.
2: Però scusa, vabbè.
0: A una cosa schifosa, questa una porcheria, pensava lui. Pensava una
2: però
0: porcheria.
2: Come fa a essere bagnata a questo ritmo?
3: Perché.
0: Aspetta, risentiamo, mi ha fatto venire dubbio. Ragioniamo, vai. No, mai nella vita. No. Mai nella vita, Emiliano. Non avrebbe mai questo ritmo.
2: No, non ci avrebbe
3: perché
2: questo
3: è un gran
2: suono.
3: Ritmo, è quello che ti
2: quello che
3: penso,
2: no, non avrebbe questo suono neanche. Quello che
0: poi
2: dici
0: sarebbe
2: tu.
0: Una cosa orribile.
2: Sarebbe più tipo come se ti strozzi una caramella.
0: Un applauso sessualmente promiscuo, fra l'altro, il nostro. Assolutamente sì. Vai,
6: quando sbatti forte per gonfiare lo pneumatico.
0: Ah, bravo. Bravo. Quando batti forte per gonfiare lo pneumatico.
3: Però posso dire una cosa, raga. Facciamo una battaglia.
0: L'altro giorno ho fatto una cosa clamorosa. Allora,
2: ognuno parla di cosa a caso.
0: No, fermi tutti.
3: Frega un cazzo.
0: Quando voglio stare zitti. Allora, avevo in mano. Allora, avete mai fatto una prova? Vi si sgonfia una gomma. Voi fate sta prova. Maurizio. Non ti isolare, Maurizio. Ragiona con noi. Allora,
7: che cazzo dici? Devo parlare io. La trasmissione è mia, poi te devi isolare.
0: La trasmissione è mia, quindi parla. Allora,
7: dimmi,
0: attenzione.
7: Dimmi,
0: io ho parola. Allora, hai facoltà. Questo è il discorso. Tu prendi una gomma, prova a prendere una gomma, la togli, lo togli, metti se è un po' smosciato.
7: Sì, che devo cambiare tutte e quattro,
0: lo togli, lo prendi in mano, lo gonfi con la bocca, non
2: come
0: si gonfia.
2: No. Ma no, certo che no.
0: Lo vogliamo insegnare.
2: Come fai a gonfiare la camera d'aria del pneumatico?
0: Ma lo vogliamo insegnare, bambine, le persone all'ascolto, non si può gonfiare lo
7: pneumatico.
0: Dobbiamo
7: dire, perché se ci provi poi ti gira la testa e
0: spieni.
1: Ma
0: che mostro?
3: C'è un mostro gigante alieno.
0: Che mostro gigante?
7: Dove è arrivato?
0: Ma che vuol dire?
3: È uno scarabeo.
0: Ammazziamolo subito. Maurizio, ammazzalo. Maurizio, ammazzalo. È un amico che te lo chiede.
1: Ma ammazzo.
2: Che mostro è? Una cimice.
0: No, lo scarabeo non si ammazza. Allora, attenzione, prendi lo scarabeo. Mettilo sulla piattaforma.
1: Lo scarabeo fritto è buono.
0: Ma lo sai che andrà a finire?
1: L'ha inventato l'Egitto.
0: Allora, c'è la nuova dei Modest Mouse. Torniamo fra poco. Brand new music right here.

0: Horace Mouse con il nuovo singolo Life's a Dream. Intanto qualcuno ci scrive: questa puntata è quella con cui vincete il microfono di oro, oppure ve lo giocate del tutto? Vedremo, vedremo quello che succederà. Lo svelerà a momenti il dottor Fabrizio Pacifici. Intanto ci dovrà dire, Fede, qual è il cioè chi si avvicina di più ai nostri ascoltatori all'azzeccare il rumore misterioso. Molto bene.
1: Allora,
0: chiarissimo. Ci scrivono a Carlotta, dice: è un cavallo che beve. Allora, somiglia a un cavallo che beve, effettivamente, a due per, però. Però insomma, vabbè,
2: cavallo... è molto assetato.
0: Allora, il battichiappe, il bagnato è la conseguenza, dicono addirittura. Il bagnato è la conseguenza. Questo è vergognoso. Sta palesemente utilizzando un sexy toy pensato per i masculi. Ah, bello, interessante, molto interessante. Sentiamo ancora chi c'è, vai, velocemente.
3: Secondo me è qualcuno che dà tutti i bacetti.
0: Bello, è vero, bello, potrebbe essere molto romantico, eh.
4: Però sono asciutti, no?
0: Oh, dunque, ieri sera, tra l'altro per dire, ieri sera, giustamente, sapete che esisteva, mi diceva ieri Tea, che esiste l'aromantico. Aromantico,
4: aromantico, la persona
0: è come
4: che
0: la sessuale, sì. Fa parte della, sì, della
1: io adoro questo tempo, perché noi dobbiamo dare dei nomi a delle cose che in realtà esistono da sempre, però ora noi gli diamo una nomenclatura,
0: così lo sappiamo.
1: Ma c'era pure prima, ma che vuol dire aromantico,
4: ma
1: dai,
4: ma tu stai,
0: no, aromantico,
4: una cosa
0: aromantico,
5: no, tipo anaffettivo.
1: anaffettivo
4: però credo sia diverso. L'aromantico
0: è un'altra cosa, ragazzi.
1: Aromantico, no, non ti piacciono le cose romantiche,
0: certo,
1: quindi io te devo dare un nome a sta cosa.
0: Ma che vuol dire? Allora uno, ma... scusami, uno che è asessuale, che non
1: è uno che non vuole far sesso.
0: È questo, è.
1: Sì, ma tu devi creare una intera categoria di persone per dare un nome a una roba.
0: Allora
1: che
0: noi creiamo una categoria di persone, la chiamiamo gay.
1: Che c'entra? Cioè, gay è effettivamente una categoria di persone. Sono persone, sono attratte da persone allo stesso sesso.
0: Asessuale è la stessa categoria di persone.
1: Ma non puoi dare un nome.
0: Bisessuale e pansessuale è una categoria di persone.
1: Ma non ha senso dare un nome a qualsiasi cosa. Non serve a niente. È un'ossessione della modernità.
0: Ma che vuol dire il nome a qualsiasi cosa? Che vuol dire tu ti chiami Emiliano Rubbia, alla moglie ti chiamo coso?
1: No, che cazzo c'entra?
0: Che vuol dire un nome? Il nome serve,
2: Emilio, manca a dire cosa.
0: Il nome serve a definirci, serve a riconoscerci, a capire, a identificare.
1: Ma perché,
0: che cazzo vuoi?
1: Ma perché se io ti dico tu sei aromantico,
0: è la legge di
1: io ti identifico. Se io invece dico a te non piacciono le cose romantiche come è sempre stato, questa cosa invece non ti identifica.
4: È la stessa
1: e invece
4: cosa,
1: così,
4: no,
1: dicendo
4: perché?
1: Io sono aromantico, mi posso accompagnare insieme ad altri aromantici,
4: aspetta, però,
1: e dire siamo tutti aromantici,
4: bravo,
1: insieme.
4: Però, scusa,
0: ma non è il senso anche delle
4: escluso,
0: app,
4: nessuno...
0: è il senso delle app, no?
4: Ma non è una roba escludente.
0: Ma io perché nelle app dici io mi piacciono i libri, mi piacciono, che ne so, i cose,
4: perché deve esistere o cioè perché se do un nome, quindi automaticamente mi devo solo incontrare.
0: Ma è un vecchio boomer.
1: Ma non è boomer, è come quando alla sigla LGBT si vanno ad aggiungere,
0: ecco,
1: una serie.
0: No,
1: si vanno ad aggiungere una serie di nomi di sigle che non servono un cazzo, perché in realtà quella roba è già inclusa.
0: Ma
1: non ti
0: servono.
4: Sono aggiunte due lettere in più.
0: Sei il solito maschio.
4: Due lettere in più, a Q e un più.
1: Ma non servo, punto di Maurizio. Non sono d'accordo sulle nomenclature. E io sono assolutamente dalla parte. Io sono assolutamente dalla parte dei diritti
0: dire
1: di omosessuali, transgender, tutto.
4: Non
0: assolutamente la frase 100%. Non sono d'accordo con la nomenclatura, non vuol dire un
1: ma
0: cazzo.
1: Ma questa fissa, vabbè, di aggiungere nomi a qualsiasi cosa, perché

0: che uno lo deve fare e basta. Ah no, quello va bene.
1: Lesbica, ma perché quello è una cosa oggettiva, ci sono da
0: anche
1: sempre quelle persone lesbiche,
0: anche
1: Saffo era lesbica,
0: anche
1: era
0: una cosa gentile,
1: eh?
0: Anche aromantica era una cosa gentile.
1: Aromantico è una cosa che a te non ti piacciono le cose romantiche, ma se a te non ti piace il pesce, che ti chiamo la pesce, cioè, ma che vuol dire?
2: Bellissimo, mai convinto, mi piace, a pesce! E potrebbe essere anche un richiamo romano per far abboccare il pesce.
3: Se sei da
2: pesce!
3: Tu sei da Lazio, ti chiamano aromantico.
1: Ma che vuol dire? Ma
0: È vergognoso. Emiliano,
2: io sono,
0: hai già
2: per
0: una
2: la
0: firma
2: completamente d'accordo con Emiliano Rubbi, perché mi ha convinto con la logica.
0: Allora, hai già una firma sulla petizione per non dire più lo pneumatico. Si dice lo pneumatico, ragazzi.
1: Assolutamente. Ecco, ecco quello che stavo per dire prima quando mi ha interrotto per dire quella buffonata. No, il ragazzi, lo pneumatico non si può sentire come
0: dice
1: gli
0: così.
1: Lo so,
0: si
1: come,
0: dice
1: lo
0: così.
1: So, come gli pneumatici.
0: Si
1: basta.
0: Dice così.
1: Sì, lo so.
4: Aspetta,
1: che si dice così. Cambiamo l'italiano, la lingua si evolve.
0: Ah, poi cambiamo l'italiano.
1: La lingua si evolve.
0: Scusa. Quando ti raccomoda a te, quando lo dico
1: Emiliano.
0: Io, cambiamo l'italiano.
1: No, ma perché la gente non lo usa.
0: Non si può dire.
4: Mi dai un'alternativa.
2: A gomma, a rota.
4: No.
1: Oppure se vuoi dire il pneumatico, per
0: il,
1: me va bene.
0: È sbagliato.
1: I pneumatici.
4: Non si può sentire.
5: Martina, ricordati. Jerry non ripete.
0: Ricordo, il rumore è chiaramente l'inizio di Given Up dei Linkin Park.
2: Bravo.
0: Attenzione, sta schiacciando l'uva. Segna, Mauri. Guarda che è l'intro della canzone degli Enter Shikari. Vai, Mauri.
2: Segna tutto,
0: qualcuno
2: Mauri,
0: che corre sul bagnato, ci scrivono. Attenzione,
2: anche?
0: Corre sempre sul bagnato.
6: Dovrebbe essere un ditalino fatto da un robot.
0: Bravissimo. Pochino.
2: Mi piace la premessa.
0: Dovrebbe essere un ditalino fatto da un robot o viceversa.
1: Ne ho già sentiti diversi.
0: O viceversa.
4: Beh,
0: poi
4: la sex machine potrebbe essere.
0: Silenzio.
7: Ma secondo me è un ultrasonista che sta preparando il gel, che vi faccio sentire il suono del gel.
1: È un po' diverso perché c'è un tocco di fondo.
0: Non è proprio la stessa cosa. È un pochino diverso. Ragioniamo su questo. Cerchiamo di arrivare a Dama. Ok? Guarda questo scemo. Che cazzo ridi così?
2: La serietà comunque.
0: Cerchiamo per favore di riportarci seri e di arrivare.
1: We didn't start the fire.
0: Là dove dobbiamo arrivare. Bravissimo. Citato We didn't start the fire. Lui è Billy Joel su Radio Rock.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
1: Ah, ma quindi non è un'operazione?
0: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
2: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
4: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
5: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 a Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info, www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
8: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: back to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: Noi rientriamo con i Sex Pistols di Holidays in the Sun.
0: Radio Rock, back in time.

0: Pistols con Holiday in the Sun. Intanto c'è un messaggio di Max del trasportatore, io già me lo immagino. Che sarà, guarda, lo dico io. Che
1: vai, Emilio.
0: Emilio, la ragione Emiliano, una volta c'era un maschio e una femmina, adesso è contaminato tutto.
2: Ma io non ho mai detto questa cosa.
0: È contaminato
2: però,
0: tutto.
2: Però aspetta, raga, allora io
0: il mio proci, una volta, e mo invece
2: il mio,
0: è tutto,
2: il mio problema, sai qual è, che mi incaponisco
0: nel cancellato. Fermi tutti, ha cancellato il messaggio Max.
1: No!
0: Max.
1: No,
2: io mi incaponisco nel tentare di portare delle sfumature.
0: Fai l'agnellino, si vergogna.
3: Adesso lo rimanda più preciso.
0: Bene, allora senti, caro Emiliano, generalmente la situazione è questa. Allora, l'aromanticismo è considerato parte della comunità LGBTQIA+, dove la A comprende asessuale e aromantico. Qual è la definizione? Una persona aromantica prova poca o nessuna attrazione romantica verso altri, indipendentemente dal genere. È distinto, ma può anche sovrapporsi, attenzione, alla sessualità, che riguarda l'attrazione sessuale. Quindi uno può essere asessuale e aromantico insieme, oppure solo aromantico, vale a dire, se lui fa sesso ma non è attratto dall'aspetto romantico, è solo aromantico, altrimenti è aromantico e anche asessuale. Molte organizzazioni LGBTQIA+ includono implicitamente lo spettro aromantico e asessuale, a volte scritto anche come aroace. Aroace sarebbe per dire, no, le due cose. Sotto l'ombrello queer, perché rappresenta un orientamento che si discosta dalla norma eteroromantica allo sessuale. Quindi è considerato parte dello spettro LGBTQIA+, con buona pace del nostro Emiliano Rubbi. Questa è la definizione di base.
2: Allora, io provo a spiegare meglio quello che dicevo prima. Sì. Il punto è: esistono le persone asessuali, esistono le persone aromantiche, via dicendo, esistono.
0: Non si possono definire.
2: No, esistono da sempre. Io quello che sto dicendo è che dare una definizione a qualsiasi cosa. È una cosa che deriva direttamente dal bisogno della società moderna di sentirsi rappresentati, che è una cosa che a me personalmente non piace, nel senso, pensare che si esiste o si ha una dignità o il proprio orientamento, le proprie idee, il proprio modo di essere esiste unicamente nel momento stesso in cui viene rappresentato. Ma io non sto dicendo che non io ce l'abbia
0: vale
2: con gli aromantici, gli asessuali e via dicendo, che loro che chiaramente fanno esattamente quello che gli viene di fare, è giusto che sia così, non c'è nessun problema per queste persone. Io dico semplicemente che
0: becco su una cosa che non ti riguarda.
2: Fammi parlare. Sto dicendo semplicemente che la nomenclatura, a me personalmente, dare un nome
0: sto dicendo che
2: dare un nome a qualsiasi cosa, secondo me,
0: a qualsiasi
2: orientamento personale,
0: alcune cose va bene, altre cose non va bene, perché hai deciso te.
2: Ma per te avrebbe senso dare un nome agli aittici, quello che diciamo prima, a quelli che non mangiano pesce?
0: Cos'è l'aittico? Stiamo parlando del mondo LGBT, che cazzo c'è?
2: Allora, per quale motivo deve rientrare in uno spettro? Cioè, io, fai conto, io non ho, se io, che cazzo significa?
1: Ma non è uno spettro,
2: l'ha detto prima.
0: Vediamo quello che
2: ha parlato lui di spettro, non
0: io. Vediamo quello che ci scrivono intanto. E Pardo, ci scrivono, serve a loro PRCMDNN. Non
1: bello.
0: Deve piacere a te.
2: Ma serve a loro cosa gli serve?
0: Vuoi.
2: Ma perché non stanno, non sono quello che sono anche senza un cazzo
1: sì,
2: di nome?
1: Sì, Emiliano, però
0: allora,
1: magari, però
0: scrivono,
1: magari per alcune
0: definire
1: persone
0: con le parole, leggiamo
1: avere,
0: il messaggio.
1: Avere una parola.
0: Le finire con le parole serve per l'inclusione individuale, serve per rispettarne ogni diritto ed eliminare gli stereotipi, si mette nei panni degli altri.
2: Ma perché
0: si
2: i diritti, cioè gli aromantici non hanno
0: di un
2: diritti
0: uomo, cis, bianco che sei te, ha il dovere di abbracciare nuovi linguaggi, l'inclusione parte da piccoli passi.
2: È una puttanata, ragazzi. Allora, l'aromantico ha gli stessi identici diritti che ho io, che ha la persona nera, che è la persona gay, ed è normale che sia così. Ma qualcuno ha mai messo in dubbio i diritti degli aromantici? Ma che cazzo state dicendo?
0: Allora, è vergognoso quello che tu dici.
3: Diciamo che se vogliamo giocare, ok. Però non è
0: che vogliamo giocare cosa? No. Ma cosa vogliamo giocare?
3: Se
0: ma che cazzo dite pure te che vogliamo giocare?
3: Però dovete anche far parlare gli altri, pure se non vi piace quello che dicono.
0: Parlato due ore.
3: No, non è vero, montate sopra.
0: No, montate sopra cosa? Non montiamo sopra.
3: Ecco qua, guarda.
0: Parla, dai, parla, parla. Secondo te montiamo sopra? Secondo te montiamo sopra? Prova a parlare.
3: Allora
0: parla. Montiamo sopra?
3: No.
0: No, appunto. Allora, vediamo Max il trasportatore. Vai Max.
4: Ha ragione Emiliano Rubbi, andate a letto con chi vi pare, ma non rompete i coglioni.
1: Ma scusate,
2: io non ho detto
5: detto questo, Cristo Santo.
0: Però lo vedi.
5: Allora, Max, è possibile che io dico una cosa e vengo strumentalizzato in ogni casa che
0: fate i froci a casa vostra, chiusi nelle stanzette. Ma non fatelo in pubblico.
5: Ma perché moglie aromantici sono omosessuali? No, sono aromantici.
1: Anche
5: volendosi, sono aromantici. Non gli interessa avere relazioni romantiche.
1: Io ho una domanda.
4: Fate sentire tutto il messaggio.
0: Vai, sentiamo.
3: Ha ragione Max, e voi non lo fate.
0: Allora, polemicone oggi, palemicone. Il nostro Disney Plus, qualcuno dice, avete rotto il cazzo con Disney Plus. Questo è un amico di Emiliano Rubbi. Ormai sei sulle posizioni di mia sorella.
2: Che c'entra tu Disney Plus? Proprio, non ho capito.
0: Mia sorella ti bacerebbe.
2: Io ce l'ho Disney Plus.
0: Allora, sì, perché la Disney
2: Che vuol dire?
0: Perché porta i valori, questo LGBT.
2: Ma la Disney non gliene frega un cazzo di valori. La Disney gli interessa nel guadagnare. Ma che stai dicendo?
0: Nel frattempo, il tuo amico Vladimir Putin, arrivano le prime condanne dopo il divieto del movimento LGBTQ IA Plus. 7 anni alla proprietà di una discoteca gay. 7 anni di reclusione. Che trovi la misura giusta, congrua, oppure avresti stato un po' di più?
2: Perché devi dire ste cazzate? Io Putin lo detesto e penso
0: un
2: che...
0: Un tribunale russo ha condannato a carcere il proprietario e i 2 dipendenti di una discoteca LGBTQIA+, a Orenburg, con l'accusa di aver organizzato e partecipato all'attività di un'organizzazione estremista. Si tratta del primo processo in base al divieto imposto da Vladimir Putin al cosiddetto movimento LGBT.
2: Questo
0: quindi...
2: è assolutamente vergognoso ed è giusto e si punti il dito su una cosa del genere.
0: Allora, però non è quello che hai detto prima.
1: No, scusa,
5: posso
1: fare una domanda? Però nel senso, io ho capito quello che tu dici. La mia domanda però è questa: se uno dovesse seguire questo ragionamento a ritroso, poi allora non avremmo dovuto dare il nome a niente. Cioè, come in effetti. Non avremmo dovuto riconoscere in nessun modo, dato che tu ti vivi la tua sessualità come ti pare, non avremmo dovuto riconoscere mai nessuno.
0: No, Martina,
1: mai nessuno.
0: No, dobbiamo riconoscere quelli che lui
3: però
0: vuole
3: non
0: che
3: fate,
0: siano.
3: Non fate tutto un fascione così di roba. Allora, alcune categorie sono anche servite perché storicamente ci sono state delle persecuzioni e delle negazioni di diritti,
0: ci sono
3: e discriminazioni
0: reali. Ma non si fa solo per quello.
3: Quello che dice Emiliano,
0: si fa
3: sì,
0: solo per
3: però
0: quello.
3: Diciamo che nascono, possiamo dire almeno che nascono proprio perché
0: no,
3: invece
0: nascono
3: per identificarsi e rivendicare una roba
0: anche,
3: che è stata...
0: Anche per identificarsi.
3: Allora, sì, ma anche perché
2: LGBT,
3: sono stati
2: chiaramente
3: emarginati.
2: Nascono per chiedere diritti,
1: allora,
2: per chiedere parità e via dicendo. Ed è giusto che sia così, lo devono fare.
1: Io non stavo... Quello che io volevo dire è questo. Se allora, fermo restando che non capisco a te che te ne frega. Cioè, nel senso, proprio sì, qual è il problema rispetto al fatto che ci sia una sigla per una categoria di persone che
0: nasce. Allora, chiederesti che te ne frega.
1: Non riesco a capirlo. Però,
2: l'ho spiegato prima,
1: questo,
2: però se vuoi lo ripeto.
1: Lo trovi stupido, l'hai detto.
0: Pure che lo trovi stupido.
2: Trovo un'ossessione deviata del neocapitalismo moderno. Aspetta,
0: abbiamo Diego Fusaro, ci abbiamo. Turbocapitalismo.
2: Del turbocapitalismo fusariano moderno, anomico.
1: Ma che c'entra il capitalismo?
2: Il fatto. Dopo te lo spiego. Il fatto che si debba dare un nome a qualsiasi cosa per favorire una sorta di individualismo collettivo.
1: Però non ti viene il dubbio che magari tu da etero questa cosa fai fatica a capirla?
2: Allora, rimaniamo su quello di cui stavamo parlando. Un aromantico, come si pare, può essere etero, può essere gay, può essere quello,
1: certo,
2: che gli pare.
1: Okay.
2: Tu hai mai sentito della discriminazione nei confronti degli aromantici?
0: A parte che forse
1: vabbè,
0: sì.
1: Io non lo
0: a parte
1: so
0: che forse
1: perché,
0: sì,
2: ma chi,
0: perché
2: chi
0: tu non ne sai un cazzo
2: gli aromantici? Aromantici.
0: Ma tu non ne sai nulla degli aromantici. Magari
5: il dramma degli aromantici. Ci sono questi poveri aromantici che vivono massacrati.
0: Non li fai parlare Maurizio Panicone.
6: La discriminazione non è solo questo, non è solo massacrare,
1: anche non riconoscere.
0: E poi non c'entra la discriminazione, è anche un discorso di
2: che serve?
0: Hai identificato
5: quel dramma. Cioè io per avere un'identità la voglio collettiva e voglio portare la mia individualità, diciamo, personale a diventare una categoria collettiva. È una puttanata.
0: A te cosa ti importa?
5: È una deviazione, ti ripeto, dei tempi moderni.
0: Brand new music, right?

0: Easy Jailbreak. Allora, siccome dobbiamo chiudere, siamo arrivati in chiusura ed Emilio Pappagallo è uscito via,
1: è andato via arrabbiato.
2: Se n'è andato, si è arrabbiato perché dice: io sono aromantico, stai ledendo i miei diritti.
0: Esatto.
2: Lui ha detto questa cosa:
0: così.
2: Io sono aromantico, asessuale e chiaramente stai ledendo i miei
0: adesso
2: diritti.
0: Io non so se riusciamo a recuperarlo, mi dispiace anche che l'abbia
1: presa malissimo.
2: A me dispiace, io non volevo insultarlo in quanto aromantico, perché comunque in ogni caso, come sai, io gli aromantici ho molti amici aromantici. Però
0: questo significa che domani scopriremo se questa frattura si è sanata. Intanto
1: mi dispiace,
0: a chiudere, Maurizio,
3: che
0: aromantico? Sì o no?
3: Ma per me ognuno può essere quello che vuole. A me non dà fastidio se vengono coniati i nuovi termini.
0: Bene. Martina, come vuoi chiudere questa trasmissione che è stata pericolosa?
1: Sì, molto pericolosa. Sono d'accordo con Mauri e la chiudo così.
0: Molto bene. No, non è un battito di mani, Mauri.
1: Non era un battito di mani.
0: Emiliano, che metta la parola fine, la chiosa finale a questa puntata.
2: Io non ho nulla contro gli aromantici.
1: Ho molti amici.
2: Lo voglio specificare, ho molti amici aromantici.
0: Sì.
2: E voglio bene a tutti gli aromantici del mondo e secondo me loro hanno tutto il diritto.
1: No, loro non vogliono bene a te, però, perché
2: hanno
1: sono aromantici.
2: Tutto il diritto di essere aromantici. In pubblico, privatamente, come tutti quanti, cioè nel senso, per me va benissimo, anzi quando si dice io ho molti amici gay ma le cose le faccio stare a casa loro, le trovo delle cose, una cosa di un disgustoso che non finisce più. Quindi da quel punto di vista per me gli aromantici possono fare esattamente quello che vogliono. Io quello che contesto è un'altra cosa, è la nomenclatura, mi sembra una cosa estremamente stupida.
0: Allora, detto questo, che mi sembra la chiosa perfetta, ripartiremo da qui la prossima settimana e soprattutto domani capiremo se questa frattura si è sanata e se Emilio tornerà al suo posto. Io sono, scusatemi, sono frastornato e sconcertato per quello che è accaduto, vi chiedo scusa, però ecco, voglio salutare qui, per cui grazie a Maurizio Paniconi,
3: grazie
0: a Martina Caron.
1: Ciao.
0: Grazie tante Emiliano Rubi.
2: Prego.
0: E vado di là un attimo a riprendere. Ho bisogno di riprendermi. Ciao a tutti, tra pochissimo Gagarin con Tatiana Fabrizio e Marco Moscarà. Dovranno annunciarvi una
1: cosa.
0: E chiedetegliela. Ciao.
4: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con Rob Zombie e l'uscita del video di Tarantula, ultimo brano estratto come singolo dal nuovo album del cantante e regista The Great Satan, dato alle stampe lo scorso 27 febbraio su Nuclear Blast Records. Ottavo lavoro in studio dell'ex leader dei White Zombie, il disco è anche il primo dopo l'uscita, 2 anni fa, del bassista Piggy Dee, subito sostituito da Rob Blasco Nicholson. Proseguiamo con i Children of Bodom, perché sono stati ufficializzati altri 2 appuntamenti dal vivo del gruppo, entrambi in programma in Finlandia, a luglio del prossimo anno, alla Tuska e alla Provinzi Festival. Orfana dal 2020 del leader Alexi Laiho, la band vede ora in formazione i 4 membri originali, Janne Virman, Henka Blacksmith, Jaska Ratikainen e Alexander Kuoppala, affiancati alla voce e alla chitarra da Samuel Vanna dei Lost Society. Infine Genesis con l'ex Steve Hackett, protagonista di un primo assaggio dell'album collaborativo The Roaring Waves, firmata assieme a Steve Rothery dei Merion attraverso il singolo e il video del brano The Black Sea. Composto da 7 tracce, tutte strumentali, il disco è già preordinabile direttamente sul sito ufficiale dei due nei formati CD, vinile, Blu-ray, Dolby Atmos e digitale.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 2 luglio 1956,
3: Elvis Presley registra presso gli RCA Studios di New York la hit Hound Dog.
2: 1971.
3: In concerto presso il Surrey College, Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor si esibiscono per la prima volta come membri dei Queen.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Gagarin. Mi ricevi?
5: Forte e chiaro.
4: Accensione motori.
5: 3, 2, 1.
0: Questo è Gagarin on Radio Rock.
6: E buongiorno, ben trovati, questo è Gagarin, siamo 2 aromantici, così ci è stato detto.
7: Esattamente, io mi riconosco come
6: anche
7: aromantico.
6: Un po' cinici, no?
7: E sono fiero di essere un cinico aromantico, esattamente, esattamente. Vorrei
6: allora,
7: che si aggiungesse la mia sigla.
6: Allora, ieri sera io e Marco abbiamo fatto
7: Signori.
6: Un bisboccia, ragazzi, quindi questa grande puntata in cui racconteremo tutto quello che è successo.
7: Racconta la frase che ti ho detto, siamo andati, signori, a teatro insieme e appena usciti da teatro ci siamo visti e ho detto a Tatiana andiamo subito a dormire.
6: Subito a dormire, subito. Ecco la nostra bisboccia.

0: nell'altra rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it.
1: Allora Tati, la frase che ho sentito più spesso questa mattina prima di arrivare è:
0: oh, qual è?
1: Ammesso fresco.
0: Ammesso fresco,
1: ammesso
0: bello.
1: Fresco, proprio detta così, da più di una persona, ecco. L'ho sentita dire, perché oggi è rinfrescato un pochino, insomma è arrivato un po' di maltempo. Stavo vedendo le previsioni dei nostri generali dell'Aeronautica Militare, generali a cui so tu sei molto molto devota, a partire dal sommo generale Vannacci, che tu segui in tutte le sue espressioni. E nel nord centro Italia oggi giornata veramente con temperature un pochino più basse, si va dai 23 gradi di Roma ai 25 di Napoli, 28 di Firenze, però insomma temperature con cui si respira un po' di più, cosa che non succede chiaramente al sud, dove continua sia in Calabria che in Sicilia essere molto molto molto caldo.
0: Comunque non so se ci sono ancora biglietti, però vi consigliamo questo appuntamento. Ieri siamo andati, ne avete sentito parlare sicuramente, abbiamo intervistato anche il maestro Vincenzo De Filippo e ne avete sicuramente sentito parlare qui su Radio Rock attraverso le citazioni, gli spot e quant'altro. Rock Symphony, questo spettacolo al Teatro Vascello, dove insomma c'è questa commistione tra la musica sinfonica e la musica rock o prog, con una grande energia, una grande eleganza e con il coro Modern Gospel. Marco si è anche innamorato di una corista, non
1: sì,
0: diremo chi è,
1: fortunatamente
0: sono tante, quindi non è facile.
1: Non potranno mai saperlo, non potranno mai saperlo. Mi sono innamorato soprattutto del fatto che tra i vari gruppi che hanno presentato, si va dalle Zeppelin, REM a tanto altro, ci sono stati anche i Muse a un certo punto.
0: Sì, sì, io infatti ho detto: Marco, cancella immediatamente il biglietto che hai comprato per Berlino, hai visto qua.
1: Ma guarda,
0: basta.
1: Ci stavo pensando per una questione di pigrizia, cioè adesso l'idea comunque a novembre di partire, andare a Berlino, ho detto: ah, che bello, lo compa, un po' mi è passata, però vabbè, ci andrò.
0: Comunque
1: vediamo.
0: Hanno fatto una versione incredibile di questo brano delle Zeppelin, veramente molto bella,
1: commistionata con la musica classica.
0: Esatto,
1: molto
0: poi
1: bello.
0: C'erano i Queen, c'erano i Muse, c'erano tantissimi altri brani molto interessanti. Hanno fatto anche la PFM, che hanno rubato alla serata che sarà di stasera, Prog Symphony, cioè con atmosfere più rock progressive. E invece poi il 3 luglio, l'ultimo giorno, sempre al Teatro Vascello, sarà uno scontro tra generi musicali, tra rock e prog. Comunque, se ci sono ancora biglietti, provate, non perdete questo appuntamento molto bello. Siamo riusciti anche a far uscire Marco Muscala
1: sì,
0: di casa.
1: Miracolo. Pure domani esco, miracolo.

0: way to heaven.
1: Devo dire che comunque con questo fresco che sta arrivando, sì, come dice
2: frescura.
1: Marco, sta frescura, ci stava molto bene questo brano, con
2: sono
1: queste
2: d'accordo.
1: Atmosfere.
2: Senti,
1: sai che in questi giorni però bisogna avere gli occhi all'insù, perché nel cielo di luglio c'è un triangolo estivo e non è quello che stai pensando tu, maliziosetto del mio cuore.
2: Quale triangolo?
1: Ma l'Unione Astrofili Italiani ha detto che sostanzialmente se tu la sera invece di guardare
2: Astrofili Italiani, gente che gli piacciono le stelle?
1: No, è una cosa seria.
2: Non lo so,
1: praticamente se tu ti punti il naso verso l'alto,
2: sì, a vedo est, il cielo, a est,
1: osservi questo trittico di stelle che disegna un triangolo isoscele.
2: Okay.
1: E quindi viene chiamato dagli astronomi triangolo estivo. Quindi non una costellazione vera e propria, ma un asterismo, cioè un insieme di astri che formano una figura riconoscibile nel firmamento.
2: Però posso dire che comunque se io collego tre stelle, cioè le trovo sempre tre stelle che fanno un triangolo.
1: Tante stelle che fanno un triangolo isoscele. Un trittico.
2: Trittico sono tre. Non ho capito come funziona. Perché io posso fare un sacco di triangoli, basta che prendo tre stelle, le unisco e faccio triangoli.
1: Senti, chiama
2: l'Unione,
1: subito
2: cerchiamo
1: l'UAI,
2: il numero
1: l'Unione Astrofili Italiani.
2: Unione.
1: Chiedi a loro, va bene?
2: Va bene.
1: Per ammirare questo spettacolo io ti posso dire da profana che ti devi sdraiare magari su una spiaggia, su un prato di montagna senza inquinamento luminoso,
2: sì,
1: e vedrai questo triangolo estivo. Secondo me se ci vai con due ragazze lo vedi ancora meglio.
2: Ah, tra l'altro sono a Rocca di Papa, quindi pure abbastanza vicini. Perché
1: vedi?
2: Se stai in alto si vede
1: chiamiamo
2: meglio.
1: A Rocca di Papa, dove sta pure
2: Papa.
1: L'antenna di Radio Rock.
2: Vedi?
1: Ma non sarà l'antenna di Radio
2: Ma
1: Rock
2: non
1: che
2: si
1: fa questo trittico?
2: Non saranno che gli astrofili italiani
1: si arrampicano sull'antenna di Radio Rock?
2: Capito, disturbando il segnale magari.
1: Esatto.

0: Salutiamo la nostra amica che ci sta ascoltando tra le gallerie di Savona.
1: Un saluto a questa nostra amica. Tati, ti voglio parlare di un'opportunità incredibile che si sta per aprire. Tutto questo riguarda il tatianismo, perché non so se hai visto.
0: Sembra una pubblicità vera.
1: No, perché c'è stato questo grande scisma, no? Tra sì. I Lefebriani e la Chiesa Cattolica. E quindi si è aperto un buco.

0: nazionalisti, negazionisti dell'olocausto, insomma, quindi diciamo c'era gente che aveva anche loro le loro belle pecche dal punto di vista cristiano cattolico,
1: molto
0: più gravi. Quindi arriviamo noi che diciamo vabbè, siamo poliamorosi, cioè volendo potrebbero accettarci per queste cose, un po' così ogni tanto imprechiamo. E va bene,
1: noi
0: crediamo
1: nel felpismo.
0: Che cos'è il felpismo?
1: È quella lanetta che c'è dentro le felpe, no?
0: Ah, quella morbidina.
1: Noi crediamo nel felpismo, no?
0: Comunque è molto bella perché ti tiene caldo l'inverno, però non è quella roba pesante. Anche se io devo dire che se dovessi promuovere un indumento, il mio indumento preferito, sai che è il pile.
1: Ah, beh, certo.
0: L'indumento perfetto per l'inverno.
1: Va bene, e con pile e kombucha potrebbe essere il nostro claim.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute.

0: è quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
3: They play the best music.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia. State ascoltando
4: Gagarin.
2: Gagarin, una trasmissione spaziale.
5: Vi tiene compagnia come ogni giorno fino alle 13. Arrivano gli Skid Row.
4: Radio Rock, back in time.

0: qua. Marilyn Manson da due settimane nell'alta rotazione, sta per arrivare a Roma. Pensa, io quel giorno vado a vedere Bolle. Dovevo scegliere tra Bolle al Circo Massimo e Marilyn Manson.
1: Lo so. Che poi se ci pensi, possiamo dire che Roberto Bolle è il Marilyn Manson della del
0: danza,
1: ballo, della danza.
0: Beh,
1: possiamo dirlo.
0: Ovviamente.
1: Oh, vedevo che per le Fabriani è scattata la scomunica anche. Tati, la cosa bella del tadianismo è che invece non prevede scomuniche il tadianismo. Cioè, io se no l'avrei già presa almeno una decina. Invece no. Invece
0: infatti.
1: No. No, devo dire che vengo, accettano tutti.
0: Però
1: si accettano tutti.
0: Stai comunque sull'orlo, diciamo.
1: Sì, della scomunica sempre, ma quello sì, anche della scomunica in generale proprio. Senti Tati, stavo vedendo analisi che riguarda i gelati confezionati. Perché?
0: Ecco qua, neanche più. Ci togli anche i gelati confezionati,
1: no,
0: adesso,
1: no,
0: dillo.
1: No, stavo vedendo.
0: Ha
1: che
0: detto di no, eh?
1: Secondo queste indagini che è stata fatta, sì, da Altro Consumo, sono tra i beni, o tra appunto, che hanno subito il rincaro maggiore negli ultimi anni. Cioè, le cose, tra proprio le merci, gli alimenti che hanno subito il rincaro maggiore negli ultimi anni, nei primissimi posti, con il 40% in più, quindi insomma una cosa abbastanza importante, ci sono proprio i famosi gelati confezionati, che quindi sono aumentati di prezzo. E mi dispiace, perché il gelato confezionato fa sempre molto vacanza al mare, no?
0: Eh sì.
1: Cioè, il gelato, quello
0: ma sono
1: che
0: molto
1: prendi...
0: calorici.
1: Lo so, sì, il gelato in generale lo è, poi quello confezionato a maggior ragione, insomma, perché conterrà dei conservanti rispetto a quello che viene fatto espresso nelle gelaterie tutti...
0: Ah, è uscita la classifica,
1: sì,
0: l'hai vista?
1: Di cosa?
0: È uscita una classifica delle migliori gelaterie del mondo.
1: Ah, però erano tutte italiane.
0: Esatto.
1: Mi sono chiesto com'è possibile. Secondo
0: è
1: me c'è qualcosa.
0: Ma
1: non è vera quella roba, ti pare?
0: No?
1: Mi sono chiesto com'è possibile.
0: Vabbè, oh.
1: Sono tutte gelaterie italiane. Ci sarà una gelateria,
0: capito,
1: buona, che ne so, in Francia.
0: Tra l'altro, la prima gelateria del mondo, cioè, è Fata Morgana a Roma. Io mai stata.
1: Nemmeno io. Nemmeno.
0: Ti
1: non
0: devo
1: so
0: dire,
1: nemmeno in che
0: manco
1: zona sia.
0: Non l'ho mai sentita nominare. Strano.
1: Non so nemmeno in che zona
0: mentre
1: sia.
0: Mentre al secondo posto c'è Gelateria dei Gracchi, che già non ci sono stata, ma insomma l'ho sentita nominare. Comunque i primi due posti sono proprio Roma.
1: Sai che la gelateria, però. Allora, io ho una mia teoria. Io ho una mia teoria sbagliata quasi su tutto. Però sulle gelaterie, la mia teoria è questa. È un po' la teoria delle polpette. Te la spiego, la teoria delle polpette.
0: Ecco qua,
1: no,
0: rovinarci
1: no,
0: anche
1: no,
0: le polpette.
1: No, non voglio rovinare le polpette. Secondo me, la polpetta è una cosa estremamente familiare. Nel senso, a te piacciono le polpette come si fanno a casa. Cioè, ogni casa ha una ricetta diversa delle polpette. E a te, mediamente, piacciono le polpette come si fanno a casa tua. Perché gli ingredienti, le proporzioni, il tipo di cose che ci si mettono cambia,
0: sì,
1: da famiglia a famiglia. Oh,
0: vediamo dove secondo
1: me,
0: a parare, eh?
1: No, secondo me per la gelateria è uguale. Nel senso, è difficile stabilire una gelateria più buona,
0: no,
1: oggettivamente.
0: Beh, la differenza tra una gelateria artigianale e un'altra,
1: però, tra gelateria...
0: che fa gelati con,
1: okay,
0: le bustine, si sente,
1: però,
0: dai.
1: Sì, però tra gelateria artigianale e gelateria artigianale, secondo me, la tua gelateria sarà sempre più buona, perché c'ha quel sapore di casa, in qualche modo. Non so se hai capito che intendo.
0: Non lo so, lascio questo sondaggio ai nostri ascoltatori.
1: Va bene, lasciamo a voi questa cosa. E
0: tra l'altro ho scoperto
1: siete
0: che
1: sulle
0: le creme,
1: siete
0: il io sempre convinta di prendere la frutta, no?
1: Sì.
0: E invece dice che la frutta è più zuccherata, perché aggiungono zucchero sullo
1: allo zucchero della frutta, già.
0: Esatto.
1: Non
0: invece le creme sono
1: cosa
0: così. Vabbè, quindi è meglio prendere la crema.
1: Una volta ti prendi il gelato, prendilo, doppia panna, vai, liscio, e te lo sei preso ormai. Cioè, se sgarri, sgarri bene, no?
0: Comunque ci scrivono: Marco, per te non è possibile che siano tutti italiani, perché non hai mai mangiato il gelato all'estero.
1: Vabbè, ci saranno però delle gelaterie buone all'estero, no?
0: Non più buone del mondo, evidentemente.
1: No, ma non è possibile che non ce ne sia una in una parte. Cioè, non è possibile che so, in India, in Cina, ho detto un po' staccato, in Messico non ci sia un gelataio bravo a livello, cioè ce ne sarà almeno uno.
0: Vabbè, sono tutte romane, quasi tutte romane, oppure Firenze.
1: Italia,
0: cioè,
1: tutte italiane, sono tutte italiane, l'ha fatta Vannacci questa classifica, l'abbiamo
0: comunque
1: capito.
0: Comunque, ragazzi, noi vi vediamo che vi state per mettere in macchina questo weekend, a partire da domani probabilmente, per andare a vedere i Foo Fighters. Vi vediamo, e molti di voi sapranno che aprirà il concerto dei Foo Fighters, apriranno il concerto dei Foo Fighters i Fab Dog, che hanno annunciato il secondo album in uscita il 2 di ottobre. Vi facciamo ascoltare qualcosa proprio fresco fresco.

0: canzone loro dicono che prende ispirazione da un brano di John Lennon. Figo, no? Perché creano questo
1: molto figo
0: mix tra electro, punk, pop, rock and roll, space, country, non lo so, boh.
1: Molto molto molto particolare. Si parlava di gelati. Tra l'altro, Tati, ho trovato la classifica, il World Ranking dei gelatai del 2026, devo dire che 7 su 10 effettivamente sono italiani, ma non tutti lavorano in Italia. Tra poco ti dico appunto quali sono, magari. Che ti
0: no,
1: do.
0: Vai, dimmelo, dimmelo.
1: Al primo posto c'è un italiano, adesso. Carlo Guerriero, che però ha una gelateria a Cadice in Spagna. Poi il secondo è Thomas Cipula, polacco. Poi Elizabeth Stolz, che lavora in Italia. Poi ancora, sempre italiano, Giovanna Bonazzi. Christian Wu, che è un gelataio del Belgio. E poi Savannah Lee negli Stati Uniti, Massimiliano Scotti appunto a Vigevole in Italia, Maurizio Melani, sempre italiano ma a Valencia in Spagna, Chris Bars nei Paesi Bassi e poi Fabio Forghieri Correggio Italia per l'appunto. Quindi sono questi i primi 10 gelatai del 2026 al mondo.
2: Vedi? Comunque pure per il gelato esistono dei parametri oggettivi.
1: Quali sono?
2: A me una volta un gelataio mi disse che un gelato è buono se dopo che l'hai mangiato non ti viene voglia di sturarti un litro d'acqua.
1: Sì.
2: E questo già è un parametro che insomma si può verificare
1: abbastanza
2: senza
1: facilmente
2: il discorso delle polpette.
1: Beh, devo dire anche per la pizza vale la stessa cosa. Cioè, una buona pizza non ti fa venire voglia di berti 35 litri
0: di birra. E invece
1: di acqua.
0: Sì, Marco, ma perché siamo dei gourmand,
1: no,
0: non siamo come
1: ma perché
0: te
1: ti piace, non perché è salata, perché molto spesso insomma la pizza la fanno con ingredienti molto salati. E poi la pizza, secondo me, se è buona te ne accorgi la notte quando torni a casa.
0: Guarda,
1: diciamo,
0: tu sei l'unico caso in cui il sentimento per la pizza ti limita, non ti libera, non
1: sì,
0: ti apre
1: è vero,
0: all'altro.
1: È vero, lo riconosco.

0: qualcuno che ci riprende.
1: Ci dice
0: ma
1: che in realtà
0: noi abbiamo una risposta.
1: Che il gelatiere è quello che fa il gelato, il gelataio è quello che lo vende.
0: Non è così.
1: La Crusca si è espressa in merito appunto a questa cosa e dice: no, gelataio è chi fa o vende i gelati. Quindi anche l'artigiano può essere chiamato gelataio regolarmente. Gelatiere è un termine tecnico professionale per indicare proprio una figura professionale, ma in realtà insomma gelataio è la stessa differenza che dicono tra fioraio e fiorista. Cioè fioraio non è solo chi vende, ma anche chi fa le composizioni floreali. Il fiorista effettivamente è meno utilizzato a livello di linguaggio comune, è un termine più tecnico, però tendenzialmente sia fioraio che gelataio sono due persone che fanno per l'appunto o vendono il gelato.
0: Oh, quindi non ci riprendete più.
1: Questo ci dicono
0: se
1: gli
0: volete,
1: accademici.
0: Però potete guardarci.
1: Esattamente, potete guardarci come? È molto semplice, scaricando l'app gratuita di Radio Rock, cliccando su Radio Rock TV oppure sul sito radiorock.it o ancora su Twitch, cercando Radio Rock 106.6, infine sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Potete cercarci tranquillamente e ci trovate là.
0: Mi sembra strano che a proposito di mondiali non mi hai voluto parlare, caro Marco, oggi della Norvegia, che ogni volta che segna ai mondiali fa tremare Bergen, lo sapevi?
1: Perché fa il... ma veramente? No, ma non per quella la cosa che fa della...
0: Cioè, alcuni pensavano che fosse un terremoto,
1: sì,
0: un fenomeno geologico sconosciuto, ma invece quando la nazionale norvegese segna ai mondiali, la città di Bergen praticamente trema. Questo l'hanno raccontato, l'ha raccontato un team di ricercatori dell'università cittadina, secondo cui sarebbero proprio i festeggiamenti dei tifosi ai gol della nazionale a produrre queste vibrazioni nel suolo così intense che vengono praticamente rilevate anche dai sismometri. Pensa te.
1: Pensa un po', staremo a vedere come andrà, perché la Norvegia, se non sbaglio, incontrerà il Brasile negli ottavi di finale, quindi partita molto molto complicata. A questo punto fammi dire che hanno giocato ieri il Belgio, che ha vinto contro il Senegal per 3-2, gli Stati Uniti contro la Bosnia Erzegovina, l'Inghilterra che si è imposta sulla Repubblica Democratica del Congo per 2-1 e il Messico che ha vinto 2-0 con l'Ecuador.
0: Ma tu immagina che quindi quando migliaia di persone esultano, saltano, urlano contemporaneamente, riescono a produrre questa quantità di energia che si propaga attraverso edifici e terreno, e quindi l'entusiasmo collettivo è diventato anche misurabile scientificamente. Cioè una cosa... È il tatianismo che incontra.
1: Però succede, succede che i sismografi.
0: Incredibile.
1: Che i sismografi ogni tanto registrino proprio eventi di massa che riescono in qualche modo a.
0: Chissà
1: farsi
0: se
1: sentire.
0: Il concerto così promesso dagli Oasis a Roma registrerà questo stesso effetto.
1: Se ci sarà mai questo concerto.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Supermercati BIM, iperfamili lavora.
3: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
2: Supermercati BIM, iperfamili lavora. Di risparmio, di qualità.
4: Al Freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Giornate di musica, spettacoli, trekking, presentazioni di libri per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Sabato 4 luglio, al Museo Robazza di Rocca Priora, dalle 20:30 lo spettacolo di Priscilla e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13 e torniamo con una delle band preferite dal nostro Marco Muscarà, ovvero i Queen.
0: Radio Rock, back in time.

0: Oggi abbiamo perso le 11:11 in diretta, ma posso dare eventi da non perdere a luglio dal punto di vista astronomico.
1: Bene.
0: Il 7 luglio ci sarà la congiunzione Luna e Saturno, l'11 luglio la congiunzione Luna-Marte e Pleiadi, il 17 luglio la congiunzione Luna e Venere, il 29 luglio la Luna piena.
1: Vogliamo dire che questa Luna si congiunge con un sacco di... insomma, no? Un bel luglio
0: poliamorosa
1: passa.
0: Anche la Luna.
1: Molto noi, poliamorosa, molto.
0: Sai,
1: molto.
0: Noi tatianisti amiamo un po' tutto.
1: Sai chi è poliamoroso?
0: Come la Luna.
1: Sai chi è poliamoroso, ma non so se è tatianista, però veramente è poliamoroso? Pupo.
0: Ah,
1: beh, lui sì, lui convive con la moglie e, e l'amante, no? Nella stessa casa, cioè lui,
0: no, così non mi piace, vabbè.
1: Però è esattamente il significato di poliamoroso,
0: no,
1: cioè
0: non è vero, mica devi per forza convivere tutti e tre
1: però,
0: insieme.
1: Però per dire, è comunque poliamore, cioè loro dicono noi abbiamo questo rapporto, questo equilibrio a tre. E quindi insomma lui spesso l'ha detto, ma te ne parlo di Pupo perché ha fatto l'orale dell'esame di maturità, l'ha affrontato
0: vedi?
1: L'altro giorno esattamente all'Istituto Minerva di Roma, a 71 anni, si è presentata alle 8. Ha fatto l'orale, ha parlato della sua vita anche all'orale, ha parlato di D'Annunzio, di Pirandello, legato anche a Sarà perché ti amo, successo di Ricchi e Poveri scritto da lui, non mi chiedere quale fosse il collegamento perché non lo so, e poi insomma raccontato anche un po' della sua carriera, ha detto l'esame è andato bene, l'inglese un po' complicato, vediamo come sono andato, chissà se hanno promosso
0: Pupo. Ci sono un sacco di vecchietti che fanno
1: adesso,
0: per esempio la laurea.
1: Adesso chiamare vecchietto
0: Pupo. Adesso
1: c'è
0: stato un 96enne che si è rimesso a studiare,
1: però,
0: si è laureato, si sta per laureare, ha detto chiudo un conto che è rimasto aperto a 96 anni.
1: Ok, ma possiamo dire, vogliamo dire agli avvocati di Enzo Ghinazzi in arte Pupo che in realtà non stavi dicendo vecchietto a lui.
0: No, assolutamente
1: no. Ci mancherebbe altro Pupo, sei un giovincello.
0: Beh, mica a 96 anni.
1: C'era 71, ce n'ha, no, ancora nel pieno
0: dell'età. Che tra l'altro a 96 anni, cioè con tutta quella memoria, tu hai detto che Marco ieri mi ha confessato che per quanto riguarda i corsi di teatro che lui tiene...
1: Sì.
0: Il problema degli adulti è sempre di più la memoria.
1: Sì,
0: e vabbè,
1: sì,
0: abbiamo già parlato diverse volte.
1: Per imparare il copione ci mettono una vita. E non lo imparano mai fino in fondo. Cioè...
0: Ma questo perché? Perché, no, l'abbiamo detto tante volte. Vabbè.
1: Perché? Perché?
0: Però dico, da ho 96
1: che cosa
0: anni.
1: Detto? No, perché la memoria chiaramente va allenata, perché la memoria di un
0: poi
1: adulto...
0: Poi ha dato statistica, cioè gli mancavano due esami.
1: Sì.
0: In economia e commercio doveva fare statistica e matematica, neanche due
1: neanche
0: esami.
1: Due esamini.
0: 96 anni.
1: E adesso che vuole fare?
0: Deve discutere la tesi.
1: Ah, ancora non ha discusso la tesi.
0: No, quindi... sta facendo questi ultimi due esami e poi fa la tesi e si laurea.
1: E si laurea. Beh, vuoi mettere che emozione? E poi comincia la magistrale a quel
0: bello
1: punto, perché no?

0: invece per la nostra rubrica Accadde Ieri, sussidiario illustrato della giovinezza dei Baustelle, usciva il primo luglio del 2000 il debutto dei Baustelle. E, insomma, è stato un album importante ed è un album che sicuramente può ancora guardare avanti, anche
1: Madonna
0: un po',
1: mia,
0: un po' passatista, perché il filo conduttore, diciamo, dei testi di quel disco era un po' non ancorarsi alle cose passate.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: È una cosa molto naturale che io non sopporto però nelle persone,
1: cosa?
0: Il passatismo.
1: Bah, se passatismo...
0: Cioè, sicuramente è un vezzo cantautorale, ci sta.
1: Ci sta.
0: Però nella vita reale le persone che parlano sempre al passato e guardano sempre al passato, io... non ce la faccio.
1: No, che sempre no, però un po' di nostalgia in realtà è... In realtà la nostalgia è la realtà dei fatti, è il business attuale, anche proprio a livello di,
0: sì,
1: capitalismo,
0: però pure
1: è il business attuale, cioè si punta tutto su quello.
0: No,
1: perché la
0: quello
1: gente...
0: ok, quello ok, però sai pure quelle persone che ti parlano sempre del loro ex, dopo mesi,
1: beh, no,
0: anni,
1: certo,
0: che
1: basta.
0: Si sono lasciati, ma basta, ma vai avanti, ma che stiamo facendo? No.
1: Lo so, ma perché non si lavora forse su,
0: cioè,
1: se stessi?
0: Che senso ha parlare di una cosa che ormai è passata?
1: No, può avere senso parlarne se l'obiettivo,
0: sì, in terapia,
1: è superarla, esattamente.
0: Vuoi, ecco.
1: Ma il problema è che la gente non fa terapia, secondo me. Cioè,
0: e quindi
1: approfitta, esattamente, approfitta.

0: scrivono
1: dei Baustelle.
0: Baustelle sono il top in Italia, fantastici.
1: È vero, qualcuno, poi tanti scrive, che ci danno ragione sul passatismo. Ah. Devo un attimo rivedere il messaggio, cioè nel senso lo devo edulcorare, diciamo così. Sì. È inutile pensare, diciamo, a quello che non hai saputo fare o avresti potuto fare. Il punto è che una volta presa coscienza delle cavolate fatte, devi pensare solo a non rifarle, lavorare su... è difficilissimo.
0: Sì.
1: C'era un po' di parolacce.
0: Devi solo lavorare su te stesso, però sono d'accordo, cioè ha senso guardare al passato,
1: no, vabbè,
0: per non ricadere negli stessi meccanismi, pattern e quello che ti pare.
1: Sì,
0: però
1: non volevo
0: una volta...
1: essere insomma così cattiva, perché è giusto ascoltare un'amica, un amico, se ci
0: sono
1: parla
0: d'accordo
1: del proprio ex, per carità. C'è un periodo in cui si deve parlare, però veramente sono persone che dopo anni stanno ancora ferme
0: ancora
1: lì, e io non ce la faccio.
0: Posso
1: non ce
0: dirti,
1: la faccio.
0: Tati, hai completamente ragione su questa cosa, bravissima. Lo sai chi mi ricordi? La mia ex. Che...
1: Ah, poi quando parli del tuo ex con un nuovo...
0: Qui
1: siamo all'apice.
0: Siamo all'apice di tutto.
1: E
0: sì,
1: queste persone riescono a trovare qualcuno con cui stare, incredibile. Allora, sentiamo qua, ci mandano balle spaziali.
0: Ah, beh. Se parte...
1: No, no, è partito, però non parlano.
2: Che diavolo sto guardando?
1: Ecco.
2: Quando è che questo accade nel film?
3: Adesso. Sta guardandolo adesso, signore. Tutto ciò che avviene adesso sta avvenendo adesso.
2: Che è successo al prima?
3: È passato.
2: Quando?
3: Adesso. Siamo all'adesso adesso.
2: Torniamo al prima.
3: Quando?
2: Adesso.
3: Adesso.
2: Adesso.
3: Non posso.
2: Perché?
3: L'abbiamo superata.
2: Quando?
3: Proprio adesso.
2: Quando il prima sarà adesso?
3: Presto.
1: Grazie Lorenzo per questo contributo. Grazie.
0: È meraviglioso.
1: Tra poco parliamo di... Marco mi ha detto che ha una notizia tatianista per
0: Mamma
1: me.
0: Mamma mia, ho trovato il posto più tatianista del mondo. Dici, devo...
1: Ah sì?
0: Ah, se non fosse in Cina ti ci porterei.
1: Un lago di kombucha.

0: esiste una foresta molto verde che si chiama Foresta Maccia. Non so se hai visto le immagini, è un posto particolarissimo, il Qingshan Lake, nel distretto di Linan, alle porte di Hangzhou, che è un bacino artificiale.
1: Fammi andare a vedere le immagini.
0: Va a vedere l'immagine, è bellissima, è un bacino artificiale all'interno del quale sono piantati più di 10.000 cipressi calvi degli Stati Uniti.
1: Cipressi calvi? Che vuol dire cipressi calvi?
0: Degli alberi alti 30 metri.
1: Ma sopra non hanno le foglie?
0: Non lo so. No, ce l'hanno le foglie.
1: Allora perché cipressi
0: calvi? Li chiamano cipressi calvi, non lo so. Però sono cresciuti dentro al lago, cioè le radici sono dentro
1: Stupendo.
0: Al lago. E quindi si creano questa sorta
1: Mamma
0: di alghe.
1: Mamma mia!
0: Ma sembra un prato verde.
1: Sembra veramente Maccia.
0: Sembra un prato completamente verde. In realtà è acqua di lago, completamente verde, ma verde proprio, verde smeraldo, verde intenso. E è veramente molto suggestiva come cosa. Chiaramente
1: che
0: bisogna
1: bello.
0: Attraversarla in barca o su queste passerelle di legno. Sembra un quadro molto bello. È lontano però per andarlo a vedere. Però se qualcuno si trovasse dalle parti di Hangzhou.
1: A noi non spaventa la lontananza, caro Marco?
0: No, no, a me sì, a me spaventa molto. Cioè l'idea di farmi comunque 12 ore di viaggio per andare a vedere un lago verde bello. Ma
1: non
0: no,
1: ci vivrei.
0: Non ci vivrei, umido.

So come and get it. Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: volando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Le 11.33 minuti, proseguiamo con Gagarin. La seconda parte inizia con i REM, anzi R.E.M.
1: Radio

0: quarta rotazione di Radio Rock è già da due settimane.
1: Vabbè, ho capito, bella la lagomaccia verde marino, ma
2: sì,
1: c'abbiamo tanto bello il Tevere, un
2: bel
1: piastrello eccezionale con la flora e la fauna locale.
0: Ma posso dire che a volte io vi amo.
2: Devo dire che
1: dei viaggi per, sì, per vederlo.
0: È vero, e
1: è
0: fra
1: gratis,
0: l'altro se ti guardi intorno,
1: ma in Cina, scusa,
0: altro che alberi.
2: No, sì, e poi c'è comunque tanta fauna anche là. Devo dire che io anche al laghetto dell'Eur c'è una zona dove ci sono parecchie alghe e è molto verdina. Io che sono cascato nel laghetto dell'Eur, sai?
0: Mentre
2: facevo canoa. Mi hanno fatto tornare a nuoto.
0: Ho visto anche il laghetto di Villada,
2: sì,
0: quindi
2: però,
0: vuoi dire?
2: Sì, meno verde
0: però.
2: Ma
0: tante rughe piccole.
2: Belle, belle quelle.

0: Istanbul, Litfiba. Dunque, noi vogliamo rubare a casa nostra, va bene? Perché bene. L'altro giorno, anzi 3 giorni fa, Radio Rock sul suo Instagram, sui suoi social comunque in generale, vi ha chiesto: nomina una canzone perfetta per guidare di notte, e noi vogliamo rubare questo sondaggio a noi stessi.
1: Anche perché l'estate si predispone meglio, no, a questa cosa, finestrini abbassati, uno esce per prendere un po' di refrigerio, la notte guida. Io ho un amico che in realtà esce praticamente tutte le sere in macchina, si fa ma varie uscite di raccordo, a volte giri interi di raccordo, perché il c'è un bambino piccolo che non si addormenta, si addormenta in macchina, e quindi lui lo carica in macchina, fa i giri di raccordo e poi lo riporta a casa. Consuma molta benzina, ma effettivamente per lui sarebbe perfetto una canzone per accompagnare appunto la guida notturna.
0: Quindi fateci sapere quali sono secondo voi le canzoni che possono essere, se volete, ecco, utilizzate per guidare di notte. Intanto tra chi rispondeva a quel sondaggio sui social c'erano anche i Massive Attack, che sono abbastanza d'accordo.

0: Tacoma. Dunque al 3899 106 600 potete farci sapere quali sono le canzoni secondo voi più belle da ascoltare in macchina di notte, guidando di notte. Intanto noi vi ricordiamo una cosa importante per Radio Rock.
1: Radio Rock Promotion.
2: Altro che importante, una cosa esiziale. Quest'anno, anche quest'anno, lo Studio Call sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa dei vostri sorrisi, con uno staff di alto livello, una cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza, tecnologia all'avanguardia, tutto al vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto tanto altro. Lo Studio Call si preoccupa chiaramente anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale. Chiedete informazioni. Studio Call, la cura completa dei vostri sorrisi, si trova in piazza dell'Alberone 31. Il sito è studiocall.com. Il numero 06789346, oppure WhatsApp al 334-840-7923. Ve lo ripeto, 334-840-7923. Mandate anche ora un messaggio, vi rispondono immediatamente.

0: da quell'album, band islandese che celebra appunto 10 anni di questo album con un nuovo tour europeo. Non so se ne avete sentito parlare, la prossima data sarà al Fabric di Milano il prossimo mercoledì 17 marzo 2027. Noi già ci prepariamo
1: e potrebbe andare, forse un po' movimentata, però come canzone da ascoltare di ritorno in macchina. Mi viene da pensare che a questo punto la musica nordica,
0: comunque qualcosa per non farti prendere sonno servirebbe pure,
1: Mi viene da
0: magari
1: pensare,
0: non questa.
1: Mi viene da pensare che la musica nordica è adatta, perché a me sono venuti in mente
0: Marco
1: subito,
0: ha scelto questa canzone.
1: Sì, sono venuti in mente come canzone notturna Heroic Sop, gruppo norvegese.
0: Ti posso dire, non c'è niente, non potete mandare anche 2000 messaggi, non ci sarà niente che potrà superare questo livello.
1: No, secondo me
0: questa è perfetta.
1: È perfetta per la notte.
0: Cioè, questa è la notte proprio, è la notte in macchina.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
1: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
0: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
2: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
0: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Al Freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Giornate di musica, spettacoli, trekking, presentazioni di libri per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Sabato 4 luglio al Museo Robazza di Rocca Priora dalle 20:30 lo spettacolo di Priscilla e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
7: State ascoltando
8: Gagarin.
7: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
9: Vi stiamo chiedendo al nostro numero 3899-106-600 di farci sapere quali sono le canzoni secondo voi più adatte da ascoltare in macchina mentre guidiamo di notte.
10: Radio Rock, back in time.

0: Il 30 ottobre uscirà il nuovo album degli Editors, anticipato ecco da uno dei singoli nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare questa novità, se vi piace, al nostro sito internet www.radiorock.it. Vi stiamo chiedendo al 3899 106 e 600, invece, quali sono le canzoni che vi fa più piacere ascoltare di notte guidando.
1: Allora, ci propongono Messico e Nuvole.
0: No, Messico e Nuvole non la metto, motivi personali sicuramente non la metto.
1: Poi Kings of Leon, Knocked Up, di notte
0: bella.
1: Al volante non ha rivali. Sono...
0: Kings of Leon è vero, non hanno rivali. Ma poi... anche Mina, ti dirò.
1: Dirty Pool di Stevie Ray Vaughan potrebbe essere adatta come canzone, perché no? Perché no? Potrebbe essere effettivamente una buona canzone, vai.
2: Ciao a tutti,
1: ciao.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buon mezzogiorno, diciamo. Allora, per guidare la notte, io attualmente sono nel mood, anche se non guido quasi mai, però se mi dovesse capitare,
1: sì,
2: preferirei In quando scende la notte del muro del canto, oppure un Black Arrows, l'assolo di basso di Joey DeMaio dei Manowar.
0: Dai, vai col muro del canto. Buona

0: scende la notte, stiamo parlando del muro del canto, stiamo parlando delle canzoni da ascoltare di notte mentre guidiamo. Forse dovremmo fare la versione internazionale, la versione italiana, perché in tanti stanno citando canzoni italiane, ma non si fa in tempo. Qualcuno diceva Angel di Massive Attack, non solo di notte, ma una notte fredda invernale.
1: Vedi?
0: Sono d'accordo, ma non la possiamo mettere, abbiamo già dato.
1: Poi ci scrivono Cure, The Forest, Sono come noi di Frankie Hi Energy.
0: Bella.
1: Poi ancora The Clean Moon, I Can The Bunny Man. Perfetta, sono d'accordissimo, è perfetta, perfetta. Devo dire, non abbiamo specificato, ma l'hanno preso insomma come dato di fatto, gli ascoltatori hanno capito subito cosa intendevamo, chiaramente in automobile da soli o, guarda,
0: certo,
1: aggiungo, o con una persona accanto che si è addormentata. Cioè, comunque, che sei l'unica persona sveglia in macchina, ecco. Secondo me, puoi anche accettare
0: comunque
1: che ci sia qualcun altro, ma sta dormendo.
0: Diciamo, facciamo un po' l'analisi. Quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere una canzone, una musica da ascoltare? Perché secondo me dovrebbe essere rilassante, che sta bene con la notte.
1: Ma non troppo.
0: Ma non troppo, perché altrimenti se ti addormenti, cioè, rischiamo dei colpi di sonno.
1: Ti
0: quindi
1: prende quella che in Inghilterra chiamano la cecagna e che quindi, insomma, diventa un po' complicata. Tra l'altro, ho chiesto all'intelligenza artificiale e mi ha detto l'intelligenza artificiale il cambiamento è anche tra inverno ed estate, perché l'estate quando guidi di notte spesso tieni i finestrini leggermente abbassati e quindi fanno quella sorta di effetto rumore che deve essere superato da canzoni che abbiano quindi, no, una sorta di wall of sound abbastanza denso, abbastanza pieno, quindi vedi, considera anche questa cosa. È chiaramente poi una,
0: per esempio c'è questa, dai, nessuno l'ha nominata, Night Call,
1: sì,
0: di Kamischi, fra l'altro ha un diciamo, ti aiuta, senti pure il lupo,
1: beh sì, proprio ti
0: aiuta a
1: no,
0: mantenere la concentrazione, però questo suono, senti, dai,
1: no, ci
0: questa
1: sta,
0: è
1: ci
0: roba
1: sta,
0: da asfalto,
1: ci sta,
0: vai, senti come va,
1: posso dire però
0: notte, oh,
1: va bene, ma non stradina di campagna, autostrada, secondo me. Cioè,
0: ma
1: devi guidare su una strada grande.
0: Questa è perfetta, dai.

0: ascoltatore che si sta innervosendo, ha detto
1: sì,
0: che
1: più di qualcuno
0: che chiede il controllo del notaio,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: io
1: sì,
0: ho detto
1: sì,
0: nessuno l'ha proposta, invece l'aveva detta, ma non abbiamo letto, ti giuro.
1: Sì, è vero, qualcun altro si lamentava dicendo ho capito,
0: mille messaggi,
1: avete smesso di visualizzarmi, un modo poco così simpatico per dirmi ma basta, volevo interagire. No, cioè ragazzi, non è, è che arrivano tantissimi messaggi, ve lo assicuriamo.
0: Non l'abbiamo aperto.
1: E noi ne apriamo un tot random tendenzialmente, quindi non è sempre facile, insomma non riusciamo a leggervi tutti.
0: Magari
1: pur volendo
0: leggiamo, ma non prestiamo
1: esattamente
0: attenzione,
1: cioè non,
0: perché non ci interessa.
1: No, no, non è vero, non è vero, è una questione numerica, ragazzi, arrivano una quantità di richieste enorme. Qualcuno per esempio aveva richiesto i Depeche Mode con Ghost Again.
0: Mamma mia, questa mi piace, questa è perfetta.
1: Ci sta.
0: Però tante di Depeche Mode, forse anche Cure.

0: Depeche Mode, Ghost Again.
1: In effetti, gran chiamata a Night Call. Proprio
2: vedi?
1: Una strada lunga asfaltata, tipo autostrade. Con
2: sì, strade grandi.
1: I lampioni, tutto quanto. Ma pensa, una volta ne scambiai
2: sì.
1: il mezzo con un collega alle 3 di notte. E questo stava sintonizzato su Radio Romanista, che ha replica della conferenza stampa di Cilic. Ha detto: ammazza, stai bene così che te tieni sveglio.
2: Però posso dire che da, avendo lavorato per 10 anni in una radio che parlava di calcio e nello specifico di Roma, effettivamente li ascolti. Io ricordo una volta la Tati fece una puntata di 24 dicembre alle 18, ero in diretta, sì. il giorno della vigilia di Natale. E noi abbiamo parlavamo di altro, è Natale, amici, è Natale.
0: Però posso
2: dai.
0: Dire?
2: E mi ricordo che ci chiamò un ascoltatore dicendo: perché parlate di questo e non parlate del rinnovo di Taddei? E io di amico, ma del 24 dicembre alle 18, ma possiamo stare a pensare al rinnovo di Taddei?
0: Però posso dire che anche io qua cerco di parlare, di fare di parlare di consapevolezza, di inconscio collettivo. E di, capito, di parlare di dolore che così lo rendi universale, ci rattrista meno. E te vuoi parlare dei mondiali?
2: Dei
0: e dai,
2: mondiali, beh,
0: diciamo
2: mondiali
0: che,
2: c'ha ragione.
0: Diciamo che
2: ragione.
0: L'hai un po' ereditata quella roba lì, eh?
2: Posso dire che non posso risponderti in altro modo se non dirti che avevi ragione, Tatiana.
0: Lo vedi?
2: Questo,
0: oh,
2: guarda,
0: ragazzi, 12:27 di giovedì 2 luglio, finalmente per Marco Muscarà. Ho ragione, Fast Car di Tracy Chapman che parla proprio di fuggire via di notte.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
1: Supermercati Pim, Pim Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
3: State ascoltando Gagarin. Gagarin.

0: vi tiene compagnia ancora per mezz'ora, poi Soul Driver con Giuliano Leone. Intanto vi stiamo chiedendo le canzoni da ascoltare di notte guidando in macchina.
1: Radio Rock, back in time.

0: Natale, potete votare sul sito radiorock.it. Giovedì 2 luglio, fra l'altro vorrei ricordare il grande Hemingway che ci lasciava proprio il 2 luglio.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Ecco, che ferita, pensa
1: che ferita ancora aperta, vogliamo dire.
0: Sì, e pensa che proprio il 2 luglio del 1961 ci lasciava. Sì. Tra le sue più belle parole c'era questa frase in beeline: ho imparato un gran numero di cose ascoltando attentamente, la maggior parte della gente non ascolta mai. Pensa un po' all'epoca.
1: Quanto sei tatianista. Qualcuno dice: quando organizzi questi ritiri sulla consapevolezza e la coscienza collettiva.
0: Ma ragazzi, si scherza, non li organizzo
1: ma
0: davvero.
1: Stare. Pensiamoci. Chi verrebbe, quanto sareste disposti
0: allora,
1: a pagare?
0: Ci cibo mettiamo... macrobiotico.
1: Sì.
0: Per forza, vegano.
1: Discorsi su consapevolezza.
0: La mattina solo kombucha
1: e coscienza collettiva.
0: Con
1: e DJ set però.
0: E DJ set.
1: Ce lo mettiamo.
0: Germogli di soia.
1: Sì.
0: Bacche.
1: Madonna che amarezza.
0: E basta.
1: Sì.
0: Poi meditazione, yoga. Che vogliamo metterci più? Ritiro dalle scene sessuali.
1: Sì.
0: Perché no?
1: Se devo venire anch'io.
0: Sacralità del nostro corpo.
1: Se devo venire anch'io la sera pizza e supplì. Cioè, comunque,
0: no,
1: ce lo concediamo.
0: No, quella dopo è una giornata... un'intossicazione
1: ma
0: in
1: dai,
0: una situazione
1: no.
0: del genere.
1: Ho capito,
0: no,
1: ma dopo una giornata a mangiare le bacche e le radici, a un certo punto la sera.
0: No, ma bacche e radici tutto il tempo.
1: Tutto
0: no,
1: il tempo, solo bacche e radici.
0: Mica solo a pranzo.
1: Vabbè, andiamo a leccare le pietre.
0: Poi si mangia in silenzio, naturalmente.
1: Madonna mia, che amarezza.
0: Non facciamo che si parla mentre si mangia.
1: Beh, no, ci mancherebbe altro.
0: Si mangia in silenzio.
1: Perché devi essere consapevole di quello che stai mangiando, giusto?
0: Ovviamente lo possiamo organizzare in un bosco.
1: Sì,
0: che è
1: il posto migliore.
0: Si potrebbe fare, posso dire? Si potrebbe fare.
1: Devo fare il laghetto dell'Eur, che è più comunque gli alberi, però è più pratico. No.
0: Secondo me i giapponesi si sono pentiti di averci regalato quei ciliegi.
1: Forse sì, forse
0: tra
1: sì.
0: Le canzoni che state proponendo per guidare in macchina di notte c'era Hiddens Soviet Soviet, perfetta per i viaggi in macchina di notte. Ti dirò grazie.
1: Sì.
0: È vero. È molto vero, ci piace.

0: Veramente bella questa dei Soviet Soviet, sono sicura che è una canzone giusta da ascoltare proprio mentre si guida in macchina.
1: C'è un amico che commentava Tracy Chapman prima dicendo che è grandissima voce Tracy, adesso alzo il volume. E a quel paese l'amministratore...
0: No, devi dirlo bene.
1: Va bene, e a fanculo l'amministratore delegato, che in quel momento evidentemente era là, ma l'amministratore delegato avrà apprezzato, immagino, invece.
0: Sì. Ci consiglia anche una serie di libri che si chiama Impara a pensare, molto bella. Devo dire che ce l'ho. Ho qualche numero.
1: Davvero?
0: Era uscito in edicola, se non sbaglio. Io ho il numero su Platone, le risposte... Oh. Più attuali alle grandi domande su conoscenza, etica e giustizia, domani lo porto.
1: Beh, viva! Non vedo l'ora che sia domani, Tatiana. Parliamo
0: se
1: di Platone.
0: Se poi vengo la sera
1: mattina
0: a leggertelo prima che ti addormenti.
1: Ci facciamo una videochiamata. Ti appoggio il telefono sul comodino e poi tu mi leggi la favola della buonanotte di Platone.
0: Esatto. Qualcun altro diceva da questa notizia, direi continuiamo così, facciamoci del male citando il grande... Nanni Moretti. Invece qualcuno diceva guidare in macchina di notte con i Caius. Questa è Green Machine. Devo dire anche questo, molto bella.
1: Molto.

0: grazie, questa dei Caius è adatta se stai facendo un inseguimento di notte.
1: Se la polizia sta provando a fermarti, allora in quel caso forse la puoi mettere e cercare insomma di scappare. Ma ricordiamo insomma che noi, soprattutto Tatiana, siamo molto amici delle forze dell'ordine, li vogliamo bene e li rispettiamo assolutamente, no?
0: Non ti sto guardando.
1: Io sono un amico delle forze dell'ordine, Tatiana no, anzi Tatiana, che ha una Clio grigia con l'adesivo Radio Rock, ha detto voglio proprio vedere se hanno il coraggio di fermarmi queste forze dell'ordine.
0: Ma guarda, io voglio raccontare quello che ha detto fino a poco fa, ragazzi, nel fuori onda.
1: Che ha detto?
0: Vorrei tanto raccontarlo, ma cambieremo argomento.
1: Meno male.
0: E vi dirò che se il vostro partner, cioè la persona che avete conosciuto, mangia affettati preconfezionati e ve li offre pure, lasciatelo immediatamente.
1: Perché?
0: Vi do questo consiglio in chiusura di trasmissione, perché non ha amore per sé e quindi neanche può averne per voi.
1: Se mangia il prosciutto crudo,
0: confezionato, preconfezionato.
1: Ah, no, vabbè, però dipende, tipo in alcuni casi è pratico, se c'è bisogno tipo di che so, bel mare.
0: No, mi dispiace. Yogurt is the new gin tonic. Questa canzone nessuno, non lo so, hai letto un messaggio, scrivi, prova a cercare.
1: Sai che forse sì,
0: no, l'hanno detta.
1: Gli ammettitrici l'hanno proposti però, non so se era
0: Dai,
1: questa.
0: Però non è possibile, non è possibile!

0: attenzione.
1: Devo capire se vale sì. anche per il salmone.
2: Sì.
1: Preconfezionato, perché altrimenti
0: non lo so, vale anche
1: dite,
0: per il salmone, è un po' pesante quello. Molli la tua
1: la
0: compagna.
2: Addirittura
0: ma
2: adesso.
0: La decisione giusta è sempre mollarsi, però vabbè,
2: ma
0: poi fai tu.
2: Sei così negativa oggi,
0: noi
2: Tatiana.
0: Anche ci molliamo, scoppiamo questa coppia incredibile. Ieri siamo anche riusciti a uscire insieme, sì. ma non so quando si ripeterà.
2: Mai più probabilmente.
0: Ma adesso arriva Giuliano Leone.
2: Che fa coppia a sé stante, lui si basta da solo e sarà
0: Ciao.
2: Con voi fino alle 15.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
1: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Buon pomeriggio, buon giovedì 2 luglio, sono 4 minuti dopo le 13, siete in compagnia sui 106.6 di Radio Rock di Giuliano Leone e la sua Soul Driver con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta, tanta musica. Oggi è giovedì, quindi c'è la rubrica The Great Gig in the Sky, ossia la musica live che potete richiedere al 3899-106.600. Prima di tutto cominciamo con un po' di Tool.
3: Radio Rock, back in time.

0: Il modo migliore per iniziare insieme le nostre due ore di, per questo giovedì 2 luglio insieme ai Tool di Hush, che anticipano anche la prima novità per quel che riguarda Soul Driver. Loro sono i Rob Zombie con Tarantula.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it per il Rob Zombie o Rob Zombie, essendo un moniker, con Tarantula, una delle mie novità preferite. Un bel, gran bel ritorno per questo giovedì 2 luglio 13:10 in compagnia di Giuliano e la sua Soul Driver, oggi dedicata alla musica live. Fra pochissimo darò spazio anche alle vostre richieste, le vostre proposte musicali, appunto per la musica rigorosamente suonata dal vivo, ma nel frattempo, come al solito, comincio facendo di testa mia. Però prima volevo leggervi un messaggio bellissimo arrivato al 3899106600. C'è chi scrive: stavo impazzendo, avete messo Hotel California, che è la mia suoneria, e non riuscivo a rispondere. Vedi, cambia suoneria. Allora dimmi che suoneria metti, io ti metto la stessa canzone. È così, uno scherzo che ti fa Radio Rock, va bene? Dal vivo, Iron Maiden.

22 a Cash Avenue degli Iron Maiden, rigorosamente dal vivo, tratto da quella meraviglia di album, appunto Live, Live After Death. C'è chi scrive al 3899 106 600, dopo un capolavoro del genere, gli Iron Maiden, è impossibile non ascoltare la tua trasmissione. Grazie Giuliano. Adriano da Napoli. Adriano, fammi capire, se non passo gli Iron Maiden invece che fai, cambi proprio stazione? Cioè, questa è la prima volta che ti degni di ascoltarla fino alla fine. Vabbè, speriamo di essere all'altezza fino alle 15. La Vergine dal vivo, da quell'album favoloso, Ma io ti amo, mi scrive qualcuno che non si firma. Ti amo anch'io comunque. José Quisire, oggi se possibile vorremmo ascoltare Sballi ravvicinati del terzo tipo di Vasco. Bella. Da tutto in una notte, Live Corm 015. Già mi dai proprio le indicazioni per trovarla. Sì, no, si trova comunque facilmente. Versione stupenda. Grazie mille e un saluto da Andreone e da tutto il lab. Allora, un saluto ad Andreone e tutto il lab. Verrò presto a trovarvi. Allora, continuiamo con queste coordinate. Vediamo se vi rendo felici anche in questo caso. Io direi una bella Free Will dei Rush, ovviamente, dal vivo.

rigorosamente dal vivo anche Rush con Free Will, tratto da Exit Stage Left, forse uno dei migliori live della storia. Sentiamo chi c'è al 3899-106-600. Buondì, santità. Per la musica live oggi ti propongo un brano potentissimo dei mitici Grand Funk Railroad, tratto dal loro immenso live Bosnia del 1997. Il brano scelto è Shining On ed è anche questo da suonare esclusivamente a palla. Vabbè, io i brani li mando, poi aspetta voi alzare il volume, non è che posso venire a casa per casa. Vabbè, comunque a palla, a palla. Mai ti ascolto ogni giorno dal 1° settembre, ma gli Iron sono sempre nel mio cuore, Adriano. Va bene, allora una prima richiesta, ossia quella di Vasco. Ogni tanto Vasco dal vivo ci sta benissimo, per Andreone, tutto il lab, sballi ravvicinati del terzo tipo, ovviamente dal vivo.

si stava già facendo giorno e non era arrivato nessuno.

Sballi ravvicinati del terzo tipo, ovviamente Vasco Rossi, ovviamente dal vivo, anche in questo caso come ogni giovedì per Soul Driver, la rubrica The Great Geek in the Sky. C'è un grazie enorme da parte di Andreone. Ah, ecco, allora sì. Ciao Sire, altro bel live, teste dei Bear Religion, bello, ti proporrei God Song, un abbraccio, sei il numero uno, vero? Altro che il 15, no, in realtà sedicesimo, nella classifica degli speaker che hanno fatto gli ascoltatori di Radio Rock sono al 16° posto, che comunque è un bel piazzamento, molto molto onorevole, grazie Jonathan. Comunque continuate con le vostre proposte e le vostre richieste per quel che riguarda la musica live, ce ne andiamo in pausa con il più grande capolavoro live di sempre.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rockstar.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
4: Enough talk! It's time to rock! Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
1: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo giovedì 2 luglio con i Talking Heads di Psycho Killer. Radio.

0: Talking Heads a Radio Rock con Psycho Killer, che anticipano la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo per PJ Harvey, Voyager.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Give me that.

0: molto bella e suggestiva questa Voyager dei PJ Harvey, nuovo singolo, novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Tra l'altro, come dicevo qualche giorno fa, avrei voluto tanto vederla per l'ennesima volta dal vivo quest'anno, ma pare non sia in programma nessun tour a supporto poi di quello che dovrebbe essere il nuovo album anticipato appunto da Voyager, quindi niente PJ Harvey live quest'anno. Vabbè, mi rifarò. Ah, se mi rifarò. Vediamo che c'è un po' di messaggi, un po' di saluti. Intanto saluto David ed Emilio che sono in viaggio, in macchina, un lungo viaggio, e hanno scritto che stanno ascoltando Radio Rock, quindi un salutone e buon viaggio. Sentiamo chi c'è, vai, veloce.
1: La mia suoneria, sì, è Lazy dei Deep Purple.
0: Bello.
1: Ma stai a vedere che magari...
0: Se vuoi, sì, te lo mando.
2: Trovare anche qualche live.
0: Ma certo, io posso tutto.
1: Mi hai comunque fregato con i tool, perché come live... Non lo sapevo, perché
0: Annaggia.
1: È stata una cosa molto, lo dicevo anche, è stata una cosa molto trasparente all'inizio degli anni 90 il fatto,
0: sì,
1: che Sober dei Tool fosse stata un'esibizione così importante,
0: sì, assolutamente,
1: ai tempi, però io non lo sapevo.
0: No, eri l'unico a non saperlo. No, tra l'altro i Deep Purple sono in alta rotazione con Guilt Trippin', quindi non è possibile accontentarti, almeno per il momento.

0: Foxy Lady dal vivo nella versione di Gary Moore. E ora mi permetto.
1: Ragazzi, hai troncata così, sei un pazzo.
0: No, no, no, questa poi dopo alla fine parla. Parla e basta. Cose noiose. Comunque mi permetto, visto che c'è la presenza importante e autorevole del mio direttore nella persona di Emilio Pappagallo in persona, non un socio, no, vabbè, ho capito. Gli facciamo una bella dedica, direttore. Direttore, le va bene un po' di Dire Straits? Ok, Dire Straits, questo è per Emilio Pappagallo.

Walk of Life, Dire Straits, da dedicare al direttore Emilio Pappagallo, e anche la prossima vorrei dedicargliela non come mio direttore ma come amico, come uomo, come padre. Sono i Verve.

Velva Radio Rock con Love is Noise. Tra pochissimo torniamo a parlare di musica live con le vostre proposte, leggerò anche i vostri messaggi. Per il momento piccola digressione in altri lidi, quelli più consoni alla musica classica, soprattutto i classici del rock di Radio Rock. Ci andiamo in pausa con i Prodigy, fra pochissimo di nuovo musica live.

i più attenti di voi, ma anche i meno attenti, si saranno resi conto che non sono i Prodigy sotto la mia voce, bensì i Kings of Leon. Devo aver preso troppo sole in questi giorni e quindi vai, chiedo scusa, piccola gaffe da parte di chi ne fa spesso soprattutto. Va bene, ci andiamo in pausa questa volta con John Jett.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: al Freschetto dei Castelli Romani Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Giornate di musica, spettacoli, trekking, presentazioni di libri per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Sabato 4 luglio al Museo Robazza di Rocca Priora dalle 20:30 lo spettacolo di Priscilla e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info e Pur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
1: Supermercati Pim, i bei freni lavora.
2: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.

0: Rock News. Edizione del pomeriggio.
1: Apriamo oggi con Rob Zombie e l'uscita del video di Tarantula, ultimo brano estratto come singolo dal nuovo album del cantante e regista The Great Satan, dato alle stampe lo scorso 27 febbraio su Nuclear Blast Records. Ottavo lavoro in studio dell'ex leader dei White Zombie, il disco è anche il primo dopo l'uscita, 2 anni fa, del bassista Piggy D, subito sostituito da Rob Blasco Nicholson. Proseguiamo con i Children of Bodom, perché sono stati ufficializzati altri 2 appuntamenti dal vivo del gruppo, entrambi in programma in Finlandia, a luglio del prossimo anno, alla Tuska e alla Provinzi Festival. Orfana dal 2020 del leader Alexi Laiho, la band vede ora in formazione i 4 membri originali, Janne Virman, Henka Blacksmith, Jaska Ratikainen e Alexander Kuoppala, affiancati alla voce e alla chitarra da Samuel Banna dei Lost Society. Infine Genesis con l'ex Steve Hackett, protagonista di un primo assaggio dell'album collaborativo The Roaring Waves, firmata assieme a Steve Rothery dei Merion attraverso il singolo e il video del brano The Black Sea. Composto da 7 tracce, tutte strumentali, il disco è già preordinabile direttamente sul sito ufficiale dei due nei formati CD, vinile, Blu-ray, Dolby Atmos e digitale.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 2 luglio 1956,
3: Elvis Presley registra presso gli RCA Studios di New York la hit Hound Dog.
2: 1971,
3: in concerto presso il Surrey College, Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor si esibiscono per la prima volta come membri dei Queen.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Stai ascoltando
0: Soul Driver. Soul Driver, a spasso con Leone. On Radio Rock.
5: Seconda ora di Soul Driver per questo giovedì 2 di luglio, che si apre con i Placebo di Pure Morning.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Il Back in Time delle 14 affidato ai Placebo di Pure Morning, che anticipano anche la novità The Wizard insieme a Wednesday, We Might As Well Be Strangers.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: Si chiama We Might As Well Be Strangers. Loro sono i Weezer insieme a Wednesday. Novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:12 di giovedì 2 luglio, Giuliano con voi fino alle 15. Sono rimasto un po' indietro con i vostri messaggi e i vostri insulti, ovviamente. Sentiamo chi c'è, poi passiamo alla musica live.
1: Buongiorno santità dei cazzari.
0: Sono io, sono io.
1: Le posso proporre un qualcosa di Otis Redding dal Festival di Monterey?
0: Certo, bellissimo, bravo. Ah, che classe. Il caro vecchio Marco, bravo, mi piace. Poi ancora Loris, licenziamento in diretta? Per quale motivo? Ti piacerebbe, di la verità. Poi Nadia, buon pomeriggio, bellerimissimissima sire, bellerimissima bla. Bob Dylan, Like a Rolling Stone Live, bello, classico, senza fronzoli. Poi ancora, Prodigy, a Furfante, Prodigy ha rifurfato, già chiesto scusa, non c'è bisogno di mettere, no? È stato un attimo di debolezza, un colpo di testa, ecco, come direbbe il mio direttore. E c'è chi scrive, ma ti sei emozionato perché c'era il direttore? No, mi emoziono quando non c'è, quando c'è rimango impassibile. Perché cazzo, beh, di cosa mi dovrei... Ma solo io da 30 anni a sta parte, quando parte questa canzone, non posso far altro che mettere le mani ad orecchia e muovere il bacino come Garth mi ha insegnato tanto tempo fa. È un bel messaggio che dà tanta, tanta speranza al genere umano. Non ho capito niente. Dal vivo, Guns N' Roses.

0: ovviamente dal vivo anche Guns N' Roses, You Could Be Mine. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. Salve Sire, ben ritrovato. Ma tante volte ti capita un live dei Boston con Smoking? Lo facciamo capitare, magari, sì, ci sono dei bei live dei Boston, quindi va benissimo. Poi ancora, sentiamo chi c'è dal
1: maestro, vivo. Buon pomeriggio, il tuo
0: sono io.
1: Incubo.
0: Ma non sei un incubo, non ho incubi io.
1: Oh. Come stai, tutto bene? Sta
0: abbastanza,
1: sta
0: sì.
1: Non sa che scrocchiamo da brutto.
0: Sì, può scherzo, darsi, sì, come no.
1: Senti, ma è una cortesia, sì. Una richiesta bizzarra.
0: Vai.
1: Bizzarra.
0: Mi piacciono le richieste.
1: Hai presente la canzone,
0: sì,
1: del film Mars Attack?
0: Quello da Ian
1: Nicholson.
0: Sì, quel il film c'ho presente, Tim Burton.
1: Melodico di Elvis,
0: sì,
1: Presley.
0: Ma chi se lo
1: non
0: ricorda?
1: Non mi ricordo il titolo,
0: con questi
1: vuoi,
0: indizi. Certo.
1: Mezzi,
0: ma sì, che ce li ho.
1: Ma
0: ce li ho.
1: Che non mi fai sto regalo?
0: Te lo faccio, sì, dipende.
1: È una melodia.
0: È una melodia. Quindi lo trovo sicuro.
1: Vabbè,
0: Mars Attack l'ho visto al Cira 30 anni fa, credo.
1: Anna Zebrascia. Insomma,
0: vabbè, la zebraccia, va bene, baci.
1: Siamo tanti. Un abbraccione
0: a te, caro,
1: e a tutti quanti. Dai!

Dal vivo anche Boston con Smoking, un live del 1977 che sono riuscito a trovare con i miei potenti mezzi, più che altro i potenti mezzi di Radio Rock. Allora Valentina, ti volevo dire che la sto cercando, nonostante gli indizi fossero così aleatori, però sto cercando la tua canzone, che comunque non potrò passare perché non è dal vivo, fa parte della colonna sonora di Mars Attack, però ci sto lavorando per te, ecco, mettiamola così. Re Giuliano, buongiorno, ti andrebbe The Green Man Manalishi, live dei mitici Judas Priest, grazie, saluti da Carlo, va bene, vediamo cosa riesco a fare. Poi ancora, bella playlist, caro Sire, grazie, sono qui apposta. E poi, ma come Prodigy? Vabbè, ci abbiamo capito, sì. Quante altre volte dovete ripeterlo? Va bene, continuate con le vostre proposte, le vostre richieste musicali per quel che riguarda ovviamente i live del giovedì di Soul Driver con la rubrica The Great Gig in the Sky. Ce ne andiamo in pausa, l'ultima pausa, poi l'ultima mezz'ora insieme prima di Antipop con i Rage Against the Machine, Bomb Track.

0: sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
1: Ah, ma quindi non è un'operazione?
0: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
2: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
4: Supermercati PIM, iperfamili agora. 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro. Supermercati PIM, iperfamili agora.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.
6: Stai ascoltando Soul Driver, a spasso con Leone, on Radio Rock.
7: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo giovedì 2 luglio che si apre con i New Order, True Faith.
8: Radio Rock, back in time.

0: Sono New Order a Radio Rock con Through Fate, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per gli Evanescence, Tell Me When You Had Enough.
1: Brand new music right here.

Evanescence a Radio Rock con Tell Me When You Had Enough, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:41 di giovedì 2 luglio. Poco meno di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita Antipop con i tre lanzichenecchi del buon umore, Emanuele, Valerio e Giampiero, con voi dalle 15 alle 18. Nel frattempo ancora Giuliano con voi per la musica live del giovedì di Soul Driver. C'è Paola che scrive al 3899 106 600: ciao, il live per eccellenza Israel di Suzy è sempre una gioia. Grazie Paola. Paola, sì, assolutamente, l'ho passato spesso, l'adoro, quindi va benissimo. Ciao bello, live what you make it, talk talk, ce la fai live? Ci provo, però io direi di far partire l'ultimo quarto d'ora insieme a Giuliano, proprio con Suzy and the Banshees dal vivo Israel, tratto da Nocturne, bellissimo.

Ovviamente dal vivo anche Susie and the Banshees con Israel, con tanto di intro perché è l'inizio del concerto immortalato poi in questo Nocturne, un disco che dovreste avere tutti se insomma amate la buona musica, poi fate come vi pare. Vediamo chi c'è al 3899-106-600, tra l'altro era del 1983 al Royal Albert Hall, quindi vabbè, una acustica perfetta, grande Sire, ottima playlist anche oggi, grazie mille. C'è spazio per, anche per gli Smashing Pumpkins a Radio Rock, Carib Rock, dal vivo.

Kerub Rock, Smashing Pumpkins dal vivo, ovviamente come ogni cosa che vi faccio ascoltare durante il giovedì di Soul Driver. Io con gli Smashing Pumpkins vi ringrazio e vi saluto e vi do appuntamento a domani, domani ultimo giorno della settimana. Vi lascio però ovviamente in splendide mani con i tre moschettieri della risata, ossia Valerio, Giampiero ed Emanuele, con voi dalle 15 alle 18, e noi appunto ci diamo appuntamento a domani 13:15 per l'ultimo giorno della settimana. Grazie a tutti, non lasciate i 106.6 di Radio Rock, vi voglio bene, a domani, ciao.

0: Soul Driver a Spasso con Leone on Radio Rock. Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: giovedì 2 luglio 2026, questa è Antipop, bene sì, allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia, pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, buon pomeriggio cari amici radio ascoltatori, ma soprattutto a Giampiero Giulia.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls, all'ascolto di Radio Rock, di Antipop, di 106.6.
0: Oggi, no? E hanno detto tutte le cose che diciamo sempre.
2: Oggi le abbiamo dette però meglio.
0: Anche prima del tempo, secondo me.
2: Meglio, cioè non lo so, Emanuele. Tu
1: meglio di qualcosa o di qualcuno.
2: Tu di solito dai il giudizio relativo alla puntata. No, che come è stato questo
0: inizio? Chiedo a te.
1: Di solito sei te che ti
0: stanno un po' riportando i ruoli.
2: No.
0: Ma ieri ho dato io, ma era un'eccezione.
2: Allora, io di solito sono quello che fa.
1: Ah, tu dai il voto, non il giudizio. Quello
2: no,
1: è il
2: senso. No. Allora, io di solito sono quello che conduce il gioco, quello indovina chi te ne suona.
0: Io che sembra
1: un po'.
2: Sì, sono io.
1: Scusa, ma che trasmissione?
2: Indovina chi te ne suona, no, anche oggi.
1: Ma sei di Latina?
2: Anche se non è più il nome.
1: Sei quello di Latina, tu?
2: No.
1: Mi sono perso qualcosa.
0: Io sono stato in un'altra trasmissione. Da
1: sì, forse sì.
2: Ma io ho pure preparato l'intervista per dopo.
0: Quello può essere.
2: Non è vero manco questo. Vabbè, allora fatela voi, dai. Mettiamoci d'accordo.
0: Sicuramente
2: ognuno ha il suo ruolo.
0: Per non saperne leggere né scrivere, ribadiamo che forse saremo in diretta fino alle 18.
1: Sì.
0: Questo è un po' il leitmotiv di tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, perlomeno. Oggi, a differenza di altre volte, iniziamo con i Judas Priest.
2: Damn.
0: You Got Another Thing Coming.
3: Radio

0: esatto, quindi farei proprio una rima. Giuliano è meridiano. Vedrete in che modo, non lo so.
1: Però, Greenwich.
0: Tipo, esatto, è tipo il meridiano di Greenwich. È come se il meridiano di Greenwich partisse dalla Puglia,
2: da Bari, sì,
0: arrivasse da Bari, arrivasse qua,
1: vabbè, fino a Roma, perché un po' è l'apice di Giuliano Leone.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì,
2: poi
0: sì,
2: c'è
0: sì,
2: anche da dire che non è che dobbiamo motivare, è bello di per sé,
0: no,
2: l'idea
0: è bello
2: del
0: di per sé,
1: ha spiegato come le canzoni,
0: no.
1: Ci rivede quello che vuole,
2: perché poi sì, già non ci avete fatto troppo, quindi,
1: sì, cioè, adesso fare l'esegesi dei nostri complimenti a Giuliano,
0: no,
1: ci sembra un po' troppo
0: esagerato.
1: Brand new music right here.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: Deep Purple, prossimi all'uscita domani di un loro nuovo album Splat col punto esclamativo.
1: Sì.
0: Maestro, so che lei voleva parlare di videogiochi.
2: Sì, scusate, eravate partiti benissimo.
1: Poi abbiamo rovinato tutto.
2: Siamo partiti 10 minuti fa. Come cazzo abbiamo fatto?
0: No, sembra niente diverso dal solito, sinceramente.
2: Cioè, che abbiamo fatto di strano?
1: Okay. A parte voi due vi sopravvalutate un
2: ma
1: po'.
2: Ma perché noi due? Ma ogni volta
1: dà un voto basso, no, almeno il doppio.
2: No, almeno
1: dice una cosa,
2: però,
1: no, almeno
2: c'è la tendenza a dare i voti e poi lavarsene le mani. No, anche tu fai parte della trasmissione melmosa.
0: Monte ci sopravvaluta, scusami.
2: Però che ci sabota, ma questi sono altri discorsi.
1: Vabbè, io comunque oggi volevo parlare
2: di GTA 6.
1: No, di retro gaming, ma per quale motivo? Perché sui
2: dietro
1: social
2: gaming,
1: retro gaming, che è una persona, insomma.
2: Sì.
1: No, cosa è successo? L'altro giorno sui social mi è uscito questo videogioco della PlayStation 1. Io me l'ero completamente dimenticato, ma probabilmente perché era il periodo quello della, diciamo, transizione tra PlayStation 1 e PlayStation 2.
0: Quando proprio la PlayStation 1
1: sparava le ultime cartucce.
0: No?
1: E penso una di queste ultime cartucce era il gioco ufficiale del Grande Fratello.
2: Ufficiale, le ultime cartucce della Play 1.
1: Sì.
2: Credo coincidono,
0: ma manco le ultime, proprio gli scarti delle ultime.
2: Ma non è vero, dai.
1: Allora, uscito nel 2003, include i concorrenti più celebri delle prime tre edizioni del reality show.
2: Ovvero,
1: qua è bello.
0: Piero
1: D'Arigone è il primo, chiaramente.
0: Marina Rosa, pure
1: Cristina Plevani,
0: che è quella che vince la prima edizione.
1: La vince lei, quella riccia bionda.
0: Sì, esatto.
1: Marina La Rosa.
2: Sì. Il gioco include i volti più famosi delle prime tre edizioni.
1: Sì.
2: Ok, perfetto, perfetto.
1: Salvo Veneziano, che era un altro che, se non sbaglio, è arrivato
0: prima edizione.
1: E Sergio Volpini, che credo giocasse nel Bari proprio.
0: Sì,
1: Sergio Volpini.
0: Me lo ricordo, forse
1: era proprio
0: per
1: lui.
0: Questo, che non per il Grande
2: A me qui
0: Fratello.
2: Segna anche Masciaferri, Fedro, Francione.
1: Aspetta, perché questa è dalla prima edizione.
0: Okay.
1: Poi dalla seconda edizione Masciaferri, Flavio Montrucchio,
0: che vabbè, ha fatto
1: e Alessandro Lucax.
0: Ma questo non...
1: Questo non si sa neanche chi
0: non
1: sia.
0: Non riesco proprio a visualizzarmelo, ma anche il nome.
1: E invece i partecipanti della terza edizione sono Floriana Secondi, Pasquale Laricchia,
2: Volpini e Poggini,
1: Angela Sozio, Fedro Francioni e Luca Argentero.
0: Luca Argentero è anche un altro che poi ha fatto la sua carriera in TV, al cinema. E...
1: Allora, come si gioca? Come si gioca? Allora, che succede?
2: Perché è bello tutto, però
0: come si gioca?
1: Tu devi scegliere il personaggio, oppure uno di questi che abbiamo appena nominato, oppure crearne uno da zero. Mm. Quindi possiamo fare, che ne so, il personaggio antipop all'interno della casa del Grande Fratello, incredibile. Tu che cosa devi fare? Devi controllare le azioni quotidiane come cucinare, mangiare, lavarsi, dormire e aggiungo anche pulire, perché
2: certo.
1: È tutta quella roba che si fa in comune, no?
0: La casa poi è la loro.
1: Esattamente.
2: Quindi, tipo dei Sims, però. Cioè.
0: Infatti.

0: Insomma, è un unicum, no?
1: Mantieni i parametri, devi monitorare costantemente quattro barre vitali: umore, fisico, socievolezza e igiene.
0: Vabbè,
1: la quarta è quella più importante.
0: Sì, esatto.
1: Poi c'hai le prove settimanali, quindi mini giochi di abilità per aumentare il budget della spesa, perché ricordiamo che devi fare la spesa per mangiare banalmente.
0: Sì.
1: Infine, ogni settimana affronti le nomination e il voto del pubblico fino a raggiungere i 100
2: Vabbè,
1: giorni.
2: Praticamente è il grande fratello, cioè le regole sono più o meno stesse. Tra l'altro qui ci permetteva di sfidare fino a 10 amici in un sistema di votazioni e nomination a turni. Che bello,
1: tutti,
2: bello
1: a casa,
2: tutti, no? A casa con la pizza, la Coca-Cola zero,
1: a litigare
2: a questa roba. Tra l'altro bello perché c'è anche un approfondimento sullo stile, sulla grafica, stile super deformed, corpi piccoli,
1: sì,
2: e teste grandi.
1: Ma sì, sì, sì. Ma perché? Tipo i personaggi della Wii, no?
0: Come sbagliato,
2: io su questo andrei avanti, perché effettivamente
1: tra poco ci torniamo, perché secondo me non è finita.
2: Non è finita,
1: possiamo
2: ancora
1: prendere qualcosa da questo gioco.
0: Vabbè.

0: Forever, Ame Room Metallica. Comunque questo gioco del Grande Fratello, sì, uscito appunto, ricordiamolo, nel 2003 per PC e PlayStation 1, viene descritto online, vedo, come uno strategico a turni, quindi pensate un po' voi.
1: Mamma mia, non si finisce più, è tipo un Risico.
0: Esatto.
1: Però, anche perché
0: Grande Fratello.
1: Perché veramente, come diceva Emanuele fuori onda, cioè tu puoi giocarci in 10 dentro casa, è una,
2: sì,
1: cosa
2: bellissima, ragazzi, è una cosa, beh, dai, emozionante, no?
1: Beh, oddio, cioè tu devi invitare 10 persone, compri la pizza, quello, quell'altro, e diventa una spesa.
0: Per un gioco per cui non ne varrà mai la pena, poi.
2: Il fatto che la pizza si paghi, mi sembra.
1: Dai, la pizza si paga. La pizza non è nessuno della regala.
0: Non sempre, che anche lì.
1: Vabbè, la pizza, la pizza.
2: C'ha ragione, ogni tanto.
1: Il cinese è uguale.
2: Ogni tanto la pizza non si paga, dipende dalle persone.
1: Allora, vogliamo fare 3899-100-600 così a naso. Cosa preferite ordinare? Cinese, pizza,
2: sushi?
1: Italiano, sushi o indiano? Io vi dico questa cosa, io ho scoperto l'indiano adesso.
2: Scusa, indiano?
1: Solo indiano.
2: Se me l'italiano non si ordina, nel senso che se mettiamo la pasta non si porta a casa. Dai.
1: Qualcosa però sì.
0: Ma è proprio in estate.
1: Qualcosa si porti.
2: Allora,
0: i fornelli rotti. Che
2: allora, il numero è questo, è molto semplice. Lo segnate, il 3899-106-600. Anche
0: il numero
2: in sovraimpressione, il numero per ordinare. Però, cosa vi garba ordinare a casa o andate a prendere? Cosa mangiate? Pizza,
1: sushi.
0: Sì.
2: Etnico,
1: però io ci voglio specifico,
2: cosa?
1: Voglio dire l'indiano.
2: Etnico, cosa?
0: Specificate quale?
1: Anche il coreano,
0: Eriteo,
1: ultimamente mi va per la maggiore.
0: Vietnamita.
2: L'etnico, poi dovete spiegare. E aggiungiamo anche il junk food, fast food, quello che
0: vi.
2: Sì. Pizza, sushi, etnico e hamburger e simili. Giusto?
1: Vabbè, io ci sto.
2: Cosa preferite mangiare?
0: Dai.

0: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Il rock migliore, 24 ore al giorno. It's on Radio Rock. Tutta un'altra storia.
4: Questo è Antipop.
3: La trasmissione che meglio è impossibile. On Radio
5: Rock. Antipop di nuovo con voi. Dopo il break delle 15:30 arriva anche Marilyn Manson con Sweet Dreams Are Made of This. Radio
6: Rock. Back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.
3: Give me

0: Mindset Superstar in
1: belli,
0: news.
1: Buonasera.
2: Allora, ehi, buonasera.
0: Ciao.
2: Buonasera.
1: Il cinese non conviene ordinarlo perché vai lì, all you can eat, te mangi il mondo.
2: Pure questo è vero, è vero.
1: La pizza.
2: Il cinese no.
1: Arriviamo a Center Cartone. A Rosticini. A Rosticini, se, devo dire, se può non ordina.
3: Cazzo ce ne frega.
0: Vabbè, se hai fame, scegli una cosa da mangiare a casa o meno.
2: Però gli arrosticini, se non sei vicino a una location, pure quelli che arrivano freddi, gli arrosticini.
0: Allora, non ci sia cosa peggiore della carne fredda.
4: Ecco, esatto. La carne, se tu ordini magari la carne, ti puoi ordinare il panino, no? Il panino, che però.
0: Eppure lì, sai, l'hamburger ti arriva freddo.
4: Sì. Diciamo ti arriva freddo, ma con le salse lo mangi per altri
0: metti
4: motivi.
0: Pezza,
4: esattamente. Insomma, se può fa una bistecca fredda, non si può mangiare.
0: No.
4: Non scherziamo. Quindi anche l'arrosticino, se poi dovesse arrivare freddo, la pizza la puoi scaldare, magari. No,
0: non so neanche l'idea che la pizza necessariamente te fa l'acquetta, si ammolla. Dipende.
4: Allora,
0: cioè, dipende da quanto ci metta ad arrivarci.
4: Esatto, può arrivare
0: il condimento.
4: Può arrivare magari leggermente tiepida o fredda, però la pizza la riscaldi comodamente.
0: In
4: padella,
0: diciamo,
4: la pizza si riscalda in padella. Poi invece io volevo approfondire
2: perché io sulla pizza però voglio dire una problematica vera della pizza.
4: Qual è la problematica vera della pizza?
2: C'entro troppa mozzarella, quindi quando anche quelli, diciamo, che tu diresti cavolo, questo è in zona importante, che mi fa pagare €40 una quattro formaggi, voglio dire. Però poi ti arriva troppa mozzarella. Anche
4: meno mozzarella.
2: Meno mozzarella, ragazzi.
4: No,
2: la mozzarella va un attimo messa bene.
4: Lei mi parlava dell'indiano, che ha scoperto l'indiano.
2: Allora, l'indiano, a me devo dire una cosa, a parte dal punto di vista di, vabbè, delle verdure, tutto speziato, a me
0: piace
2: veramente tanto. Ma è la carne che effettivamente, secondo me, mi fa la differenza. Okay. L'unico problema dell'indiano è che
4: te cagli sotto.
2: No, a parte quello, che però anche per altri motivi, cioè come tu le fa buh! E ti quello là,
0: ma l'indiano di maniera,
2: no,
0: l'indiano che ti fa bu, non ho capito.
2: L'indiano
0: potrebbe fare bu
2: quando ti porta il cibo, ti fa bu. Però qual è il discorso? È che l'indiano mi mettono il coriandolo ovunque.
0: Ah, quello è vero.
2: Quindi questo coriandolo ti può piacere, se ti piace, vabbè, però è troppo.
4: Che sapore ha il coriandolo? Scusate, perché non credo di averlo.
0: Un sapore che a me non piace. Non so, arriva dopo.
4: Guarda, dopo torno a casa, l'ordino, lo compro,
2: allora,
4: lo compro,
2: spiegate a Emanuele, voi che siete più bravi di noi. Spiegate a Emanuele che
4: sapore del coriandolo.
2: Che è il sapore del coriandolo?
4: Però poi
2: non te lo so specificare.
4: Però poi vorrei anche che il maestro raccontasse una ricetta indiana, così per capire.
2: Mica ho mai cucinato l'indiano io.
4: Vabbè, ho capito, ma lo leggi, hai mangiato
2: riso basmati, partiamo da là.
4: Ok, questo mi sembra qualcosa.

0: Mondo Sack, AC/DC, il coriandolo, ci scrivono al 3899106600, sa di antipatia mista a romagnoli.
1: La vedi? A Romagnoli?
0: Romagnoli credo l'ex ormai giocatore della Lazio, nonché della Roma.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, il coriandolo è una sottomarca del prezzemolo lavato col sapone dei piatti. C'ha un buon sapore, quindi... Ah, i coriandoli sanno di carta, complimenti.
1: Sanno di?
0: Di carta.
1: Ah, un po' sudato.
2: Beh, coriandoli sì.
1: Ho avuto un attimo...
0: Non di quell'altra cosa.
1: No, vabbè. Carta. Ma... Quindi beh, devo dire piace a tutti sto coriandolo, no?
2: È
1: fantastico,
2: un po',
1: diciamo.
0: Io voglio insomma così lanciare un monito anche contro il cumino.
1: Il cumino,
0: una di queste spezie, pure queste, vale. No? Che spesso
1: il
0: trovano
1: cumino.
0: Trovano spazio
1: qualcuno
0: in questo tipo di
1: sul nido del cumino,
0: no? Il cumino.
1: Trovano
0: spazio
1: nido
0: in questo tipo cumino. Di preparazioni. Io ormai talmente lo schifo che lo sento a distanza. Cioè la mia
1: il
0: compagna
1: cumino.
0: Spesso fa ste coppette vegetali
1: mi
0: perché c'è il cumino. Io mamma
1: mi spieghi il cumino, cioè che sapore ha la felicità.
2: Ma tu però non sai niente.
1: Ma che cazzo, ma chi l'ha mai mangiato il cumino?
2: Poi, non sa il coriandolo, non sa il cumino e non sa quello
1: Coriandolo e cumino, tu l'hai mangiato?
0: Ah, il cumino pure sa un po'
2: coriandolo l'ho detto io.
1: Però non mi hai spiegato il sapore del coriandolo. E il cumino l'hai mangiato?
0: Sa un po' di carta.
2: Cumino no, perché lo sa lui.
0: C'ha quel sapore cartaceo anche il cumino, però un
1: ottimo.
0: Po' più invadente del coriandolo.
1: C'è più cartaceo del coriandolo.
2: Cioè,
1: coriandolo...
2: Sa più di svelto, come di.
1: Ok, certo.
0: Cioè, se il coriandolo tutto sommato è un prezzemolo che non ce l'ha fatta.
1: Il cumino?
0: Il cumino non lo so che è, però è una roba
1: che non va mangiata.
0: Un po' più impattante, ecco. A me c'ha quel retrogusto che ti arriva alla lontana, che sa quasi un po' di uovo, ma non.
1: Ma perché dovrei mettere il cumino da qualche parte?
0: È quello che mi chiedo pure io.
2: Vabbè, perché comunque per ampliare i due orizzonti, poi va bene dei Pischelli, va bene dei Mexican, però no. Quelli sono musicali, dico quelli alimentari,
0: culinari.
2: Magari culinari.
1: Non c'entrava niente, cioè,
2: ah, dice, non c'entrava.
1: No, come paragone,
2: era un po' che non.
0: Prova,
2: era un po' che non nominavamo né.
1: Hai ragione,
2: uno,
1: ti chiedo scusa. Ti chiedo scusa, però, dico, uno può ampliare, no? E ci metti la curcuma, e ci vuoi mettere lo zenzero.
0: Sì.
1: Però magari cioè, cose che hanno un sapore definito, no?
2: Come no? Come no?
0: Emiliano giustamente scrive: il cumino è buono d'entrar secchio, vedi, no?
1: Quindi devo dire, allora, due su due abbiamo.
0: C'è grande positività.
1: Coriandolo e il cumino, sembra il gioco.
0: Gran consenso.
1: Sembra tipo la cosa che butti dalla torre, no?
2: Sì,
1: tra,
2: sì, entrambi.
1: Tra entrambi,
2: sì,
1: mi sembra.
0: Invece, regà, i gamberi puzzano. Vabbè,
1: vabbè, ragazzi,
0: non è vero.
2: Perché i gamberi? Mo che c'hanno i gamberi?
1: No, che puzzano di pene, dice. No, no, no,
2: io sentendo gli odori, non posso.
1: Hai ragione.
0: Tutto il pesce, però.
1: Sì, però. Vabbè ragazzi, no, perché allora,
0: questi
1: perché
0: sono discorsi di scarsa igiene,
1: sì, esattamente, scarsa igiene, cosa che fortunatamente
0: comunque
1: non c'è
0: sul
1: qui
0: cumino, per
1: siamo
0: favore.
1: Sul cumino. Se poi vogliamo parlare delle puzze in cucina, va bene, parliamo di questa cosa,
0: però,
1: non c'è problema.
0: Sono altri discorsi.
2: Proposito, una volta a me è capitato, c'avete presente quel programma TV, no? Dei NAS che vanno
1: bellissimo.
2: Una volta mi trovavo in una cittadina vicino Roma al mare.
1: Sono imboccati i NAS?
2: No, e io andai a mangiare là in questo posto che il pesce te lo facevano pagare veramente poco.
0: Cos'è trovato in una puntata?
2: Ma c'aveva questo retrogusto di panna. Ogni volta dicevi, ma com'è?
1: Tutto
2: cioè,
1: panna.
2: Tutta di panna. Vedendo una puntata di quel programma lì, lo chiusero perché usavano la panna, perché il pesce non era freschissimo.
1: Ah, che bello!
0: Attenzione,
2: eh.

0: Second Sound, Shine Down. Ciao Antipoppi, io metto la noce moscata ovunque.
1: Però quella è buona. Quella, chi ha aderito contro la noce moscata?
0: No, io no, però non credo sia bene ovunque, però.
1: No, però. Oh. Sai, soprattutto che ne so, sì. Le cose un po' pannose, come dire.
0: Lì ci stanno.
1: Là è perfetto.
2: Allora, io cose. Ho trovato, diciamo, quelle le spezie fondamentali, cioè il kit base, sì, dello speziario, cioè quello classico, no?
1: Sì, che poi è una sotto, cioè l'Adidas spezia.
2: Esattamente, allora. O la spezia al lavoro, che è la nuova joint venture. Pepe nero, vabbè, classico.
0: Allora, quello.
2: Origano, rosmarino, timo e peperoncino. Queste cose non devono mai mancare.
0: Vabbè, è questo.
2: Pepe nero, origano, rosmarino, timo e peperoncino. Vabbè, proprio classico.
0: Ci abbiamo tutti a casa. Il timo, queste cose qua.
1: Il timo. Non mai usato.
2: Vabbè, sa lì. Poi aggiungiamo spezie internazionali ed esotiche. C'è, cioè, la curcuma, vabbè, lo zenzero, il cumino, la paprika e la cannella.
0: Ma vanno tutte bene tranne il cumino.
2: Il cumino. Quindi aroma intenso e caldo. Base per cili messicani, curry e piatti medio orientali. Sei un po' razzista, me ne rendo conto.
0: No,
2: un po'
0: tutto il razzista. Tutto il resto lo prendo, è proprio il cumino il problema.
2: Dopodiché ho trovato quelli invece un po' più particolari. Vai. Sai, tipo, va dei modi. Il pepe di Sichuan.
1: Beh, quello è
2: molto buono, devo dire.
1: Quello di colore, no?
2: Chi?
1: Il pepe di Sichuan.
2: No, Sichuan è una regione.
1: Ah, non era di Sichuan.
2: No, di Sichuan.
0: Non di Sichuan,
2: è della, della Cina. Cioè, non è un vero pepe, lascia una sensazione di formicolio e leggero intorpidimento sulla lingua. Ha note agrumate, perfetto per piatti asiatici, anatra e cioccolato fondente. Ah, l'ho mangiato una volta al ristorante cinese. E devo dire, cioè, io insomma, sono allergico ai crostacei. Ero convinto di aver mangiato dei crostacei perché è tutto intorpidito.
0: Vedi?
1: Non te credo.
2: Invece poi mi hanno spiegato che era l'effetto di sto pepe si deve.
1: E non gli hai fatto causa?
2: No, vabbè. Poi c'è il gemme della cucina internazionale, il sumacco, il cardamomo nero, il fieno greco, macis e qualcos'altro che non riesco a leggere praticamente. Ecco.
0: Beh, allora, recentemente
2: sumacco.
0: Ho
2: preso
1: sumacco.
0: Una cacio e pepe al ristorante.
2: Col sumacco.
0: No,
2: col
0: c'era, sumacco. Però siccome eravamo a Prati, ma non era un locale di quelli turistici,
1: sì,
0: ma di quelli che pur facendo per lo più cucina romana, pesce, vuole un po' elevarsi,
1: sì,
0: la cacio e pepe ai tre pepi, mo tu mi dici, ma a che serve?
2: Che
0: tu
2: pepe c'era?
0: Pepe verde, rosa e nero, scusa.
2: Simone Pepe, ci mettiamo dentro. Sì, c'era pure lui.
1: C'era qualcosa dell'Himalaya pure. Perché
2: e quello è il sale rosa, può essere
0: il sale rosa.
2: Sale rosa dell'Himalaya.
0: Pure le lampade, no?
2: Sì, esattamente. Io però chiedo magari a voi, cari amici, che ne sapete di più, anche all'ascolto, ma è così diverso il sapore del pepe, del sale rosa dell'Himalaya,
1: no,
2: rispetto,
1: no,
2: al sale,
1: no,
2: che compri al supermercato?
1: No.
0: Il pepe,
1: non lo
0: verde,
1: so,
0: rispetto al nero, c'ha un altro sapore.
2: Il pepe, sì,
0: anche sulla carne.
2: Il pepe, sì, c'è il pepe rosa che ha un tipo. Sapore,
0: però sulla cacio e pepe non c'ha nessun senso.
1: Però noi parliamo di sale rosa, che andava di moda 15 anni fa.
2: Non, vabbè, è vero,
1: non,
2: eh,
1: ne parla più nessuno.
2: Non è vero. Vabbè,
1: ragazzi,
2: è vero.
1: Ci hanno tolto come il sogno di parlare, sì, delle pepe.
2: Non è vero, il sale rosa ancora mi va di
0: resiste,
2: moda.
0: Eh?
2: Sì, sì, è vivo e lotta insieme a noi.
0: Aia. Ah, yeah.

dovresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Supermercati più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro. Supermercati PIM,
2: risparmio di qualità. Sei su Radio Rock.
3: More music now.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
5: Punto it.
6: You're listening to Antipop.
7: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile.
8: Antipop.
7: Questo è
9: seconda ora di Antipop di oggi, di questo giovedì 2 luglio 2026, che si apre con i Faith No More e questa Fall Into Pieces.
10: Radio Rock, back in time.

0: Ryan Fire di Avatar.
1: Una cosa che non deve mai mancare è il bel beret.
0: Ma raga, vabbè, non esiste.
1: E ogni anno
0: non esiste.
1: Ho la fortuna di scendere in Etiopia e di farmi scorta.
2: Se ma no, di chi?
1: Non so
2: il
1: berberet.
2: Chi è il berberet?
3: Però, spezia, no?
1: A livello spezia. Dai. E piccante, secondo me c'è solo successo perché
0: vabbè, è stata inventata.
3: Allora, il berbere è una miscela piccante di spezie. In aramaico berbere significa piccante, ottenuto all'incontro di peperoncino, pepe, pepe nero, zenzero, coriandolo, fieno greco, il fieno greco io mi arrendo, curcuma e chiodi di garofa, fieno greco.
0: Come sto fieno è greco?
3: Assaggia sto fieno com'è? È greco. È più o meno greco, la roba così. Io ho trovato addirittura cercando adesso qui del pepe, il pepe di Cubebe. O il pepe di Java, cioè, raga, ma che non è questa roba?
2: Java, Java è il linguaggio,
3: esatto. Il...
0: Un pepe binario,
3: il pepe binario, non lo so, raga. Io...
0: 0101.
2: Vabbè, però, permettimi, cioè, se esistono tutte queste varietà,
0: se esistono,
3: io adoro il pepe grigio francese e il pepe di Cayenne.
0: Come il Porsche.
3: Come la Porsche.
2: Io, ma veramente, raga,
0: cioè, Porsche prende il nome, la Porsche Cayenne, da un pepe.
3: Allora, io vorrei anche insultare un po' gli ascoltatori perché lo facciamo tanto, il nostro Sandrone, no? Ma lo sapete che l'origano nasce liscio solo dopo l'origano?
2: Sì, questo
0: è quello che tu possa tamponare con la macchina.
2: No, è la...
0: Senza farti nulla, no. È l'accezione positiva del termine, ovviamente.
2: Diciamo che se fermi la macchina più che
0: dritto per dritto, te contro il guardrail, però pure a 20 all'ora.
3: Mi piace l'idea che questa persona ci abbia dedicato del tempo e lo ringraziamo. Si è fermato.
2: Vabbè, però è bella, però è bellissima.
4: Buonasera. Anzi, la... mi è stata a far ammazzare da ride con le spezie.
2: Che te ridi.
4: Però ho sbagliato una cosa perché non lo so nemmeno io.
2: Vai, vai!
4: Che sapore c'ha il cardamomo?
2: Ma
4: che altra spezia?
2: Allora, il cardamomo, vediamo.
0: Sembra peggio, cioè, così non arriva mai, ragazzi.
4: Ah, diciamo, Antipo, guarda, io il sale rosa dell'Himalaya lo uso ormai da forse più di 3 anni.
2: Allora, vedi.
4: O se è meglio o no, non lo so. Lo uso ovviamente per condire sughi o altre pietanze.
2: Ma perché
4: poi per l'acqua della pasta uso il sale grosso normale. Poi se è meglio o no, forse è una fissa perché un'amica mia usava sempre il sale rosa dell'Himalaya.
0: Cosa chiama fissa? Sì.
4: Ciao.
2: Ai tempi miei si chiamava
3: il cardamomo ha un sapore complesso, aromatico e leggermente piccante, che unisce una nota dolce e freschi sentori balsamici di eucalipto e canfora. Adesso dobbiamo capire la canfora,
2: la canfora, però è quando stai male, no? Non è quello.
3: Con un finale agrumato simile a lime, il suo profilo aromatico varia leggermente a seconda della varietà.
2: Io la canfora, però adesso seriamente la utilizzo quando ho dei dolori al collo. Avete quando mi fa male il collo e dormi male? Ci sono dei prodotti a base di canfora.
0: I libri di Luciano.
2: Te li piazzi qua. Come no? Te li piazzi qua.
3: La cosa bella è che noi siamo partiti da una spezia. Siamo arrivati alla canfora. Perché da quello che ho capito, le spezie è il mondo della coglionella. Vale tutto, no?
0: Un discorso serio. Chi usa il sale dell'Himalaya, dell'Everest, perché c'ha amica sua che usava.
3: Comunque la canfora l'ho trovata. Magari dopo il brano approfondiamo anche il fantastico mondo della canfora.
2: Olio di canfora.
3: Sì.

0: Edo Vecaros, Iron Maiden.
1: Buonasera ragazzi.
2: Ciao. Sei là.
1: Il berbere è fantastico. Per chi non è vegano o vegetariano, lo zucchini, il piatto principe della cucina tipica, è qualcosa di fantastico.
0: Chi è partito?
2: Perché è partito? Ah, lo zucchini è molto buono, è questo spezzatino.
0: Ma esiste?
2: Sì, sì, tipo dell'Eritrea, che va mangiato col pane e l'ingera. Molto molto buono, ma piccante da morire. Quindi,
3: aia,
2: per gli amanti del piccante può andare bene. Per chi non ama il piccante è sconsigliatissimo. Lasciate proprio perdere, ordinate qualcos'altro.
0: Io consiglierei a chi scrive Meseoriga la macchina.
2: Bella, ma guarda, è sempre lo stesso fagiano, raga. Ma basta,
3: Emanuele, invece di lamentarti di tutto.
2: No, di tutto
3: che fa anche
2: della
3: molto bene. Se mi posso permettere, mettile nel recap. Poi dici c'hai i voti bazzi.
2: Che
3: ma
2: devo
3: certo,
2: mettere nel recap? Origano.
3: L'origano.
0: La battuta devo mettere.
3: Oh, ma bellissimo. Vabbè, niente.
2: Forse no, maestro, no,
0: maestro,
2: io
0: sta forse dicendo senza dirlo che sarebbe disposto a mettere un buon voto.
3: Valerio,
2: maestro, io copio it et incollo.
3: Però voi dovete anche ammettere che sono diventato più buono.
0: Un po' più largo di
3: un po' più largo delle vedute, le maniche.
4: È vero. Comunque, parliamo. A me è dovuto fare. Che se
3: credo, ma sono le 4:20, ragazzi.
0: Lo so, però, che te la paresti una cacio e pepe adesso?
2: Con i tre pepi, no?
0: Con i tre pepi
2: e un po' di sommacco. È già stato citato il sommacco. Sì, l'abbiamo già messo nel recap.
3: Il tomacco
2: è una delle puntate più belle del mondo dei Simpson. Incredibile.
5: Comunque, ragazzi, gli amici vegani che mi hanno preparato la carbonara vegana a casa hanno utilizzato il sale nero dell'Himalaya che sa di uovo sodo.
2: Veramente?
5: E niente.
2: È zolfo, che c'ha?
5: Era come stare a bagni dei Tivoli, però.
2: Vedi, infatti. Cioè, uno dice per sentire l'odore del zolfo deve mangiare. No, basta andare a
0: Santa Maria delle Mole.
2: Basta andare a bagni dei Tivoli, insomma, qui vicino.
0: Ma
2: dai.
0: Sì.

0: Mother Pearl Jam.
1: Sì. Comunque il sale rosa dell'Himalaya, sì, la ricetta è facile, sì, è sale e ruggine. Bah, ah, vedi, c'è non... nient'altro.
2: Ma ruggine nel senso di anche di astio, cioè proprio
0: anche no, proprio no, di risentimento.
2: Quello
3: intendo. Allora,
2: sì, sì. Comunque si vede l'attese più poetico di Emanuele.
0: Sì, sì, sì. Emanuele è un proprio grezzo.
3: Sì, sì, terra terra, a me piace.
2: Terra terra.
3: Se dici culo a me vi è da ridere, ragazzi, così. Ah, ci scrivono per l'ennesima volta. Fanno troppo ridere. Zinne fanno troppo ridere. L'origano in realtà nasce liscio, poi l'origano.
2: Le pretole le fanno ridere?
3: Meno. L'origano in realtà nasce liscio, poi l'origano. Volete riscriverlo una quinta volta? Non lo so.
0: Questo però dà un po' la tara di chi ci ascolta. Insomma, effettivamente.
4: L'origano. Non vorrei precisare, ma
2: prego, preciso.
4: Quelle battute prima liscio, poi l'origano. Quello Brigida ci fa sabato e domenica con degli ascolti che secondo me sono diventati altri.
2: Diglielo.
4: Manco Giuliano Leone con l'epoca che passa no, ma nei suoi pomeriggi riesce a fare.
2: No, no, ma io
4: fatevi
2: infatti
4: due conti.
3: Sì, vabbè, ciao, ragazzi, sì, però
0: noi puntiamo
2: no,
0: a quello.
2: Però,
3: grazie per la compagnia.
2: Chi ci capisce di radio capisce che appunto bisogna puntare anche su quello. Cioè, bisogna precludersi nulla
3: su queste battute?
2: Anche su queste. Ma no, non solo, non solo perché poi ecco, ogni tanto magari anche un po' di consapevolezza in più non darebbe.
3: Sarebbe comunque una cosa molto, molto giusta.
4: Non è una spezia, non lo so, non c'entra niente, però va bene lo stesso.
2: Vai.
4: Sapevate che il setano nasce agitato?
2: Poi?
4: Dopo lo setano.
0: Vabbè. Se può andare avanti così, però. Ma poi non fa ridere.
3: Fa ridere.
0: La stessa cosa.
3: A me,
0: sedano.
3: È come quando dici
2: la battuta piace. La battuta piace, Valerio.
0: Ma io penso dobbiate fare uno spin-off di anti-pop voi due.
2: Allora, Valerio, analizzaci e capiamo come migliorare in quanto essere
3: com'era
2: umani.
3: Il sedano nasce agitato.
0: E poi lo sedano.
2: E poi lo sedano.
0: Scrivi tutto, mi raccomando.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: È un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Parte domani il rally di Roma Capitale, che si presenta completamente cambiato, un percorso ridisegnato con nuove location nel cuore della capitale e prove speciali inedite. Finale in via della Conciliazione con la Basilica di San Pietro a fare da sfondo alla cerimonia di premiazione. Domani alle 10 Roma Capitale, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, ha organizzato in Campidoglio la presentazione dei grandi eventi sportivi Il Modello Roma. L'iniziativa è un momento di riflessione e approfondimento sull'impatto socio-economico dei grandi eventi sportivi su Roma. L'azione di uno danneggia tutti. Con questo slogan l'AMA ha lanciato la sua campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti in strada, ricordando ai cittadini che sono disponibili i servizi gratuiti come i centri di raccolta e le raccolte straordinarie dei weekend. Info su amaroma.it.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castel Romano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Al Freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Giornate di musica, spettacoli, trekking, presentazioni di libri per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Sabato 4 luglio al Museo Robazza di Rocca Priora, dalle 20:30 lo spettacolo di Priscilla e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info e Pur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: Back to Antipop.
11: Antipop. State ascoltando
10: Antipop.
11: La trasmissione che peggio è impossibile.
10: On Radio Rock.
12: 16:35, questo è sempre Antipop, allora i Pixies che arrivano con Here Comes Your Man.
11: Radio Rock, back in time.

0: All the Ashes, Pineapple Thief.
1: Le ricorrenze aromatiche di Gian Piero.
2: Le possiamo dire le ricorrenze dell'Himalaya di Gian Piero. Comunque sì, il sì. 2 luglio è una data che attraversa il rock in tutte le sue anime. Una data fatta di inizi, di rivoluzioni e di quella verità elettrica che solo il rock sa raccontare. Sì,
0: verità elettrica.
2: Sì, buon viaggio tra le sue storie. Quindi anche qua c'è l'educazione prima di tutto.
3: Però oggi i fatti verificati sempre, no?
2: No, non è non
0: oggi.
2: Oggi
0: non è detto che siano successe.
2: Oggi può essere che
0: cose.
2: Sono sì. cose finte.
0: Il giovedì è così.
3: Fatti inventati.
2: Vabbè, allora cominciamo dalle pubblicazioni. Perché oggi nel 1971 veniva pubblicato il singolo dei T-Rex, ovvero Get It On, manifesto del glam rock firmato dal signor Mark Bolan. Qua poi qua mi piace perché dice groove sensuale, quindi questo groove proprio sensuale, ma che è così sensuale?
0: Dai, non lo so, magari qualcuno avrà fatto delle cose con Get It On dei T-Rex di sottofondo.
3: Po' di un po' micione così, no?
0: Beh, sì, sì.
2: Ma mi pare un po'.
3: Bolan Corky ce n'era quello.
2: Non è, non cominciamo adesso.
0: Come no? Cugino di Messi.
3: È lui, no?
2: Non è lui.
0: Non ma è che Bolan
2: Corky. No, quello è Bojan Corky.
0: Ah, Bojan Corky.
2: Ah, Aghi. Che è Aghi?
3: Sono confuso.
0: Ah, che uno pensava fosse Mark Bojan.
2: Oggi sta, guarda, posso dire una cosa? Oggi mi sa che nonostante l'impegno profuso da Emanuele, mi sa che la trasmissione.
3: Perché abbiamo interrotto le ricorrenze, quindi è un po'
2: ma vedi un po', vedi un po'.

0: Iron, i T-Rex che proprio oggi pubblicavano questo pezzo.
1: Pensa un po', pensa un po'. Facciamo un balzo in avanti di ben 13 anni, perché il 2 luglio del 1984 viene pubblicato The Last in Line, secondo album naturalmente della band di Ronnie James Dio. Sì. E all'interno di questa, vabbè, al di là della title track, io abbiamo fatto un consulto all'interno, sì, dello studio di Antipop, sì, e abbiamo decretato che la canzone da passare era proprio We Rock. Sì. Tu dirai perché?
0: Perché noi siamo,
1: non siamo, so, rock, siamo rock, no? Siamo rock.
0: Noi rockeggiamo, oltre... come si può tradurre?
1: Siamo rock, dai. Sì, siamo, siamo rock e basta. Perché...
0: posso dire, infatti, troppo impegno.
1: Però possiamo fare anche 10. Così,
2: sì, We Rock.
0: Sì,
2: We Rock.
0: Okay. Corna.
1: Vai.

0: rock, Dio, la band di Ronnie James Dio, che proprio oggi pubblicava l'album The Last in Line.
1: Sì.
2: Ciao Antipop.
1: Ciao. Ciao.
2: Secondo voi la nuova canzone di Jack White, Dollar sì. Bill, non assomiglia a In My Time of Dying dei Led Zeppelin? Forse pure da assonanze dissonanze.
1: Bravo, vedi, l'hai detto tu.
0: Sì, ma non dovete dettarci voi l'agenda.
3: Ragazzi, cioè, stiamo facendo le ricorrenze.
0: Potreste parlare
1: di ricorrenze.
0: Cioè, sì, vediamo, vediamo. Insomma, teniamo conto di questa cosa.
1: Teniamo conto di tutto.
0: Abbiamo una segreteria, noi una redazione. Esatto. Sì, sì.
1: Va bene, senti, a proposito del faldone eventi e curiosità, quest'oggi sono successe tante cose nel mondo del rock, però sì. Io quello che volevo proprio porre l'attenzione, sì. Praticamente nel 2008 venne rubata la lapide commemorativa di Ian Curtis. A me piacciono un po' queste sì. ricorrenze un po' macabre,
0: no?
1: Esattamente,
0: abbiamo detto insieme di Ronnie Van Zant,
1: bravo, Skinner. Bravo, esattamente. Mo oggi viene da sé, chi avrà rubato questa lapide? Beh, io un'idea ce l'ho, però poi non vorrei essere tacciato di cose che non sono. Vabbè. Quindi sta di Maranza, dai.
0: Ah no, beh, no.
1: Cioè, lo sanno tutti,
0: quello
1: sono
0: che
1: stati
0: inizia
1: loro.
0: Per Emanuele finisce per Foggia.
3: No, ma che c'entro io, cioè,
1: sono stati Maranza, di lui.
3: La colpa è di Maranza.
1: È di Maranza. Okay. Assolutamente.
0: Maranza, in che modo sarebbero coinvolti, quindi?
1: Beh, sono arrivati fino a Manchester, sì. Hanno occupato il suolo pubblico del cimitero di
3: Manchester,
1: di Joy Division.
3: Ah, il cimitero di
1: cimitero di Joy Division. Sì, si chiamano proprio così, sì. E dopodiché, insomma, vienda sé che chiaramente, naturalmente, con la macchina della municipale che hanno rubato ieri.
3: Sì.
1: Cioè, sarebbe.
3: Ah, perché sono passati
1: indietro,
3: giustamente.
1: Sono andati indietro nel tempo.
3: I colleghi italiani,
1: esatto,
3: eccoli qui, invece,
1: sì,
3: erano
1: sì,
3: di Maranza.
1: Sì, sì.
3: Ma il cimitero si chiama.
1: Si Joy chiama Division? Joy Division.
3: No, perché ci sono solo i Joy Division? O perché
1: solo i Joy Division.
0: È
1: perché
0: è uno quello che c'è.
1: Ma chiunque. Chiunque va là deve accettare.
3: O Division.
1: Deve accettare di essere un fan dei Joy Division.
0: Ok, okay. Devi premetterla questa cosa.
1: Un po' in francese, ma che i nostri sì. amici mancuniani non si risentiranno.
3: Lo devi dichiarare. Vabbè, quindi Stimaranza.
1: Dichiarare il secondo.
3: Stimaranza hanno fatto questa cosa partendo da Roma. Pensato un po' con la macchina della municipale, macchina del tempo. Cioè del tempo sì. a questo punto.
0: Sì.
3: Sono tornati indietro.
1: Del tempo.
3: Del tempo, Mister Tembo.
1: Sì,
3: e
1: Mister
3: poi
1: Tembo.
3: Sono arrivati e hanno fatto questa cosa che non si fa.
1: Che è terribile.
3: Che
1: guarda,
3: è terribile.
1: Veramente una cosa che
3: deprecabile, una cosa che veramente
1: sì.
3: no.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Uguale super risparmio nei nostri supermercati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
3: Supermercati Pim, per famiglia ancora. Risparmio di qualità.
4: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Ciao da Laura Cremaschi
8: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
7: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
8: Acqua e sapone,
7: oltre la convenienza.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
10: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
9: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
12: Questo è Antipop,
13: la trasmissione che meglio è impossibile.
14: On Radio Rock. Terza ultima ora di Antipop di oggi, Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18. Arriva anche Lou Reed con Charlie's Girl.
1: Radio Rock, back in time.

0: Al rientro dal nostro penultimo break, allora Radio Rock è partner di Bernardo Bertolucci, il 900, mostra che è in programma fino al 26 di questo mese, quindi luglio, al Palazzo del Governatore di Parma. Ne parliamo con un amico musicista, ma non solo, anzi tante altre cose, ovvero Giulio Pantalei. Ciao Giulio, buon pomeriggio.
1: Ciao ragazzi, sempre felicissimo di tornare qui da voi.
2: Ben trovato, ben
0: trovato. Spiegaci anzitutto cosa c'entri tu con la mostra in questione e come vi hai contribuito.
1: Allora, innanzitutto, mentre venivo pensavo che me ne invento ogni volta una diversa, anche di venire arti, qua. Diversi pur di venire a rompervi.
0: Ma va bene.
2: Manca il Giulio Pittore adesso.
1: Esatto, ma quasi ci stiamo
3: arrivando.
1: Avvicinando.
3: No? Sì.
1: Mentre questa è stata una mostra straordinaria, devo dire, a cui ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare come assistente alla curatela, perché il curatore è Gabriele Bedullà, insomma, che è un letterato, critico molto, molto importante, ed è una mostra appunto che, prendendo il là dal cinquantenario di questo film, che è stato un po' uno spartiacque negli anni 70, appunto 900 di Bernardo Bertolucci, riporta un po' tutto l'immaginario di questo regista che, a mio onesto modo di vedere, ed è bello dirlo qua, forse è stato il regista più consapevolmente rockstar che abbiamo avuto, no?
0: Amico di tante rockstar.
2: Sì, ci raccontavi fuori onda.
1: Esattamente, quindi Patti Smith in primis, che è stata sicuramente appunto una proprio delle sue migliori amiche, quindi si sono conosciute alla fine degli anni 70, hanno collaborato, lei stessa è spesso poi tornata a Parma, comunque sui suoi luoghi natali o nei luoghi in cui ha vissuto, perché poi lui ha vissuto anche tanto a Roma per omaggiarlo, e poi Bernardo Bertolucci era allievo di Pierpaolo Pasolini, che per Patti Smith è stato insomma un nome tutelare. Qualche anno fa appunto è venuta a Ostia addirittura a fare un concerto intitolato Pasolini and the Sea, in cui alternava letture poetiche, rock and roll, che quelle cose che mi piacciono a me, come ormai sapete. E insomma, anche adesso, credo a fine mese, il 27 luglio, no, tornerà qui al Circo Massimo e farà qualcosa comunque di simile, perché ogni volta che viene a Roma, è andata anche a Ostia, insomma su altri luoghi pasoliniani, e racconta spesso appunto come con Bertolucci, no, parlassero proprio di Pasolini, della sua formazione e di questo miscuglio tra cinema, rock, arti varie e così via. Quindi diciamo che nella mostra c'è anche una forte componente musicale, che è questa, ovvero dell'immaginario un po' musicale di Bertolucci, che non è solo rock. Il 900 c'è anche tanta opera, perché poi sappiamo, insomma, Parma, Verdi, l'opera lirica, ed era da questo punto di vista il regista anche molto spericolato, perché mescola tanti generi musicali, e appunto c'è tanta opera, c'è tanta rock, c'è musica,
0: Morricone.
1: C'è Morricone, bravissimo, che è stato l'autore della colonna sonora, ma poi nel tempo lui avrebbe anche lavorato con Ryuichi Sakamoto, che in quel momento stava lavorando con Bowie, quindi in qualche modo il rock torna sempre, diciamo,
2: a 360 gradi proprio, come...
1: esattamente. E una cosa importante, appunto, perché una mostra su questo film, o comunque riportarlo, insomma riportare quella storia, perché il film esce nel 1976 ed era un momento, e lo sappiamo appunto anche dalla storia della musica, in cui si tentava di fare delle opere mondo, cioè delle opere che contenessero, no, in qualche modo quasi una cosmogonia di tutto quello che era successo prima. E quindi c'è una stanza nella mostra proprio all'inizio in cui abbiamo messo i concept album degli anni 70, che cercano di fare la stessa
0: uno
1: cosa,
0: uno più bello dell'altro,
1: quindi sia in Italia che fuori, chiaramente dall'Italia, quello appunto a cui Bertolucci guardava, però fare questi concept album come delle opere appunto guidate da un filo rosso, che però trattassero dei massimi sistemi, no, o comunque di temi specifici che racchiudessero in quest'opera un po' tutto il mondo, e dai Beatles agli Who, i Pink Floyd, naturalmente. Lo sappiamo bene, in Italia ovviamente De André, i New Trolls, e quindi abbiamo anche tante prime edizioni, tanti insomma dialoghi della musica con col cinema, con l'arte e tutto quello che poi porta insomma a Novecento, un po' come questa opera che cambia le sorti del cinema.
0: Ecco, la seconda domanda che ti facciamo subito, Giulio, altrettanto facile, ecco, come convinceresti in due parole, poche parole, chi ci ascolta ad andare a vedere questa
3: mostra? Vabbè, già l'ha fatto.
2: Sì, adesso, fatto.
0: Già hai fatto il più di quello che dovevi.
2: Però, hai detto in poche parole, quindi poche è ancora più difficile.
1: Ecco, probabilmente non ce la faccio, esatto, anche perché tutti
0: andate,
1: i miei amici mi dicono che mando le note vocali troppo lunghe, ma, e quindi continuo, non lo so.
3: Non è vero,
1: meno male, qualcuno mi difende.
3: Pistolare, esatto, nei limiti.
0: Normale,
3: esatto. Sì, nei limiti, nei limiti.
1: Bene, bene, no, insomma, comunque, devo dire che se si volesse, insomma, ecco, vedere attraverso una mostra la storia dei primi 70 anni del Novecento, quindi ripassarla attraverso le arti e il dialogo tra le arti, effettivamente è proprio il posto giusto in cui andare. Ed è una mostra anche molto sperimentale, perché è la prima volta che si fa una mostra così grande a partire da un singolo film, quindi c'è un tasso, diciamo, no, di sperimentalismo, per il quale io ringrazio sempre, come dire, Elekta, che è una casa editrice, ma è riduttivo chiamarla casa editrice, perché organizza mostre, perché insomma supporta anche festival, rassegne. Noi spesso ci siamo ritrovati qua anche qualche anno fa a parlare della mostra di Calvino, per esempio, del progetto Electric Capital, quindi insomma ancora è una officina creativa che cerca di portare in Italia, insomma, delle letture diverse, no, delle cose attraverso mostre, libri e via
2: è
1: dicendo.
2: Bello fatto il termine dialogo tra le arti, effettivamente, perché parliamo di musica, cinema, mettiamo pittura, mettiamo la fotografia, effettivamente tutto all'interno di una mostra.
1: Esattamente, che è una mostra su due piani, tra l'altro, perché comunque insomma il materiale da esporre era tanto. C'è, veramente adesso dico in breve alcuni dei punti salienti, insomma, il film di Bertolucci si apre con questo lunghissimo campo su il quarto stato di Pellizza da Volpeto, insomma, che è un'opera d'arte chiaramente
0: che tutti conoscono, hanno presente,
1: straordinaria, e quindi la mostra si apre così. Siamo riusciti a riportare questo omaggio di un diciamo di un pittore moderno, Tyner Ceylan, a grandezza naturale del quarto stato, come se lo immaginasse oggi, e quindi si rientra appunto nella mostra in questo modo. Cioè, il film esce nel 76 per parlare della prima metà del Novecento, e la mostra la facciamo appunto oggi parlando pure di tutto quello che c'è stato in mezzo, no, per certi versi. E quindi c'è, abbiamo detto, questa prima sala che restituisce un po' tutto l'immaginario di quegli anni, quindi le grandi battaglie civili, sociali, politiche, quindi che cosa rappresenta Novecento quando esce. E poi si entra dentro il film e dentro questa grande epopea anche della civiltà contadina, no? Perché poi protagonisti di Novecento, e in questo senso Bertolucci è geniale, perché prende due protagonisti che in quel momento ancora non erano esplosi come lo sarebbero diventati, ma i due protagonisti di Novecento sono Robert De Niro e Gérard Depardieu,
0: quindi sono proprio due di passaggio, ecco.
1: E leggenda vuole che appunto a De Niro viene assegnato il premio Oscar, ma lui stava perso nella bassa padana, nessuno riusciva a trovarlo, perché poi non è che c'era. Oh, guarda che hai vinto l'Oscar.
0: Chissà dov'era, è perso da quelle parti,
1: forse a ubriacarsi in qualche
2: potrebbe essere probabile.
0: Brand new music right here.
4: Brand new music. La musica nuova su

0: Bill, Jack White. Allora, Giulio, visto che ti stavi incuriosendo, no, su questa nuova canzone appunto di Jack White, volevo chiedere.
1: Alla fine dice Pacciani, la dice Pacciani.
0: Vabbè, perché
1: lo dice proprio come
2: Patch Adams.
0: C'è la seconda stagione Pacciani della serie Il Mostro, che tra l'altro mi dicono, ieri è arrivata in ritardo la signora, insomma, viene a fare le pulizie a casa mia e mi ha detto: sai, la stanno, ho fatto tardi perché stavano girando un film a Campagnano ed era la seconda stagione del Mostro.
2: Ah sì, quando è? Quando uscirà?
0: Beh, credo forse entro l'anno, non so se è direttamente il prossimo. Dicevo, ti stavo incuriosendo per questa canzone, Giulio, no? Ecco, ascoltando, riascoltando ad esempio la colonna sonora di 900, che è appunto firmata da Morricone, che cosa ti colpisce di più?
3: Mi colpisce questo slancio verso l'epica, cioè appunto che è una colonna sonora pensata proprio in quel modo. E come questo all'interno del film invece dialoghi con tutto quel retaggio di canto popolare, che era una tradizione che veniva riscoperta proprio in quegli anni, tanti, certo, punti di vista, no? Quindi la nascita dell'etnomusicologia, il folk revival,
0: anche nel prog poi, no? Si recuperava quella componente lì, come no?
3: Quindi c'è tanto tanto prog anche nel, diciamo, come sottotesto del film, e lo stesso Morricone, che in quegli anni lavorava sia, come dire, nelle colonne sonore, ma anche tanto negli arrangiamenti del prog di quegli anni, insomma, veramente era tutto un bacino di menti geniali che lavorano al film. E che appunto dicevamo anche proprio commentandolo poco fa: il film più lungo mai realizzato nella
0: storia del cinema, 5 ore e mezza,
3: diviso in due atti, e con una troupe che vive insieme per un anno intero, che è una cosa completamente impensabile,
0: o insostenibile, al
2: tipo
0: giorno
2: il Grande
0: d'oggi,
2: Fratello,
0: poi,
2: a un certo punto,
0: neanche l'Odissea di Nolan.
3: Esatto, quindi abbiamo detto, c'è, cioè, questo slancio verso l'epica, questo gigantismo, però per narrare che cosa? Cioè l'epopea contadina, quindi l'epopea, no, degli ultimi, no, dei dimenticati dalla storia. E un altro, come dire, punto di riferimento musicale c'è, cioè, proprio all'inizio del film, perché la prima battuta del film è: la guerra è finita. Sì. E dirlo nel 76, dopo che, insomma, era uscito War is Over di John Lennon, così, era un omaggio che già subito dalla prima battuta parlava, no, alla gioventù, diciamo. Infatti il film poi, come quasi tutti i film di Bertolucci, viene subito censurato, e questo lo fa diventare un cult.
0: Beh, certo, assolutamente. Sì, ma arriva appunto per Pasolini, un ultimo.
3: Esattamente.
0: So, Giulio, che tu ti sei occupato anche delle visite guidate a questa mostra, no?
3: Di svariate cose, devo dire.
0: Tante cose
3: della mostra, del catalogo, nel catalogo abbiamo cercato
2: del catering, pure
3: del catering.
0: Aprire e chiudere la porta,
2: ci mettiamo tutto, no?
0: E che palazzo,
3: affissioni,
0: i lucchetti, le cose.
2: Però, quindi Fedetti si è occupato anche di proprio accompagnare.
3: Esatto, perché ormai, insomma, poi le mostre appunto diventano un po' dei piccoli vivai anche attività collaterali,
2: certo.
3: Devo dire appunto, insomma, che Elekta in questo è abbastanza maestra e specializzata nel tempo, e quindi abbiamo fatto una serie, insomma, di visite però particolari, unite a degli eventi. Il primo è stato proprio il 25 aprile, suonando con Massimo Zamboni dei CCCP lì in Piazza Grande, in Piazza Garibaldi, che è proprio la piazza dove si trova la mostra.
0: Sì, esatto.
3: E devo dire che appunto poi Massimo è andato in mostra ed è stato bellissimo, perché appunto in campo lungo, dal punto di vista sia musicale ma anche, possiamo dire, insomma, un po' storico, lo stesso Zamboni ha detto: ecco, cioè alla base di tutto quello che noi abbiamo fatto poi con i CCCP, con, insomma, i movimenti del 77 a Bologna, CSI, insomma, via dicendo, c'è questa storia alla base. Quindi, insomma, l'ho visto particolarmente emozionato anche nel vedere la mostra. Poi lui è anche un fine intellettuale, oltre che un fine musicista, e quindi mi ha mandato un messaggio commovente, insomma, per cui gli era molto effettivamente
2: bello
3: piaciuta,
2: quando trovi queste situazioni, no? questa risposta poi.
3: Esatto.
0: Senti, per quanto riguarda l'aver accompagnato quindi le persone, no, durante le visite, c'è qualcosa in particolare che il pubblico apprezza di questo percorso, che è un viaggio che intreccia varie arti, appunto, non solo il cinema, quindi quello che apparteneva di più a Bertolucci, ma non so, un qualcosa che
2: un dettaglio
0: vanno lì proprio e si fermano effettivamente tutte.
3: Allora,
2: una o
0: una o più,
2: o più, sì, è chiaro.
3: Allora, no, ce ne sono appunto svariati di punti salienti. Questa è una bellissima domanda. Devo dire appunto che quando si sale al secondo piano e si entra in questa stanza in cui siamo riusciti a raccogliere, che poi è la parte strettamente artistica, sì, della mostra, diciamo le opere di alcuni dei più grandi artisti italiani del secondo Novecento, quindi da Schifano, Guttuso, Franco Angeli, Fontana, tutte insieme, che raccontano in un quadro la storia di Novecento, che è un po' quello che lui poi fa alla fine del film, quando tutti i contadini arrivano e portano le proprie bandiere che uniscono un patchwork quasi più grande. Devo dire che la gente lì rimane sempre a bocca aperta, perché si ritrova proprio a volta questa stanza gigante e da sopra guardi il quarto stato sotto. Quindi effettivamente, ecco, poi abbiamo detto, c'è questa voglia di racchiudere in un'opera un po' il mondo. E ognuno di questi grandissimi artisti ci ha provato, no? Poi appunto chi ci ha provato attraverso un disco, e chiaramente parliamo di Pink Floyd,
0: con la pittura
3: di Andrea, esatto, sì. Però quindi questo devo dire che insomma si esce dalla mostra veramente come se fosse fatto un viaggio nel tempo, attraverso, non lo so, una macchina del tempo che ci sembra ieri, ma in realtà è
0: 50
3: anche
0: anni fa.
3: Esatto, è parecchio distante.
2: Prima di ricordare ovviamente dove, come, quando, fino a quando è possibile, insomma, vedere
0: proprio mostra, sì,
2: visitare, presenziare, far parte proprio della mostra, il Giulio musicista, dove ti troviamo? Che cosa stai facendo in questo periodo?
3: Ma io pure c'ho l'officina sempre aperta anche.
0: Di quei meccanici che pure il
2: non
0: sabato
2: vai mai
0: ferie,
2: mattina,
0: nel
3: esatto,
0: caso.
3: Quindi no, vengo da delle tappe molto belle a Pistoia e Perugia, e allora le prossime su Roma saranno il 10 luglio al Wishlist Café, ma una cosa così estiva con
2: è molto bella come situazione,
3: esatto, molto, cioè, molto
2: il
3: intima.
2: Fuori, no, si suona, è bello, molto
3: esattamente
2: bello.
3: Quindi lì farò insomma dei brani miei, un po' sempre come
2: dei brani di matrice ecologica, questo
1: vorrei la serenata a Luigi,
3: ma chiudete il buco, esatto, come e alla fine insomma del mese invece il 30 luglio sarò a Testaccio Estate, invece per il nostro filone Brit che sappiamo, quindi ci sarà, cioè, sempre bello, io sapete che qua mi trovo sempre bene ad annunciare delle cose, sì. Faremo questo Roma Brit Fest il 30 luglio e quindi insomma tutte le news poi sui canali social, insomma, certo, vuole seguire, certo, da Giulio Pantalei, insomma aggiorno tutto. E poi c'è un'altra serie di date fuori tra Ravenna, la Toscana e così via.
2: Ma visto che ormai abbiamo ascoltatori in tutta Italia, seguite in modo tale per essere aggiornati, no? Magari anche uno spunto, una sera si annoia, ecco, ci pensa Giulio a svoltarvi la sera.
0: Basta che vi informiate tramite Giulio, qualcosa da fare
3: lo fanno.
0: Ricordiamo che Bernardo Bertolucci il Novecento, che è questa mostra, la trovate fino al 26 luglio al Palazzo del Governatore di Parma. Il programma completo è consultabile sul sito, che è quello di fondazionefondamenta.it.
3: Esatto.
0: Non so Giulio se vuoi aggiungere qualcos'altro.
3: Guarda, l'hai nominata appunto Fondamenta, è la fondazione che è nata per gli 80 anni di Elekta e quindi si occupa proprio di rassegne, eventi, palinsesti che mettano in dialogo le arti, e quindi appunto io ringrazio Elekta, ringrazio Fondamenta proprio, ecco, per questo cantiere sperimentale di arte che insomma in cui sono felicemente, gioiosamente coinvolto, e io insomma, visto che ormai ne abbiamo fatte un po' insieme, vuol dire, spero di rivederci presto per nuove scorribande delle nostre.
2: Ma noi siamo qui perché tanto ogni cosa alla fine diventa argomento anche per parlare, per conoscere qualcosa di nuovo, perché onestamente Bertolucci non è che lo si conosce tutti i giorni, lo si studia tutti i giorni.
0: È un artista di cui si parla
2: esattamente
0: così spesso, poi alla fine
2: ed è sempre interessante riuscire a apprendere, a conoscere qualcosa di nuovo, che può essere anche più o meno bello, tipo colpire di più rispetto ad altre cose, però perlomeno è un modo anche, ecco, per parlare di altre cose ulteriori, sì, rispetto a quelle solite che può essere la musica.
0: Assolutamente, quello che adesso trattiamo. Va bene Giulio, grazie.
3: Grazie a voi, ci vediamo presto.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: al Freschetto dei Castelli Romani Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Giornate di musica, spettacoli, trekking, presentazioni di libri per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Sabato 4 luglio al Museo Robazza di Rocca Priora dalle 20:30 lo spettacolo di Priscilla e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info e Pur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€ e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
6: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1€. Batte.

0: Sue.
1: Antipop che d'ora in poi non gioca indovina chi te le suona, ma ascolta con voi, questo sì, possiamo dirlo, Eric Clapton con Wonderful Tonight.
0: Radio Rock, back in time.

0: Wonderful Tonight, Eric Clapton.
1: Va ora in onda, tedesca. Ah.
2: Sì, oggi è tedesca.
3: Forza che è ora del quiz, indovina chi è
4: uscito dal mondiale.
3: Sera a cena.
5: È Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i reggi?
6: E quindi oggi si gioca a tedesca nell'accezione radiofonica del termine.
0: La Gaffel, consigliere comunale a Gardaland, ma si collega alla seduta. Il voto con le giostre sullo sfondo.
6: Bellissimo.
0: Bello.
6: Bellissimo.
0: Il video è bellissimo. Anche di lui che a un certo punto forse realizza che è un po' troppo, ma va bene lo stesso.
6: Beh, che cosa c'entra però con...
0: Vabbè, noi siamo un po' i consiglieri comunali.
6: Lo siamo.
0: A Gardaland, anzi,
6: non credo.
0: In diretta qui.
6: Non credo, ma va bene, va bene. Noi vediamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista e titolo del disco.
4: Sì.
6: C'è un premio oggi, mio caro Giambiero. Il livello di difficoltà.
4: Il livello di difficoltà è sale rosa.
6: Su.
4: Fluido rosa.
6: Bello.
4: Molti dovrebbero capire.
0: Tanto non so loro.
4: Non so loro, quindi non è
6: l'indizio del maestro. Non so Pink Floyd.
4: Non so Pink Floyd. È un aiuto, sicuramente. Sì. Il premio quest'oggi è un 3-2. Giocatelo come quando ve pare.
6: Cioè. Pure per vincere i soldi, va bene?
4: Tutto quello che
6: arriva. Quello che vale, allora,
0: 3 a 2.
4: Un 3 a 2. Poi vuoi giocare alla SNAI e giochi a 3
0: poi
4: a 2 e vinci.
0: Prendi e paghi 2, è uguale.
6: Magari perdi pure, non lo so, però vabbè.
4: No, no, 3 a 2 naturalmente in favore di, no?
6: Mi sembra tutto perfetto. È il terzo album della band o dell'artista, pubblicato nel 2013. Coprodotto insieme ad Alan Parsons, è composto da 6 brani ispirati a storie soprannaturali. Bedimbo.
4: Harry Kane ha fatto 72 gol finora.
6: Vabbè.
4: Cioè tutta la stagione.
0: Ah, sono solo al mondiale.
4: No, stavo vedendo questa cosa. Che bello parlare giusto Claudio.
6: Sì. Ti piace, eh? Veramente molto, molto bello.
4: Bello,
6: sì.
4: Bello.
6: Maestro
4: bello.
6: Cesari, sì. Lei cosa suona oggi?
0: È il voto con le giostre sullo sfondo.
6: Anche un Gardaland ci sarebbe stato.
0: Più o meno è quello.
6: È quello. Come suona in nella purezza e poi
0: sì. All'interno del disco di oggi.
7: Ai permette signorina, sono il re della cantina. Voltaggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco.
6: E poi San Rocco, no?
0: Assolutamente.
4: Il Rocco di San Rocco, sì. Tra l'altro.
0: San Rocco giocattoli.
6: San Rocco giocattoli, esattamente.
0: Andiamo anche con com'è che suona,
6: sì.
0: All'interno del disco di oggi, il voto con le giostre sullo sfondo.
4: Però.
6: Capito.
0: Sì, capisce, dai. 3899 106 e 600. Il gioco oggi è tedesca. Di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando?
8: Radio Rock Promotion.
0: Luglio nel Chiostro 2026, 3 percorsi musicali, un solo luogo da vivere dal 17 al 31 al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383, Roma. Dal 17 al 26 spazio al Bravetta Music Fest e alle sue sonorità jazz, folk e mediterranee, con ospiti come Gabriele Buonasorte, Mitz, Amy Drake, Room, Javier Girotto e Aires Tango, Moreno, Viglione e Isterre. Il 21 e 22, Chiostro d'autore tra cantautorato e nuove voci italiane con Giulia May, Newt, Alessandro Ragazzo e Cristiana Verardo. Dal 28 al 31 infine Passione Lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Per info andate sul sito luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026 è un progetto finanziato dal 12° municipio, media partner Radio Rock.
9: Brand new music right here.
10: Brand new music.
11: Brand new music.

0: Mirror's Mirror, Wakes the Tone, Interpol, io andrei col recap.
1: È il terzo album della band dell'artista, pubblicato nel 2013, coprodotto insieme ad Alan Parsons e composto da 6 brani ispirati a storie soprannaturali. Ultimi indizi.
0: Dai, gli ultimi due, prima la cassettiera e poi il solito reverse.
2: La copertina raffigura una grande luna piena su sfondo scurissimo, quasi nera, con un'espressione stupita, quasi sgomenta, disegnata sul suo volto.
3: Ma il volto di chi?
0: La luna, un
3: volto. Ah, della luna.
1: La luna nera.
0: La luna nera, pure, no?
1: C'era la risata,
0: è vero. Sì, sì, è un po' quello, un po' Fear of the Dark, effettivamente, dal vivo. C'è pure il reverse, appunto, dai.

0: Però se dice quello che vuoi,
1: cioè
0: dice io prima dice io non si capisce,
1: ma dopo, io voglio, ma non dice quello,
0: dice quello che vuole, okay, poi dopo fa io vorrei, quindi cambia, no?
1: Però non va, dice quello che vorrebbe,
0: non dice manco quello che vorrebbe, signore, che dobbiamo fare?
2: Vabbè, dai, 3899 106 e 600.

0: slash Miles Kennedy and the Conspirators, Driving Rain. Allora, cari Giampiero ed Emanuele,
1: sì.
0: Emanuele, Giampiero che dice voglia,
1: sì.
0: Secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Spero di sì.
2: Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco.
0: Andiamo a sentire, a leggere se come dite voi. Ad esempio, qualcuno che insomma se la sente un po' calda scrive Steven Wilson, spazio trattino spazio, sì. The Raven, The Refuse to Sing and Other Stories. Dai che vi faccio andare a casa prima, come se noi scegliessimo determinati album solo, no, per sgommare via, per
1: no, e non è così.
0: Noi facciamo
3: non
0: proprio,
3: era
0: no,
3: sgommare via, no, però proprio la frase che
1: no,
0: ah,
1: no,
0: noi facciamo proprio le trasmissioni,
1: andiamo via in sgommare,
0: andiamo via, via sgommare.
3: Aspetta, lo posso trovare?
1: Sì, sì,
0: è proprio
1: sì,
0: così, mi sa.
1: No, andiamo via in derapata, non mi ricordo una cosa del genere.
0: No, sgommando, così ce ne andiamo,
3: andiamo
0: sgommando.
3: Ma
0: noi facciamo proprio tutte le trasmissioni così, non è solo l'ultima.
1: Noi viviamo
3: no,
1: sgommando,
3: ecco, era
1: ragazzi,
3: così, di modo che chiudiamo proprio sgommando.
1: Ok, vabbè, quindi chiudiamo sgommando?
0: Sì, a questo punto sì.
1: Andiamo,
0: quindi
1: va.
0: Io saluto, e tanto il vincitore ce l'abbiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Grazie a te,
3: ciao,
1: Valerio Cesari. Grazie a te, Giampiero Giuli.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio. A domani per un'ulteriore puntata imperdibile di Antipop.
0: Ultima della settimana.
3: L'ultima della settimana.
0: Chissà se
3: forse
0: non per sé.
3: Forse.
0: Vabbè, vi lasciamo con Paolo Alessandro. Ma rumore con voi fino alle 21. Ciao.

avete ascoltato Antipop on Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Davvero.
2: Rock News. Edizione della sera.
5: Apriamo oggi con Rob Zombie e l'uscita del video di Tarantula, ultimo brano estratto come singolo dal nuovo album del cantante e regista The Great Satan, data alle stampe lo scorso 27 febbraio su Nuclear Blast Records. Ottavo lavoro in studio dell'ex leader dei White Zombie, il disco è anche il primo dopo l'uscita, 2 anni fa, del bassista Piggy D, subito sostituito da Rob Blasco Nicholson. Proseguiamo con il Children of Bodom, perché sono stati ufficializzati altri 2 appuntamenti dal vivo del gruppo, entrambi in programma in Finlandia, a luglio del prossimo anno, alla Tuska e alla Provinzi Festival. Orfana dal 2020 del leader Alexi Laiho, la band vede ora in formazione i 4 membri originali, Janne Virman, Henka Blacksmith, Jaska Ratikainen e Alexander Kuoppala, affiancati alla voce e alla chitarra da Samuel Banna dei Lost Society. Infine Genesis con l'ex Steve Hackett, protagonista di un primo assaggio dell'album collaborativo The Roaring Waves, firmata assieme a Steve Rothery dei Merion attraverso il singolo e il video del brano The Black Sea. Composto da 7 tracce, tutte strumentali, il disco è già preordinabile direttamente sul sito ufficiale dei due nei formati CD, vinile, Blu-ray, Dolby Atmos e digitale.
2: Le ricorrenze.
6: Oggi, 2 luglio 1956, Elvis Presley registra presso gli RCA Studios di New York la hit Hound Dog.
7: 1971.
6: In concerto presso il Surrey College, Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor si esibiscono per la prima volta come membri dei Queen.
2: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
8: Rumore.
9: Mal rumore.
2: Questo è Mal rumore.
10: On Radio Rock.
9: On Radio Rock.
11: Perché effettivamente c'è rumore, rumore, ma nulla è come malrumore. Ben ritrovati i Rockers in questo giovedì 2 luglio, si sono fatte le 18 e 4 minuti, è arrivata l'ora di passare le prossime 3 ore insieme qui su Radio Rock. Paolo Niazzumo, Sandro Canori, tra poco con voi, subito dopo i ragazzi di Antipop, quindi ringraziamo Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli per avervi tenuto compagnia in questo pomeriggio. Andiamo tutti quanti insieme, cresciamo il sito radiorock.it, recuperiamo per esempio la playlist, la musica che abbiamo ascoltato insieme a loro, oppure che ne so, i podcast, le puntate che ci siamo persi o i podcast esclusivi originali per voi, insomma tutto quello che ci riguarda è lì sul sito radiorock.it, anche la possibilità di guardarci, non solo ascoltarci. Iniziamo anche noi con un salto indietro nel tempo e la musica buona di Radio Rock che ci porta al 1992 in compagnia degli Alice in Chains.

0: una vita bellissima quella che ci aspetta, almeno per le prossime tre ore scarse ormai qui su Radio Rock. Questo è Mal Rumore, ben ritrovati da Paolonio Zumo, ma soprattutto dal buon Sandro Canori.
1: Mamma mia, che mestizia sta canzone, incredibile. Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock 106 600. Mal Rumore, saremo qui, ma che mi ha levato tutto, saremo qui in vostra compagnia fino alle namanama e intanto para
0: proprio così. E quindi se voi volete 3899 106 600 a libera interpretazione. Abbiamo iniziato con Ossa, continuiamo ancora con delle Ossa.

0: mai un salto subito in Italia, ma per rimanere con la carica musicale alta in questo inizio giovedì, che sa un po' di mercoledì. Ieri eravamo illuminati, forse protetti da un nuovo totem, oggi non lo so come siamo. Come state voi? 3899 106 e 600. Oggi il mio amico ha finito di scrivere il primo capitolo di Ossario, non abbiamo parlato d'altro a pranzo, direi tutto giusto. Molte ossa per noi. I signori Ormai, gruppo che di cui vi si consiglio sempre l'ascolto, forse sono compagni di Malrumore, forse anche loro soffrono di cherofobia. Sandro, tu sai cos'è la cherofobia?
1: No.
0: La paura irrazionale di essere felice o di provare gioia. Quindi chi ne soffre tendenzialmente tende ad evitare situazioni positive per il timore che dopo un momento di benessere accada inevitabilmente qualcosa di terribile. Voi siete di questa squadra o della squadra opposta, degli iper ottimisti ad ogni costo? Raccontateci anche questo, a prescindere da come va questa nostra giornata di giovedì. Come siamo messi, Sandro, dal punto di vista delle polemiche? Ti vedo spento oggi.
1: No, non c'ho polemiche oggi, è una giornata normale, dai.
0: Una giornata normale, che cosa vorrà dire questo nel dizionario di Malrumore? Non lo sappiamo. Intanto salutiamo anche chi ci segue su twitch.tv/radiorock106e6, come il signor Legione, che dice ciao Pau, ciao anche a te e ciao a tutti voi, a prescindere da come seguiate questa meravigliosa radio che in questo pomeriggio si ritrova piena di ossa di tutti i tipi.

0: Arriva anche un finalmente da Simone, forse proprio per i Misfits, non lo so, Dig Up Her Bones, altre ossa, mentre parliamo in questo inizio di Malrumore di questa particolare fobia, la cherofobia, non inserita proprio in tutti i manuali di medicina, però una condizione molto sempre più discussa, ecco, in qualche modo. 3899 106 600, buonasera anche a Luigi, buonasera a Matteo che condivide con noi una bellissima vignetta proprio sul tempo, sulla questione. Vi consiglio di seguire Crowley the Crow e vedere come disegna questo tra i tanti talentuosi ascoltatori di Radio Rock. Che hai, sono felice. E magari non lo sapete e anche voi soffrite di cherofobia, non la so minimamente ricordare. Ci sono 7 segnali che possiamo vedere, tra l'altro ce li spiega bene Vanity Fair, quindi perché non parlare con Vanity Fair se non con una persona seria, con un patentino di lavoro adeguato. Sandro, tu vuoi sapere se hai questi 7 segnali che ti dicono
1: sono
0: che stai
1: sicuro
0: soffrendo?
1: Di non averceli.
0: Di non avere nessun segnale di cherofobia.
1: Assolutamente no, perché avevi paura di essere felice, dovresti essere felice.
0: Quindi dovrebbe essere una condizione, invece vedi. Ciao, ciao Paolo, sto bene solo se mi faccio male. Benissimo, Roberto. Spero che sia una richiesta musicale velata, perché veramente in questo giovedì e dai, e su e proviamoci.
1: No, tra l'altro non lo fate.
0: Cosa?
1: Cioè, non vi fate male.
0: Non vi fate male, esatto. Disclaimer: don't try this at home. Solo all'interno di Malrumore. Hollow Bones Part 1, si chiama così anche tutto il disco del 2016, se non vado errata, dei Rival Sons.
1: Parlate con qualcuno.
0: Parlate con qualcuno.

Evviva il rock and roll, questo è Hollow Bones Part 1, Rival Sons, al 3899-106-600 arrivano anche le prime richieste musicali a tema ossa, vediamo per quanto tempo riusciremo a tenere il tema che si sposa musicalmente con le ossa, e invece così argomentativamente parlando abbiamo iniziato a parlare di cherofobia, cioè avere la paura della felicità, che sembra un paradosso, eppure a quanto pare è possibile. Cherofobia, dal greco kairos, ciò che rallegra, e phobos, chiaramente paura, è riconosciuta come una condizione psicologica che sperimentano alcune persone. Come diceva Sandro, devi sapere che cos'è la felicità, forse per avere il timore irrazionale che porterà ad avere una avversione patologica verso tutte quelle emozioni che comunemente valutiamo come positive. E è stata ancora non inserita nell'edizione delle Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, quindi non è ufficiale, però insomma è identificata dagli esperti come una forma d'ansia anticipatoria, di questo parla, ma ovviamente non siamo mai seri da queste parti, quindi c'è totalmente il cazzeggio nel finire tra le pagine di Vanity Fair e vedere quali sono i segnali a cui prestare attenzione, nonostante la poca curiosità di Sandro Canori. Ciao Paolonia, stavolta ho dovuto impegnarmi per trovare una track sulle ossa, non banale ma comunque bella. Ci proponi Reverend Beatman con Drive My Bones? Vediamo, Sandro, se tu sei d'accordo. Cerchiamo di mettere più musica possibile in questo nostro pomeriggio e ritorniamo in Italia, e lo facciamo con i tre allegri ragazzi morti.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock. Supermercati
1: Pim, ora. 1+1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.

0: Da mezz'ora insieme vi stiamo chiedendo: voi avete paura della felicità? Soffrite di cherofobia? 3899 106 600. Intanto un bel salto indietro al 1987 con i Cult.
1: Radio Rock, back in time.

0: Tarantula Rob Zombie, l'avete sentito anche nel nostro GR a cura di Valerio Cesare. È uscito il video di questa traccia che si trova anche tra le novità targate Radio Rock, quindi intanto votatela sul sito radiorock.it, poi in un momento di pausa e di tranquillità andate a recuperare il video. C'è chi dice, beh, Satana ufficialmente invocato tra Little Devil dei Cult e questo brano qui, piuttosto satanici, siamo già diventati alle 18.39, nonostante siamo solo Paolo Agnazumo e Sandro Canori, ma sono arrivate anche le svariate richieste sul tema ossa che ci ha accompagnato la prima mezz'ora. L'unico problema è che arrivate tardi e quindi 3 richieste su 4 sono di canzoni che hanno già fatto parte di questa playlist, quindi un po' di creatività e un po' di puntualità, signore e signori, mica siamo qui a non so, fare cose ancora più inutili di quelle che stiamo facendo. Forse prima di capire cosa è la cherofobia e che cosa sono, quali sono i segnali da tenere a mente, Sandro, come mi facevi riflettere tu, bisognerebbe capire che cos'è la felicità. Cioè, perché ognuno di noi,
1: che lo chiedi a me, definisci, no, felicità, avrebbe detto qualcuno.
0: Esatto, no, nel senso, ognuno ce l'ha basata su dei criteri diversi, alcuni vedono fondamentali delle parti, altri delle altre, però insomma possiamo, per andare a vedere questi 7 punti, assestarci su un livello di felicità universale più o meno generico, grigio bianco, non troppo intenso.
1: Boh, non so.
0: Esatto, va bene, non è importante, ci penserò io da sola, ma insieme a voi.
1: Non esiste, il concetto, non lo so, boh, basta guardarsi intorno, legge i giornali, parla con le persone. Secondo te le persone hanno paura di essere felici o hanno paura di tutto quello che sta succedendo in questo momento?
0: Un po' e un po', direi, un po' e un po', anche perché insomma se ne parlano psicologi ed esperti, effettivamente è un...
1: Che stanno andando alla grande, psicologi e esperti ultimamente stanno andando alla grande, non si è mai parlato così tanto di terapia, di psicoterapia, dell'importanza del lavoro su se stessi e non siamo mai stati così tristi, quindi ragazzi, io faccio un proclamo all'albo, per favore aiutateci,
0: cambiamo,
1: non sta
0: qualcosa,
1: funzionando,
0: non sta funzionando, dobbiamo imparare,
1: non è colpa loro, io penso che sia colpa del periodo che stiamo vivendo, perché c'è una contraddizione in termini, cioè se da una parte diciamo che è importante la psicoterapia e tutto, dall'altra parte c'è tutto un altro fronte che invece dice che io sono così e quindi va rispettata ogni mia forma per come sono fatto e quindi io sono fatto bene per forza perché io sono io, e questa cosa non può convivere con è importante lavorare su se stessi e andare in psicoterapia, perché alla base del lavorare su se stessi e della psicoterapia c'è quello di mettersi in discussione. E se uno dice, ah, io sono fatto così perché io così, perché la mia forma va rispettata in quanto tale, perché sono nato così e quindi sono così, è proprio la cosa che non funziona e non matcha minimamente con la psicoterapia, perché la psicoterapia parte proprio dall'altro presupposto, cioè capiamo cosa non sta funzionando. Se tu non vuoi essere toccato, non vuoi essere giudicato, non vuoi essere messo mai in discussione, se qualcuno lo fa te incazzi, allora non puoi andare in terapia.
0: Non puoi andare,
1: le due cose non vanno d'accordo, quindi io cioè, lo capisco, non do la colpa ai terapeuti, perché purtroppo di fronte hanno delle persone che magari non sono così disposte a mettersi in gioco. Resta il fatto che non si è mai parlato così tanto dei psicologi e di salute mentale e non siamo mai stati così tristi, forse.
0: C'è un legame sicuramente tra le due cose, che però forse riguarda la stessa cosa che succede quando vai in terapia. Quando vai in terapia non è che stai subito bene, anzi molto spesso tiri fuori delle cose che ti fanno stare anche molto peggio. Forse umanamente parlando, proprio a livello di globalità delle persone, c'è stato un avvicinamento alla terapia di massa negli ultimi anni e siamo ancora
1: prima
0: in quella
1: era una
0: fase,
1: vergogna, era uno stigma sociale.
0: Esatto, e adesso siamo ancora in quella fase in cui ancora un po' non è, e un po' troppo,
1: soprattutto per le old generation.
0: Esatto. Un po' c'è chi spinge i concetti in una direzione che non c'entra niente, non fa bene a nessuno, e un po' siamo lì a fare il lavoro sporco ancora, sì, nelle fogne, a scoperchiare vasi,
1: sì,
0: di Pandora.
1: Però c'è anche da dire che io lavoro su me stesso, sono positivo e tutto, e posso essere positivo e propositivo, però poi dopo ogni volta che esco di casa tutto quello che mi trovo intorno è sempre peggio.
0: Esatto.
1: Cioè giustifico anche chi poi alla fine non ce la fa.
0: Esatto.
1: Normale che non ce la fa, perché io ci posso mettere tutto la buona volontà, però se continuo a prendere solo calci nei coglioni magari la buona volontà non basta.
0: No, sicuramente no, però come dico sempre, c'è la buona musica di Radio Rock. Guardate qui che casualità. Intanto questo brano si chiama Smiler, come sorridente, sorridentificatore, non saprei come tradurvelo, qualcosa che vi fa sorridere o sorridere di più. E se il brano precedente si chiamava Tarantula, questo è un album, un EP, in realtà sono 5 tracce, che si chiama Tarantula Heart dei Melvins. Sentite i suoni simili che ritroviamo in questa traccia.

0: Dolphins che si sposavano bene con Rob Zombie, levandoci un attimo dal discorso Ossa, rimanendo invece in discorso Tarantula. Però insomma, Rob Zombie, Ossa di mezzo ci sono sempre, anche quelle che ci siamo rotti negli anni al concerto dei Melvins. Tornando a noi, 3899 106 e 600, tantissime richieste musicali ma anche le vostre voci, sentiamo.
1: Chiaramente il sorrisore.
0: Il sorrisore, bravo, non riuscivo a dirlo. Questa canzone dei Melvins è il sorrisore, che bravo. Che ne dite di Osso di Seppia di Mannarino? Tante musiche italiane ci chiedete in questo pomeriggio, abbiamo già ascoltato un po' di roba. Boneless dei Not Twist invece è una gran bella richiesta, molto bravo. Le tue ossa nell'altitudine Verdena, vediamo, vediamo in che direzioni state andando. Poi Davide, che cosa dice Davide? Sentiamo.
2: La felicità non è fare ciò che vuoi, ma volere ciò che fai.
3: Sì, bella, molto bella.
0: Allora, non è volere ciò che vuoi. No, cos'è? Non è com'era? No, ok, dovrei sentire.
2: La felicità non è fare ciò che vuoi, ma volere ciò che fai.
0: Cioè, no, non è volere ciò che vuoi, ma è fare ciò che fai. Ancora meno, un po' più limpidi da questo punto di vista.
4: Ma ragazzi, provate, Ossi di Seppia è di Eugenio Montale, che ho fatto a maturità, quindi lo so per certo. L'unica cosa, l'unica poesia, raccolta di poesie che mi ricordo.
3: Lo dillo io.
0: Ma insomma, visto che non sappiamo se siamo cherofobici o meno, intanto disclaimer, nulla di questa puntata è seria.
3: Siamo chetogenici, forse.
0: Siamo chetogenici, siamo cheratinici, siamo cherocheroppi. Chi è che diceva cherocheroppi? C'era un personaggio che... vabbè, comunque, forse era un personaggio di Hello Kitty, sì, forse era la rana, non lo so. Comunque, intanto essere cherofobici non significa essere depressi, attenzione, siamo lì, si finisce in un discorso troppo serio, noi non siamo seri. Il soggetto cherofobico è proprio di soffrire e di essere infelice che ha paura, ok? Quindi è molto più complesso. Ma quali sono i segnali a cui prestare attenzione? Mi fanno molto ridere perché ovviamente, come tutte queste cose, tutti noi abbiamo un po' di queste cose. Intanto c'è al primo posto, forse quella che mi libera di più, ma non lo so, la tendenza a evitare opportunità che potrebbero condurre a cambiamenti di vita positivi. Quindi chi soffre di cherofobia non è che è sempre triste, ma è sicuramente qualcuno che evita determinati eventi per il timore che questi in qualche modo possano successivamente tramutarsi in una fonte di infelicità, dopo essere stati una fonte di felicità. Questo ce lo spiega la dottoressa Fiorenza Perris, almeno lei ha un nome migliore della gastroenterologa di ieri.
3: Io non mi sono mai tirato in giro di fronte a nulla, ma non mi pare che sia andata meglio.
0: Esatto, infatti questa è la risposta che gli avrei detto anche io, signora dottoressa Fiorenza. Lei dice: un nuovo lavoro, un nuovo amore, amicizia, interesse viene percepito dal cherofobico come una minaccia al proprio status quo e quindi come qualcosa da evitare. Non lo so, non lo so, vedremo.
3: Beh, se sei cherofobico è così, se no no, quindi io no.
0: Esatto, siamo qua proprio a scoprire questo. Bravo Andrea che faceva una richiesta musicale davvero molto interessante, perché a proposito di ossa, anche l'osso del collo è un osso e te lo puoi

0: Il cucciolo di busta, ma solo da voi posso sentire queste meraviglie. In questo caso
1: pure la cheat, tra l'altro, dei Red Hot Chili Peppers, se non sbaglio, dentro.
0: Esatto, proprio all'inizio. Give it away now, proprio sì. E tu a microfoni spenti ci ricordavi che volendo.
1: Beh, sembrava un'altra cheat anche, sì.
0: Esatto.
2: Cause, yo, I never ever call.
1: Tra l'altro l'hanno rifatta anche in versione
0: roccheggiante, sì, esatto. E come si chiamava quell'album fighissimo? Non me lo ricordo, non sono io che mi occupo di quel lato della musica. Però volendosi, no? Dovendoci rompere il losso.
1: Beh, perché Break Your Neck, mentre qualche anno prima qualcuno diceva di proteggere il collo.
0: Esatto, mi piace della canzone di Busta Rhymes che quel protect, sì, protect, break your neck è a forza di scapocciare, cioè che ti prende talmente bene qualcosa che inizi, no, a headbangare, come diciamo da queste parti, e a forza di farlo ti spezzi l'osso.

0: Detto che anche di essere felici bisogna essere capaci, qualcuno ahimè non lo è. Vi chiederei Battleborn dei Five Finger Death Punch, ma mi sa che si incastra poco. Alex, sono solo le 18.56, quindi da qui alle 21 ci sarà tempo, modo anche per i tuoi Five Finger. E salutiamo Francesca, che condivide la sua di esperienza e dice: il tipo con cui ho una relazione da un paio di mesi ha questa paura. Stiamo benissimo insieme, ma poi gli prendono i momenti che sta male, proprio ansia.
1: Scappa.
0: Perché gli vengono pensieri sul fatto che poi dovesse andare male.
1: Fuggi.
0: Esatto, la risposta facile.
1: Bandiera rossa, la triompera. Scappa, scappa.
0: No.
1: Scappa lontano.
0: Insomma, parlane sicuramente con qualcuno di più esperto.
1: Parlane con lui e poi capisci, scappa lontano.
0: Scappa lontano, ma secondo punto per diagnosticare o riconoscere quantomeno chi soffre di cherofobia: rifiuto a prendere parte di attività divertenti, occasioni sociali. Anche in questo caso chi soffre di cherofobia tende a rifuggire l'incontro con gli altri in contesti sociali che rappresentano per lui una fonte di ansia e stress. L'angoscia deriva proprio dal timore che questi eventi nel suo immaginario, potenzialmente positivi e gratificanti, spiega ancora la psicoterapeuta, possano trasformarsi imprevedibilmente in un momento difficile da gestire e implicare quindi vissuti di infelicità e sofferenza che il cherofobico si sente impreparato a gestire. Qua già mi ci ritrovo di più, perché insomma l'incontro con l'altro è sempre una fonte di stanchezza e pensiero di infelicità, sofferenza e essere impreparati a gestire la situazione un pochino qui mi risuona.
2: Pure qui dovresti avere degli amici comunque per poter scegliere di partecipare alla vita sociale o no.
0: Il problema è proprio quello, che ormai la vita per come è impone anche tantissimi incontri sociali che non sono proprio con amici. Magari gli amici sono quelli che ancora non ti riescono a creare l'ansia, ma invece le conoscenze, gli incontri di lavoro, i luoghi.
2: Però lui parla di divertimento, non parla di incontri di lavoro.
0: Sì, occasioni sociali divertenti, insomma, ad ognuno il suo. Dicevo, a proposito di rompere, visto che ci siamo, in qualche modo anche questa fa il giro e ci porta a chiusura della prima ora.

0: get it!
1: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
1: La migliore musica rock tutto il giorno.
2: Very well. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Un paese.
1: State ascoltando Malrumore on Radio
4: Rock. 19:03 minuti, inizia la seconda ora di Marumore in questo giovedì 2 luglio. Questa mentecatta chiaramente risponde al nome di Paolo Agnazzumo, insieme a me per fortuna Sandro Canori, ma soprattutto gli Scorpions.
5: Radio Rock, back in time.

ci prova, no? Parlare della felicità ed arriva questa novità. Eddie Vedder's Guitars Over Gun, Better Believe. Anche se io, se devo parlare di credere in qualcosa, forse andrei in questa direzione. Mentre al 3899 106 e 600 arrivate voi in questo bel malrumore. Sandro, c'è chi ci dice strada bloccata per manifestazione di laziali e voi vi parlate di felicità. Dove sei, amico Andrew? Che brutta giornata. Quello è sicuramente un luogo in cui non poter avere paura di essere felici. Insomma, bloccati nel traffico, se siamo fobici della felicità, sicuramente no, possiamo stare tranquilli. Non credo che ci siano spunti per la gioia, ed è uno dei temi che state portando avanti anche voi. Intanto salutiamo Manuel, che mi fa vedere, con rispetto parlando, una compilation flower punk bellissima. Dicevo, se devo pensare a Believe,

0: E ringraziatemi che ho scelto questa orribile versione e non quella originale, che però è sicuramente un po' più cult. È diventata cult anche la puntata di ieri. Devo dire, purtroppo, per il nostro amico ascoltatore, Sandro ti riguarda direttamente, che dice questo.
1: Buonasera, scusate, ho sentito poco, non so se avete riaperto il discorso di ieri. Io so solo che da ieri sera, da stanotte a stamattina, quando vado, insomma, avete capito, io penso a Sandro Canori. Questo non è bellino, però adesso
2: sta arriva pure l'ambulanza.
0: Esatto, quante cose tutte insieme. Ma perché quando vai, nel senso, Sandro si è espresso chiaramente sull'utilizzo del bidet, quindi dici per proprietà transitiva, ogni volta che adesso tu vai al bagno.
2: Adesso è un dibattito così acceso che fa un collegamento adesso.
0: Hanno continuato a scrivermi anche nella notte gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Rock sui miei social, continuando un dibattito tutto loro su qual è il verso giusto del bidet. Ma vi abbiamo lasciato così nel dubbio e non saprete mai la vera risposta, e soprattutto ognuno faccia come gli pare. Tanti cuori a Simona, che ci saluta entrambi intanto.
3: A me mi piacerebbe diventare chierofobico, sinceramente, perché vuol dire che ci avrei qualche evento particolarmente gaudioso.
2: Eccolo, ho detto anch'io,
3: quale
2: infatti
3: mi rattristerei, che potrebbe cambiare qualcosa. Invece non cambiava in cazzo, quindi mi piacerebbe diventarci chierofobico.
2: Sono d'accordo.
3: Che vuol dire che avrei,
2: certo,
3: un momento felice.
0: Siamo tutti su questa barca, questo è il punto principale. Effettivamente, che cosa stiamo facendo? Stiamo affrontando la paura della felicità, stiamo vedendo alcuni punti che possono servire a riconoscere la cherofobia. Al terzo punto forse qui ci sentiremo un po' più toccati, perché c'è il senso di colpa, cioè la felicità è poi spesso percepita dal cherofobico come qualcosa per cui sentirsi in colpa e a cui sicuramente seguirà una punizione. Sentirsi felici genera profondi sensi di colpa in questi individui, sottolinea sempre la nostra psicoterapeuta di riferimento quest'oggi, come se il fatto stesso di provare gioia o pagamento rendesse una persona non più degna di stima.
4: Se però
0: o
4: ti
0: affetto
4: va sempre così? Cioè, se effettivamente io potessi portare le prove che ogni volta che ho avuto un motivo per essere felice a stretto giro mi arrivava anche un buon motivo per non esserlo?
0: Probabilmente un terapeuta.
4: Cioè, se io ho la sensazione che è tutto bilanciato, quindi se arrivano tre più, poi devono arrivare tre meno.
0: Che comunque
4: ed è matematico che è così per me. Eh no, mi sono rotto il cazzo, perché a un certo punto bisogna anche, no, uscire dalla propria condizione. E quindi, non lo so.
0: C'è chi ti direbbe che le connessioni tra le cose, quindi le statistiche, le coincidenze, il filo rosso, sono i nostri cervelli,
4: certo,
0: che li trovano.
4: E se io,
0: no,
4: però ti porto proprio le cartuccelle, la prova certa, provata, che è come dico io.
0: Che ne so, mica sono,
4: cioè,
0: un terapeuta.
4: Se io, perché ragionando per ipotetico, no, non si può nemmeno dire che è per forza una suggestione. Se io matematicamente ti porto 100% dei casi che è così,
0: però sono il 100% dei casi che tu hai notato. E
4: se ci mettiamo insieme e notiamo anche quelli che io non ho notato, scommetti che anche quelli magari rientrano. No, scommetti,
0: ma
4: no,
0: come fai? Perché
4: nell'ipotetico è tutto è così, è
0: ma
4: possibile?
0: Tornando indietro, io non posso sapere, io terapeuta o persona che fa questa cosa insieme a te, non posso sapere cosa non hai notato mentre notavi la cosa.
4: Beh,
0: che
4: però
0: hai notato.
4: Se già ne porto 100 che è successo in 3 mesi de merda, no, può non bastare, no? Se quelle 100 so garantite che è così, non so di che è così, sto nell'ipotetico,
0: certo. Certo.
4: Cioè, quindi pure sta retorica del no, perché è tutto sì, relativamente vero.
0: Non so,
4: cioè,
0: se stessi facendo il verso a me o a cosa,
4: no,
0: però
4: no,
0: non ho capito.
4: A questo modo un po' naif di affrontare certe cose, per cui se vuoi puoi, prima o poi arriverai, non è vero niente, la vita è anche solo brutta e basta.
0: Pensa,
4: cioè, e quindi può essere pure che io mi sono successe 10 cose di merda. Sì, te sono successe 10 cose di merda. Perché deve arrivare uno che mi dice no, dipende dalla prospettiva in cui la guardi. Boh, sì, ma anche no.
0: Perché dobbiamo sempre credere di poter volare.

0: l'ottimismo di una canzone che mi faceva schifo nella sua versione originale, e qui il miracolo di metallo Leo Moracchioli non riesce a farmela andare giù neanche in questa versione I Believe I Can Fly. Però è incredibilmente
1: bellissima l'originale. Di cosa stiamo parlando?
0: Orribile.
1: Dalla scena iniziale di Space Jam, vabbè, lasciamo perdere, guardate, veramente.
0: Ognuno ha le cose sue. A me questa canzone non piace a prescindere da Space Jam.
1: Ma lui l'hanno arrestato o no?
0: A chi?
1: A quello adesso R. Kelly.
0: R. Kelly, è vero, che fine ha fatto?
1: Sì, l'hanno arrestato e è uscito un video in cui la cantava mentre spazzava la sala comune del carcere.
0: Vedi, essere felici sempre.
2: Ha ragione Sandro, e non pensavo che avrei mai detto questa cosa.
0: Hai visto?
1: Che non mi ascoltate bene.
2: Ha ragione, perché a me succede la stessa cosa. Se mi arriva una bella notizia, poi me ne arrivano due brutte che parificano, se non peggiorano la situazione. Anzi, sono arrivata al punto che più è la grande la gioia,
1: esatto,
2: e più mi aspetto la grande inculata.
1: È così,
2: e arriva puntualmente.
0: Ma è cara la nostra amica.
1: Comunque è stato
0: Aria.
1: Condannato R. Kelly a 30 anni nel 2019 per reati sessuali su minori.
0: Perfetto, grazie, salutiamo anche lui
1: R.
0: che
1: Kelly,
0: insomma,
1: ciao,
0: fa parte di quel gruppo lì. Dicevo, cara la mia Aria, non mi ricordo che cosa ti volevo dire. Forse rimani all'ascolto, perché se questo è il tuo stato d'animo, magari sei o hai una tendenza a essere cherofobica anche tu. Siamo rimasti al senso di colpa, tra poco ci sono gli altri punti che ci possono indicare se lo siamo o in parte o totalmente, ma la cosa più vera ce lo scrive un altro ascoltatore: la più grossa ingiustizia della natura umana è il fatto che più sei una brutta persona e più essere felice ti riesce facile. Alex dice: perché magari ridi delle disgrazie altrui, perché non te ne frega niente del mondo che va a rotoli, non ti fai scrupoli, non ti importa dei bambini, degli animali che muoiono, non
1: ti importa manco di chi c'è vicino.
0: Esatto, forse se sei veramente un'orribile persona vivi meglio. Forse è lì che continuiamo a sbagliare, cercando di essere sempre la versione migliore di noi stessi. Forse potremmo iniziare a provare a essere delle brutte persone, ma no, ma il mondo fa schifo così, con questo supposito tentativo di essere bravi. Qualcosa non torna. Però c'è chi parla del vivere vicariamente anche attraverso queste cose. Un po' in anticipo rispetto al solito appuntamento, ma ieri abbiamo saltato il Mail del Quotidiano, non ce n'è stato neanche uno, quindi poniamo subito rimedio, arriviamo al break delle 19:30 con i Tool di appunto Vicarious.

0: solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
6: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
7: Supermercati Pim, per famiglia Agora, di risparmio, di qualità.
8: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
9: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
10: Ah, ma quindi non è un'operazione?
9: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
12: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
13: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: cose più vecchie tra le nostre novità targate Radio Rock sul sito radiorock.it di Purple. Questa si chiama Guilt Tripping, devo dire anche una delle mie preferite. Mi rende un po' felice, non ho paura di dirlo, forse perché non soffro di cherofobia, quello di cui stiamo parlando in questa puntata di Malrumore. Fino alle 20 saremo in compagnia di Sandro, ma fino alle 21 rimarremo qui. 3899 106 600, buonasera Bob. E poi c'è cioè, chi dice sull'argomento di oggi, mi sa che è meglio se non dico nulla, non credo che riuscirei a essere oggettiva, più che voli pindarici, gli abissi.
1: Ma perché sta smania di dove è? Questo è proprio, guarda, non me la voglio chiedere, ascoltatrice,
0: sì.
1: No, voglio prendere però la palla al balzo, no? Mi rileggi il messaggio per favore.
0: Sull'argomento di oggi mi sa che è meglio che non dico niente, non credo che riuscirei a essere oggettiva.
1: Oh, non serve, cioè, di la tua.
0: No, io, cioè, secondo me, conoscendo la negatività dell'ascoltatrice, dicevo proprio, anziché voli pindarici, abissi pindarici che ci porterebbero veramente troppo giù, una potenza dell'oscuro che potrebbe...
1: Siamo qui anche per questo.
0: Siamo qui anche per
1: questo. Se
0: no,
1: non chiedevamo.
0: Vediamo un po' che cosa dite voi invece.
2: Gran bell'argomento che avete tirato fuori questa sera.
0: Grazie.
2: Io credo di aver declinato la cherofobia in serenità. Cerco di spiegarmi. Insomma, la gioia, la felicità è un grosso picco che succede talvolta.
1: Esatto.
2: Forse per il fatto di aver paura di provarla, in realtà sono arrivato a una certa forma di serenità, per cui sono più o meno tutto sullo stesso livello, ma abbastanza up.
1: Buon.
2: E anche le cose di merda che ti capitano, cerchi di vederle in prospettiva al fatto che magari ti porteranno comunque qualcosa di buono.
0: Guarda, sposo tantissimo io personalmente, Fabio, questa modalità di pensiero, è solo che poi...
1: Io l'invidio invece.
0: Esatto, però il punto è che noi siamo qui per dire... E quei giorni in cui questa forma che ti dai, questo allenamento zen, come dici tu, che ti poni, non funziona, che cosa si fa? A proposito invece di quello con cui siamo andati al break...
3: Alla fine il Maynard quotidiano, ma non solo Maynard, perché sono tutti dei fenomeni, Tool, Professor Pusker, tutti qua, cioè non ce n'è uno che non sia un fenomeno.
0: Ecco.
3: Ti fanno capire perché uno che non capisce è più felice. Perché se provi a capire non ci arriverai mai e quindi ti incazzi. E allora perché devi fare la vita infelice? Perché
1: sì,
3: ti incazzi sempre perché non riesci a fare le robe che fanno loro? Perché sono dei fenomeni pazzeschi.
0: Ma io non è che sono triste.
1: C'è anche la rosicata, perché la sofferenza è inevitabile, la felicità invece la devi costruire e non è detto che arrivi da sola.
0: Quindi ancora più un altro livello di difficoltà. Sono 12 anni che non ho un bel momento per cui gioire, ormai Saturno dimora in me. Mamma mia ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Ci diamo fuoco, allora diamoci appuntamento in una piazza, mangiamo del veleno e così diventiamo i nuovi Jonestown Massacre e parleranno di noi negli anni a venire, almeno quello ce lo saremo portati a casa. Secondo me i problemi sono relativi a chi li vive, per qualcuno i problemi di altri saranno cazzate, per altri saranno insormontabili. Però pensare che tutto sommato un problema non sia grave e che siamo fortunati perché ci sono persone che affrontano cose più gravi, forse tira un po' sul morale.
1: Infatti,
0: e si riesce ad apprezzare anche quello che si ha.
1: Ma il comune mezzo gaudio è una cosa che proprio non mi funziona, proprio non me ne frega niente che c'è qualcuno che sta peggio di me. Però è molto vero che a volte mi sento in colpa di essere triste, perché ti rendi conto che magari il motivo per cui sei triste sarebbe comunque un privilegio per qualcun altro. Da qualche altra parte del mondo, però non è che sto meglio perché so che qualcuno sta peggio. Questa cosa dai tempi della scuola che non è mai andata giù, cioè mal comune e mezzo gaudio non esiste,
0: no.
1: Proprio è proprio una cazzata totale.
0: E io l'ho
1: proprio
0: sempre
1: una
0: letto,
1: cazzata
0: tipo,
1: totale.
0: Io te, io e una persona che ci vogliamo già bene, un gruppo di amici.
1: Ma al netto del fatto che ripeto,
0: una cosa difficile insieme, in quel senso mal comune e mezzo gaudio, se fai squadra perché state tutti affrontando
1: una
0: cosa.
1: Ma questa cosa non mi ha mai fatto star meglio, mai, proprio zero, proprio in nessun modo ma mai fatto sta meglio. Però ripeto che a volte mi rendo conto che in effetti quella tristezza è un po' uno spreco se messa a paragone, cioè non c'è un motivo vero per essere triste, no? Il senso di colpa dell'uomo bianco che è triste diventa triste perché è triste, no? Quindi per carità, non è che non comprendo questo tipo di ragionamento, però non mi fa sta meglio il fatto che qualcuno sta peggio, anche perché secondo me se tu stai meglio perché qualcuno sta peggio boh, sei pure un po' uno stronzo.
0: Esatto,
1: forse.
0: Infatti io no, non stavo assolutamente dicendo quello, stavo dicendo che la mia interpretazione di malcomune mezzo gaudio è: un conto succede una cosa,
1: allora non so dire all'ascoltatore, vi prego, Dio, cioè, cercate di capire quello che ho detto, e se non lo capite, amen.
0: E quello che provavo a dire io invece è che non è che malcomune mezzo gaudio intendo per forza il male di altri, intendo, io l'ho sempre cercato di vedere anche questo in maniera un po' naif, cioè un conto è affrontare un problema da soli, un conto è che ne so, siamo una squadra di calcetto, abbiamo un problema importante e lo affrontiamo tutti insieme perché è un problema che ci riguarda tutti e lo affrontiamo come squadra, come
1: sarò
0: gruppo di amici, come famiglia.
1: Io, a me una cosa del genere non mi è mai successo. Mi sembra che quando c'è la sofferenza e dolore è molto, molto singola, molto personale.
0: È tra le cose più personali che ci siano. Ma nel mio caso, ripeto, stavo provando a fare un esempio di una cosa che arriva a tutti. E tocca a tutti nello stesso modo.
1: A me non mi è mai successa sta cosa, sfortunatamente.
0: Meglio o peggio? Chi può dirlo? Un po' la stessa confusione che hanno i Mudvayne, che sì, scrivono una canzone che si chiama Happy, ma intanto suona così. E poi ci mettono anche un punto interrogativo, che quindi rimane perfettamente a te.

0: Ecco qua, happy question mark Mudvayne. Sì, che siamo felici, ce lo chiedono proprio con ardore. Devo dire, siete tutti partiti sul mal comune mezzo gaudio, anche se rettifica l'ascoltatore iniziale, dice mi sono espresso male. Chiaro, no, non intendevo mal comune mezzo gaudio, intendevo dire che anziché sentirsi in colpa, tiriamoci sulle maniche, perché forse i nostri problemi nel mondo non sono un cazzo, quindi tiriamoci su, che siamo fortunati.
1: Lo dico l'ennesima volta, quando io faccio una riflessione da un vostro messaggio, non sto parlando di voi,
0: certo.
1: A meno che ve ne rendete molto conto quando c'è un attacco frontale,
0: quando inizio
1: diciamo
0: a parlare di voi, dei vostri parenti.
1: Non mi nascondo, faccio anche il vostro nome, pensate un po', tendenzialmente. Però sì, anzi grazie per tutti i messaggi che ci mandate, perché ci date la possibilità di avere tanti spunti e fa sì che possiamo passare dal vostro particolare all'universale, cioè non soffermarci sul vostro messaggio, ma prendere lo spunto del vostro messaggio per dire qualcosa che sia condivisibile per più persone possibili. Quindi è ovvio che quando uno fa riferimenti, a meno che non faccio il vostro nome, non sto parlando di voi.
0: Magari era solo uno spunto che anche Marco prende, e se la prende, se
2: concordo
0: la prende
2: con questa storia. A me mi dà proprio fastidio il fatto di dire guarda che c'è chi sta peggio di te.
1: Esatto.
2: Sì, lo so, c'è chi sta peggio di me, ma ogni tanto posso star male pure io.
0: Vabbè
2: un pochino.
1: E poi
2: cioè,
1: scusami,
2: che posso
1: secondo
2: guarda
1: me.
2: Quello sta peggio, c'è sempre qualcuno che sta
1: certo
2: peggio.
1: Ma poi tra l'altro
2: 15 minuti sarebbero un po' di più, che posso star male, ci posso stare,
1: posso piangere, posso
2: colpa,
1: essere accarezzato,
2: no,
1: e basta,
2: non
1: piangendo
2: posso sentirmi colpa, no,
1: esatto, bravo.
0: Ah, quindi sei d'accordo con Marco?
1: Sono totalmente d'accordo, anche perché è una legge matematica per cui non è vero che c'è sempre qualcuno che sta peggio di te, perché siamo 8 miliardi, e se ci fosse sempre uno che sta peggio di te, comunque si arriverà a uno che è l'ultimo, che non c'è uno che sta peggio di lui, quindi matematicamente è impossibile questa
0: vabbè,
1: cosa.
0: Vabbè, finisce con la morte,
1: è un paradosso matematico,
0: finisce con quello che è morto in questo momento, e poi dopo di lui quello che muore adesso, è quello che muore adesso,
1: ma
0: quello
1: comunque
0: che muore
1: è sempre
0: adesso.
1: Un numero finito, quindi comunque c'è sempre, secondo questo ragionamento, uno che sta più male di tutti, quindi è una frase proprio matematicamente sbagliata, se vogliamo proprio fare i puntigliosi.
0: Sentiamo
3: un conto se t'ha pinder culo solo te, dice poi rosicà,
1: sì.
3: Però se va a pinder culo tutti quanti, uno dice oh regà, diciamo una cosa in comune, rosichiamo insieme, e rosicando insieme uno rosica un po' di meno che te la fai via bene.
0: Ah, dici,
3: Ma conto se vai a cena e sei l'unico che si caga sotto il giorno dopo, e lì dici cazzo, ma che me sono mangiato, che me sono ordinato.
1: Sì.
3: È un conto se
1: però,
3: tutto il tavolo,
1: vi dico una cosa,
3: viene cagato sotto tutti insieme.
1: Vi dico una
3: e
1: cosa.
3: Lì dici, regà, ma che se siamo bagnati?
1: Che se siamo bagnati?
3: Ci andiamo più a sto ristorante.
1: Aspetta, perché lì poi parte però la gara. Lì parte la gara in cui sì, abbiamo tutti subito la stessa cosa, ma non diventa mal comune mezzo gaudio, diventa che ognuno di noi dirà la sua esperienza per dire agli altri quanto lui all'interno di quel gruppo, anche se tutti hanno fatto la stessa esperienza, lui ha sofferto un po' di più rispetto agli altri che hanno fatto la stessa esperienza con lui, perché gli esseri umani sono così. Quindi se tutti insieme se cacamo sotto, partirà una conversazione in cui parte la gara a chi si è cacato un po' più sotto degli altri. Quindi pure sta cosa, ripeto, per me non regge, anche se in parte lo capisco, però a me non mi ha mai alleviato nessun tipo di sofferenza prendermela pure in quel posto insieme a un'altra persona. Non so come dire, poi la metafora è sempre quella che se ci caricano i cellerini in 10 o vado all'ospedale solo io o ci andiamo in 10, io sempre all'ospedale sto, no?
0: Certo, diciamo che qui siete finiti molto sul fisico, fisiologico, potevamo rimanere anche sul metaforico. E la cosa che mi fa ridere è che dopo questo metaforico messaggio sull'andare al ristorante e cacarsi sotto, e l'ascoltatore aggiunge ed è un argomento che Sandro conosce.
1: è vero, lo conosco molto bene, ho fatto anche delle indagini su vari posti dove la cronaca ha portato delle cose, vi ricordate la storia di
0: mamma mia,
1: Arezzo, dov'era Arezzo?
0: Sì,
1: poco dopo mi esibì ad Arezzo e chiesi alla platea la conferma della storia, perché poi avevamo deciso che era una fake news, e invece quando sono andato ad Arezzo ho scoperto che non lo era. Per niente.
0: Comunque sono d'accordo che se Canori sta male, noi stiamo meglio. No, non stiamo meglio, si è corretto. Fai attenzione, Tiziana. Ok, ci abbiamo tutti un sacco dei cazzi. Ma allora, poi, com'è andata a finire la questione del bidet? Sono dovuta scendere dalla macchina e non ho finito il discorso. Ma siete dei malati di mente.
4: Sì, e poi di quei 10 che si sono cagati sotto, quanti si sono fatti il bidet guardando
0: uscitene
4: guardando invece diciamo
5: il resto del resto del bagno. Questo è un mistero che
0: potete,
5: ci porteremo nella tomba.
0: Vi prego, uscirne. Comunque c'è un grande desiderio di essere consolati. Mia nonna ogni volta che stavo male mi diceva: non te lamentare, ci stanno i bambini africani con le mosche negli occhi. Oh, una volta posso essere consolato, cazzo. È un po' un tema comune, un sentimento che ci portiamo dentro noi, evidentemente cresciuti, non lo so, con delle dinamiche compensatorie un po' assenti. Come sarà assente la presenza di Sandro Canori che ci sta per salutare.
5: Mi vado a fare un bidet, ragazzi.
0: Bravo, mi raccomando, non farti seguire così da poter mantenere
5: perché
0: il mistero.
5: Perché c'è il bidet al bagno di Radio
0: il
5: Rock.
0: Il bagno degli uomini.
5: E tra l'altro è l'unico bidet sensato, cioè quello col rubinetto normale. Perché io continuo a non comprendere come possano ancora esistere, fortunatamente si stanno estinguendo, i bidet, quelli che non hanno il rubinetto ma hanno dei buchi, da cui esce l'acqua, cioè quella roba fa schifo, perché si crea uno stagno di tarzanelli e acqua sporca che fa vomitare, è contro natura quel bidet.
0: Qui torna la questione su in che stato ci arrivi al bidet, ma è perché poi possiamo anche fare una combo tra carta igienica e
5: sì,
0: ok.
5: Per quanto tu possa passare la carta igienica, ci sono delle situazioni più estreme di altre.
0: Ok, però so casi rari, vorrei dire. Il peggiore bidet, secondo me, della vita è, l'ho scoperto una volta, forse ce l'avevo in una casa, fa una cascata tutto intorno al bordo.
5: No, quello è devastante.
0: È peggio
5: quello
0: dei
5: nemmeno
0: tre
5: lo
0: buchi,
5: considero.
0: Perché
5: quello...
0: tre buchi con la pressione dell'acqua, se spingi, spingi.
5: Allora, credo che chi ha inventato quel bidet abbia partecipato al processo di Norimberga.
0: Credo di sì.
5: E quello e tante altre cose che scopriremo nei prossimi episodi di Malrumore. Per ora ci fermiamo qui. Io vi saluto, buona serata e mi raccomando, quando siete felici
0: cacateci in mano e datevi uno schiaffo.
5: Vabbè, l'hai detto tu.
0: Ok, l'ho detto io che rimango con altre perle di saggezza. Ciao,
5: no,
0: Sandro.
5: Fateci caso, perché poi la sofferenza arriva, è inevitabile. Quindi poi se manco uno è stato felice quando poteva essere felice, poi dopo se la prende in quel posto due volte.
0: Esatto.
5: Quanto? E me ne vado così con questa saggezza finale.
0: Non è il bidet, ma ce la prendiamo lo stesso, molto meglio, mio parere. Insomma, rimaniamo insieme per un'altra oretta tra poco, dopo il break.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: Sei su Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
4: L'ultima ora di Malrumore inizia adesso alle 24 minuti di questo giovedì 2 luglio qui a Radio Rock, quindi possiamo prendere la benzina e darci fuoco. Iniziamo a farlo proprio con gli Audioslave.
0: Radio

0: degli Evanescence, Tell Me When You've Had Enough. E io ne avrei avuto abbastanza di sentirvi parlare di bidet, ma so che è tutta colpa nostra. E quindi che dobbiamo fare?
1: Paolo, così ma lui va via, ci lasci la suspense e molti di noi non si fanno il bidet da ieri. Cerca di comprenderci, insomma, fa caldo, non ci facciamo il bidet, dacci la soluzione, come farlo.
0: Ma il tema come si approccia il bidet non possiamo affrontarlo anche oggi, lo rimandiamo, così per non accedere con gli argomenti. Mi sento male, c'è chi saluta il nostro Sandro dicendo buon bidet. Quando erano scemi, negli anni 40, che facevano i bidet con lo schizzo centrale, piacevolissimo. Se solo quel bidet potesse parlare, ho paura, ma sai che cosa avete fatto? Avete fatto male, avete fatto una cosa brutta, perché forse quello che viene, voi non lo conoscete, ma adesso un rumore ve lo inserirà nella testa, con rispetto parlando, e saranno cavoli vostri. Quello che stiamo per ascoltare, in realtà, giuro, è un pezzo di musica molto importante, inserito al 12, cioè il... non ce la posso fare. Questo, l'album... l'album da cui è estratto, che si chiama Piano Bar, siamo nel 1984, è classificato al 12° posto nella lista dei 100 migliori album rock argentini dalla rivista Rolling Stone. E sapete bene che in Argentina non si scherza con il rock. Viene definito come uno dei brani più straordinari del repertorio di Charlie Garcia. Questo brano è interpretato proprio da lui, da Garcia, tastiere, chitarra e voce solista, accompagnato dalla sua band. È un brano che presenta una forte influenza dei Beatles, leggo, evidente nell'uso del ritornello di un ponte duplicato. È un brano che ha la sua pagina Wikipedia ed è un brano che si chiama Promesse sul bidet.

D'accordo? Fondamentalmente funziona così. Questa promessa sobre il bidet. Charlie Garcia, che cosa cavolo abbiamo appena ascoltato? Inutile che ridete al 3899-106-600 di bidet ferite, di bidet perite. Quindi, dicevamo, canzone di Charlie Garcia dell'84, inclusa nel suo primo album solista, Piano Bar, classificato al 12° posto nella lista dei 100 migliori album rock argentini. Ma cosa dice questo testo? Per favore, non fare promesse sul bidet. Per favore, non aprirmi più le buste. Cosa avrà voluto dire? Per favore, io ti prometterò che ti aspetterò se mai smetterò di correre. Per favore, segui l'ombra del mio bambino. Per favore, non bere più, non piangere. Per favore, io ti prometto che ti scriverò se mai smetterà di piovere. Perché mi tratti così bene, mi tratti così male. Lo sai che non ho imparato a vivere. A volte sto così bene, sono così giù. Crampi nell'anima. Ognuno ha un viaggio nella testa. Difficile che riusciremo a metterci d'accordo. Perché mi tratti così male, mi tratti così bene. Lo sai che non ho imparato a vivere. A volte sto così bene, sono così giù. Crampi nell'anima. Ognuno ha un viaggio nella testa. Difficile che riusciremo a metterci d'accordo, d'accordo, d'accordo. Ed effettivamente, guarda qua, tutto torna, quello che abbiamo raccontato in questa puntata di Marrumore fino adesso. Dai malesseri dell'anima, perché parlavamo di cherofobia, siamo ancora sul nostro percorso per scoprire se abbiamo anche noi la paura di essere felici. Abbiamo visto i primi segnali, che sono la tendenza a evitare opportunità che potrebbero condurre a cambiamenti di vita positivi, il rifiuto a prendere parte ad attività divertenti, occasioni sociali, il senso di colpa. Arriveranno al punto 4, 5, 6 e 7? Chi può dirlo? E così impariamo un po' a scegliere meglio i nostri argomenti. Ma se volete, continuo a cercare canzoni sul bidet. Bidet che potremmo così associare anche a questa canzone dei Triggerfinger.

Come Clean, un brutto gioco di parole da parte mia, una bella canzone nuova da parte dei Trigger Finger. Stavo viaggiando all'interno di queste promesse sul bidet, che davvero non capisco neanche perché abbia questo titolo, perché debba nominare all'inizio proprio questo oggetto ormai diventato sacro qui a Marromore. C'è proprio, sto guardando la pagina di Wikipedia che va proprio ad approfondire. Allora, il testo della canzone evoca l'autore che si rivolge a un'altra persona chiedendole per favore di non fare promesse davanti al bidet. Ma che vuol dire? Ma perché? Lui a sua volta promette altre cose, come abbiamo letto. Il musicista e giornalista Roberto Pettinato ha raccontato come nacque il testo. Nell'agosto del 1984 Pettinato intervistò Charlie Garcia per la rivista Libre, pubblicata da Editoriali per Phil. A quel tempo Garcia si stava preparando a registrare il suo terzo album da solista, il primo composto dopo il ritorno della democrazia nel dicembre del 1983, e stava affrontando le conseguenze del famigerato scandalo scoppiato dopo che si era abbassato i pantaloni e aveva mostrato i genitali durante un concerto a Cordova. Meraviglioso, nel dicembre dell'83. I tribunali di Cordova avevano aperto un procedimento legale contro di lui, accusandolo di atti osceni in luogo pubblico, e parte della stampa aveva criticato il suo comportamento. Quando arrivò il momento di scattare le foto per accompagnare l'intervista, Garcia decise di spogliarsi e posare nudo per l'intera serie fotografica. Tornato in redazione, Jorge Fontevecchia, direttore proprietario della casa editrice della rivista, decise di mettere in copertina una delle foto in cui Charlie è seduto nudo sul water. Un po' alla Ozzy Osbourne. Il musicista lo scoprì e chiamò disperatamente Pettinato per fermare la pubblicazione delle foto. Estremamente pubblicato, preoccupato per le conseguenze che avrebbe potuto avere sul caso penale e sulle critiche della stampa. Pettinato promise quindi di parlare con Fontevecchia per cercare di impedire la pubblicazione della foto. Ma Fontevecchia, arcigno vecchio, cattivo, non cedette, e il numero successivo, quello di settembre della rivista Libre, uscì proprio con la foto di Charlie nudo sul water in copertina e il titolo «Abbiamo spogliato Charlie Garcia». Garcia si infuriò e con Pettinato e lo affrontò dicendo «Me l'avevi promesso in bagno». Due mesi dopo Charlie pubblicò il suo album Piano Bar, che appunto includeva la canzone. Ci sono un sacco di altre curiosità legate a questa canzone sul bidet. Quante cose si scoprono ascoltando, ma in questo caso anche conducendo Marromore.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: e per 100 grammi 1,99 euro.
1: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
3: Get into the best.
4: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
5: It.
2: State ascoltando Malrumore on Radio
6: Rock. 20 e 34 minuti, anche questo Malrumore sta per chiudersi. Questo giovedì 2 luglio siete ancora per un pezzettino in compagnia di Paolonia Zumo e poi me ne andrò portandomi via i misteri del bidet. Intanto tornano i Corvacci Neri a farci compagnia. Questa è Jealous Again.
4: Radio Rock, back in time.

Edge, tra le nostre novità The Rush Band, capitanata da Tom Smith, che annuncia l'uscita il 30 ottobre di Surface Echo and Sound. Sarà l'ottavo lavoro in studio per loro e quindi aspettiamo, intanto andando a votare questa novità sul sito radiorock.it qualora fosse la vostra preferita. Ma soprattutto riprendiamo le fila di questo malrumore e sul finale almeno cerchiamo di finire i punti che ci fanno riconoscere la cherofobia, la paura di essere felici. Eravamo rimasti al senso di colpa, abbiamo anche la paura di attirarsi critiche e giudizi negativi, quindi chi è vittima di questo tipo di fobia è convinto che qualora dovesse sperimentare una condizione di felicità si attirerebbe come conseguenza qualcosa di negativo, no? L'abbiamo detto. Uno però dei timori più frequenti è proprio quello di attirarsi cose cattive dagli altri, che potrebbero esprimere giudizio critico o semplicemente potrebbero non gioire della condizione positiva provata, quindi un po' paura delle male lingue, dei rosiconi. Poi c'è la tendenza a negare o nascondere i propri traguardi, e quindi c'è la tendenza a negare o tenere nascosta la propria felicità persino quelle persone che rappresentano un punto di riferimento affettivo importante. C'è la tendenza all'autosabotaggio, e questo è un altro di quei punti che, senza essere cherofobici, forse ci tocca in maniera particolare. Considerando quindi la felicità come una sorta di minaccia, il cherofobico tende a mettere in atto comportamenti di difesa che si manifestano quindi oltre all'evitamento di situazioni belle che possano portare contentezza, anche a veri e propri meccanismi di autosabotaggio. Come ultimo punto abbiamo le esperienze negative vissute in passato. Che, amico mio, chi è che, signora Vanity Fair, chi è che non ha questa cosa? Comunque, ad accomunare il vissuto di chi soffre di cherofobia sono le esperienze traumatiche subite nel passato, che hanno finito per minare il senso di ottimismo, fiducia e sicurezza verso gli altri e l'esterno. In moltissimi casi la cherofobia affonda le radici nell'infanzia, sottolinea sempre la dottoressa di riferimento per questo articolo, Fiorenza Perris. La paura di essere felice è infatti spesso legata a uno o più momenti gioiosi vissuti da bambini, a cui ha fatto seguito un evento traumatico, fisico o emotivo, come una punizione, una delusione o anche una perdita importante. Questa esperienza negativa, in cui emozioni come la rabbia, l'umiliazione e il dolore hanno ottenebrato ogni sensazione positiva, ha fatto sì che si venisse a creare un'associazione distorta della relazione casuale tra felicità e dolore. Le persone cherofobiche si privano quindi di qualsiasi esperienza che potrebbe procurare gioia, euforia, mossa dal timore che provare un picco di felicità poi possa ritualizzare il trauma che abbiamo vissuto nel passato. Ora, come avete visto, come spesso succede in tutte quelle che sono le forme della nostra mente, abbiamo tutti un po' di questi 7 punti all'interno della nostra personalità, all'interno della nostra emotività, messi tutti in relazione, e effettivamente se si risuonano tanto potrebbe essere che andiamo verso una cherofobia. In ogni caso, se qualunque parte di questo malrumore vi ha toccato particolarmente, il consiglio è sempre di parlarne con qualcuno, con qualcuno di bravo, con qualcuno di esperto, con qualcuno di magari professionista, anche se, come diceva Sandro oggi, mi ho mai fatto così tanta terapia e non siamo mai stati così male.

so tired. Questa è I Built You a Tower B, perché B, stiamo parlando dei Death Cab for Cutie, li avrete riconosciuti, sono stati anche tra le nostre novità. Si chiama proprio così l'album uscito da poco, I Built You a Tower, ti ho costruito una torre. Un disco che inizia con varie, che inizia con Full of Stars e finisce proprio con questa I Built You a Tower B, perché invece alla traccia numero 4 c'è I Built You a Tower A, che abbiamo già ascoltato, ma giusto per il reminder, per portarvi dove vi voglio portare, dove vivevate, sentite che differenza di... no? Che dolcezza, sentiamo un attimo.

testi molto diversi, due atmosfere musicali molto diverse sicuramente. In questa, che è la prima, I Built You a Tower A, ovviamente stiamo... No, allora, entrambi i brani affrontano lo stesso identico tema, che è l'ossessione mentale per una persona del passato, probabilmente si parla di una relazione, e il tentativo fallito di rinchiudere il ricordo di questa persona in un angolo della mente, no? Quindi una torre, per evitare che ci faccia soffrire. Quindi, no, adesso sotto la mia voce diceva Until I couldn't think about anything at all. Quindi, no? E in realtà sono dei tentativi fallimentari, perché non ci si riesce. Poi ovviamente tutte le versioni presentano differenze chiave nella struttura e nel tono emotivo. Mentre nella prima, in questa versione qua, sentiamo questa dolcezza, c'è più un ritmo sincopato anche nella scelta delle parole, come un battito cardiaco accelerato, l'ansia di un pensiero fisso che si ripete. In quella che abbiamo sentito prima invece abbiamo una struttura più lineare e distesa, ma in realtà poi è più cupa nei suoni, no? Questa che abbiamo sotto la voce è molto molto delicata, molto emotiva, e fondamentalmente si parla, allora, da una parte c'è la trappola mentale, la natura maledetta del pensiero fisso, e poi c'è però il problema, la fatica del processo di guarigione. Quindi si mostra il contrasto tra il volere andare avanti e la stanchezza cronica causata dai ricordi che continuano a scappare da questa torre in cui vogliamo tenerli incastrati. Sarebbe bello che a volte alla guida ci fosse qualcun altro che ci possa portare in giro con l'aria fresca, l'atmosfera migliore, e noi possiamo solo stare lì a guardare fuori dal finestrino senza pensare ad altro, goderci la sera, goderci il viaggio, sarebbe bello. E invece no, dobbiamo guidare tutti le nostre macchine maledette, le nostre teste incredibili, che spesso non sappiamo neanche dove vanno.

0: Ne avevamo bisogno, io sicuramente. Stiamo per salutarci, ci sono due cose importanti da recuperare. Intanto questa.
1: Vabbè, oh, te stai a lamentare del bidet coi buchi. Pensa che ci sta chi non ce l'ha manco il bidet.
0: Giusto, giusto, mannaggia, ci eravamo persi il messaggio più importante, quello di Zach. Poi sì, ho tradotto io stessa due testi dei Dead Cup for Cutie, proprio dopo che in un malrumore di qualche settimana fa avevamo appreso che non si devono mai tradurre i testi dei Death Cup for Cutie. Vi chiedo scusa, vediamo se questa volta ci ricorderemo cosa abbiamo appreso.
2: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Per Fiorenza siamo tutti cherofobici. Sandro sa bene che vuol dire cagarsi addosso. Se di bidet ridete, di bidet perirete. Quello che apprenderemo domani è ancora avvolto nel caos. Ma se siete felici, cagatevi in mano e datevi uno schiaffo.
0: Proprio così. Grazie a tutti e a tutti, ci risentiamo domani. Vi lascio a Matteo Strano, godetevi Bring On The Night. Ci salutiamo con un altro pezzo un po' doloroso, ma è andata così. Bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia. Bring on the night, bring on the night on Radio Rock. Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock on Radio
1: Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, come state? Come sta andando questa vostra serata di giovedì 2 di luglio? Noi anche oggi saremo insieme fino a mezzanotte per 3 ore di chiacchiere, ma soprattutto di musica. Per iniziare la nostra playlist stasera, classicone dei Tears for Fears. Radio Rock, back in time.

stasera la nostra playlist inizia dall'agosto del 1989, quando usciva questo bel brano, davvero gran bel brano dei Tears for Fears, intitolato So in the Seeds of Love. Direi una di quelle canzoni di sicuro particolarmente ispirate alla musica dei Beatles, con questo arrangiamento, con i cori che arricchiscono la canzone. Devo dire, gran bel modo per partire anche stasera, e come al solito da qui in avanti invece moltissime delle prossime canzoni, se vi va, le sceglieremo insieme attraverso i nostri contatti. Vi ricordo il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e come al solito possiamo anche sentirci, vederci e scriverci attraverso la nostra visual radio. Ci trovate su Twitch sul canale Radio Rock 106 e 6. Un grande abbraccio intanto a Sandra e Paolonia, che vi danno appuntamento a domani per finire la settimana di malrumore. Da qui in avanti, da qui fino a mezzanotte invece, spazio alle nostre chiacchiere, spazio soprattutto alla nostra musica. Come al solito, se vi va di ascoltare qualcosa in particolare, qui siete sempre gli assoluti benvenuti. Fatemi sapere che tipo di canzoni, che tipo di band vi girano in testa, e se vi va fatemi sapere anche come è andata la vostra giornata. Noi intanto, come più o meno sempre capita in questo periodo, siamo in contemporanea con una delle partite del mondiale di calcio, iniziata da una decina di minuti la partita fra Spagna ed Austria. Vedremo un po' come andrà a finire anche questa qui, dopo, devo dire, delle partite, quelle di ieri, particolarmente divertenti ed emozionanti. A questo punto però proseguiamo con la musica. La prima novità di serata è tutta al femminile. Brand new music right here. Brand.

0: It's a ritual.
1: Ritual è il titolo di questa novità delle Warning, tre sorelle che vengono dal Messico e che avevamo già ascoltato all'interno delle nostre playlist qui su Radio Rock nel corso degli ultimi anni. Tornano a farsi sentire loro e questo brano entra all'interno delle nostre novità in rotazione. Vi ricordo che tutte queste canzoni, se vi va, le potete uno consultare e due soprattutto votare attraverso il sito radiorock.it. Saluto intanto il nostro Max attraverso Telegram. Stasera con lui continua questo gioco che, devo dire, ormai ci ha tenuto compagnia nel corso di tutto questo palinsesto. L'amico attraverso un messaggio mi invia il particolare della copertina di un album e io da lì dovrei provare a dargli una mano ad indovinare. Devo dire che quest'anno ce la siamo cavata abbastanza bene, ma la copertina di stasera non mi dice né granché. Vedo qui una capigliatura maschile un po' alla Rod Stewart, per intenderci, no? Quei ciuffetti spettinati, sì, ma spettinati ad arte, che insomma dalla barbiere, dalla parrucchiere, immagino che Rod Stewart ci finiva spesso e volentieri. Come detto, però, il gioco lo abbiamo ormai aperto a tutti voi. Se avete un contatto Telegram e mi dite che volete ricevere l'immagine, io ve la giro e magari qualcuno di voi riesce per davvero a darci una mano. Detto questo, non Rod Stewart, almeno per il momento nella nostra playlist, iniziamo però con qualcosa di decisamente più chiaro e con questo riff che ci potrebbe ricordare almeno un altro paio di canzoni. Questi qui comunque, Killing Joke, stasera riascoltiamo 80s.

cambiamo stile musicale, ma torniamo di sicuro negli anni 80, sia per quanto riguarda l'anno d'uscita di questo lavoro dei Killing Joke, sia per quanto riguarda ovviamente il titolo di questo storico singolo, che era proprio 80s e che appunto ci riportava a quel decennio. Ammetto che era un po' di tempo che mi andava di riascoltare con voi questa canzone, il cui riff, insomma, come detto anche prima, di sicuro ci può ricordare da molto vicino almeno un altro paio di brani, uno particolarmente celebre nella produzione dei Nirvana. Un saluto intanto attraverso WhatsApp la nostra amica Anto, che oggi ci scrive: in questa giornata oggi ha fatto finta di essere un po' meno caldo. Sì, insomma, probabilmente soprattutto nelle prime ore del giorno, visto anche un po' di pioggia qui su Roma, poi nel pomeriggio, insomma, direi che il caldo è tornato a farsi sentire in maniera importante. Stasera, vi confesso, nello studio di Radio Rock fa un pochino più caldo rispetto al solito. Magari qualcuno si è messo a giocare con il telecomando del condizionatore, che poi questa è forse un'altra di quelle questioni che ci fa compagnia in questa bollente estate. Almeno io non sono un grandissimo fan dell'aria condizionata, però insomma almeno per qualche ora al giorno di sicuro sono costretto ad accenderla anche a casa. Voi come vi ponete su un discorso del genere? Riuscite a stare 24 ore al giorno con l'aria condizionata accesa, o giustamente anche voi ogni tanto vi prendete un po' di pausa? Questo disco qui invece usciva non tantissimo tempo fa, lo avevamo ascoltato anche nelle nostre novità.

pubblicato alla metà di aprile di questo 2026 Nine Inch Nails, collaborazione fra i Nine Inch Nails e il producer chiamato Boys Noize. E devo dire che è stato di sicuro un gran bello ascoltare questa versione di Heresy. Come detto, qualche tempo fa l'avevamo inserita anche all'interno delle nostre novità in rotazione. E devo dire che in questa stagione qui su Radio Rock di cose più o meno influenzate anche dalla musica elettronica ne abbiamo ascoltate diverse anche all'interno delle nostre novità, cosa che probabilmente continueremo a fare anche nel corso del prossimo mese, visto le canzoni che stanno uscendo in questo fine giugno, in questo inizio luglio. Visto che ci siamo a questo punto, la prima mezz'ora di stasera la chiudiamo in compagnia dei Rammstein.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
1: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
2: Iniziamo la seconda mezz'ora di stasera con una di quelle band che ci sta particolarmente a cuore. Questi qui erano gli A Perfect Circle di So Long and Thanks for All the Fish.
3: Radio Rock, back in time.

0: evidentemente gli Perfect Circle con questo brano stasera hanno portato fortuna alla Spagna, che ha appena segnato l'1-0 nella sua partita dei mondiali contro l'Austria. Devo dire, davvero gran bel gol, grandissima azione. Potete già immaginarvela, no? Che tipo di azione hanno costruito gli spagnoli per questo gol. Tornando invece alle cose che da queste parti ci interessano di sicuro di più, e quindi la musica, iniziamo la seconda mezz'ora insieme chiacchierando anche con il nostro Daniele, che si era incuriosito, mi mandava un messaggio attraverso Telegram di quel fischio che si sentiva prima della pausa delle 21:30. La canzone era appunto Engel da parte dei Rammstein, e giustamente diceva il nostro amico che quel fischiettare mi ricordava anche l'intro di Adversus dei Colle del Fomento. Ci sono ovviamente nella storia della musica davvero un bel po' di brani che ci fanno anche ascoltare persone fischiettare, e devo dire che anche da questo punto di vista ne abbiamo un po' per ogni tipo di gusto. Fra l'altro, insomma, in una serata del genere, ormai di piena estate, così calda, fischiettare può anche dare una mano all'umore. E quindi, se vi viene in mente qualcosa in tema, 3899 106 e 600, che magari in questa mezz'ora ascoltiamo un po' di canzoni che appunto al loro interno contengono anche dei fischi. Tutto questo però dopo la prossima novità. Arrivano i Weezer.
1: Brand new music right here.
2: Brand

novità proposta dai Weezer in compagnia di questa artista che si chiama Wednesday, che si firma, meglio dire Wednesday, si sentiva anche la sua voce femminile arricchire questo brano. Anche questo lo trovate sul sito, da lì c'è sempre modo di votare la vostra rotazione preferita. Passiamo qualche minuto fischiettando all'interno della nostra playlist. Sono molto contento che Cinzia, così al volo, tira fuori nel suo messaggio la canzone probabilmente più famosa anche in tal senso, ma parliamo di un grandissimo classico in generale come Sitting on the Dock of the Bay da parte delle grandissime Otis Redding. Fra l'altro confesso che stasera qualcosa di Otis di sicuro lo volevo mandare in onda, anche a prescindere da un discorso del genere, e quindi fai assolutamente bene a segnalarci un grande artista del genere, cara la mia amica. Per iniziare però mi sembra giusto partire dal disco che ci aveva dato anche un'idea del genere. C'era giustamente Daniele che ricordava un po' di fischi all'interno di Adversus, lavoro del Colle del Fomento.

0: brillerà.
1: Solo amore, mi scrivete per quanto riguarda il Colle del Fomento attraverso Telegram. Solo amore, se amore sai dare, come si ascoltava anche all'interno di un'altra delle loro grandi canzoni. Insomma, lo avevamo aspettato davvero per un bel po' di anni, questo disco intitolato Ad Versus, che usciva ormai nel 2018, e prima di iniziare ad ascoltare il rap delle Colle c'era questo bellissimo intro, secondo me, che dura più o meno un minuto, un minuto e mezzo, che setta subito l'atmosfera, no? Insomma, all'interno del lavoro ci sono varie citazioni dedicate anche al mondo degli spaghetti western, così si chiamavano un certo tipo di film. All'interno della scaletta c'è ovviamente anche una canzone che si intitola Sergio Leone, e quello è fischiettare un po' oscuro e malinconico, insomma, in un modo o nell'altro ci potrebbe riportare anche su atmosfere del genere. E fra l'altro ieri sera, proprio ieri sera, suonava a Roma il Danno, uno dei due che compone il Colle del Fomento, ieri nella sua versione da solista, ma insomma è sempre davvero un piacere parlare di un personaggio del genere. A proposito di fischietti, giustamente mi segnalate anche Patience dei Guns N' Roses, un altro di quei classiconi che poi alla fine non spessissimo ascoltiamo nelle nostre playlist, ma insomma, stasera vediamo di trovare posto anche per lei ben più che volentieri, arrivando su un fischiettare insomma, decisamente più allegro e leggero. Questi qui erano i Black Keys, Tighten Up, il titolo della canzone.

Pensavo poi che molto spesso questi fischiettare all'interno delle canzoni sono anche un po' relegati come semplici intro o outro delle canzoni, quindi insomma stasera in questo momento devo stare attento io a non parlare sopra e quindi a coprire questi fischietti, visto che sono un po' il tema di questo gioco che ci fa compagnia, se vi va, in questa mezz'ora e magari anche nella prossima, visto che in realtà ci sono davvero una marea di canzoni che ci hanno fatto ascoltare anche cose del genere all'interno di Brothers, lavoro dei Black Keys ormai di un po' di anni fa. Si ascoltava anche questa qui, che come molti altri singoli estratti da quell'album era accompagnato anche da un bellissimo videoclip. Il prossimo fischio, anche questo qui, è di quelli particolarmente allegri. Questa qui direi che è una di quelle canzoni anche abbastanza celebri da parte di Beck, che però non ascoltiamo davvero da un sacco di tempo. Usciva 30 anni fa, giusti giusti, questa Sissy Neck.

con il suo talento e con la sua fantasia. Beck, devo dire che è uno di quegli artisti che ci viene comodo più o meno a prescindere dal discorso che stiamo facendo. Insomma, se cerchi bene qualcosa nella sua discografia sarai sempre in grado di trovare. Questa Sisnack era all'interno di Odelay, disco di bel successo da parte di Beck del 1996, per intenderci il lavoro che iniziava con Devil's Haircut e conteneva anche The New Pollution, due singoli diventati di sicuro particolarmente famosi nella produzione di Beck. E continuando negli Stati Uniti, ascoltiamo un altro bel personaggio che per realtà raramente finisce nelle nostre playlist, e sapete bene che quando ci infiliamo in giochi del genere, ecco, è anche una scusa per allargare un po' le nostre selezioni. Lui si chiama Andrew Bird, viene più o meno dalla zona di Chicago ed è un personaggio che ormai nel 2026 ha una carriera particolarmente lunga. Anche il suo primo disco usciva nel 1996. Quello che ascoltiamo invece è un brano del 2019 che apriva proprio il lavoro di Andrew Bird uscito nel corso di quell'anno, e insomma il fischiettare è uno di quei particolari che magari gli artisti inseriscono ogni tanto all'interno della loro musica. Lui invece è uno di quelli che questo suono insomma ce lo fa ascoltare relativamente spesso, ed è abbastanza impressionante vedere, insomma, almeno per quanto mi riguarda, i suoi video live su YouTube. Insomma, anche dal vivo il ragazzo riesce ad alternare i vari strumenti che suona appunto con il suo modo di fischiettare. Andrew Bird ci porterà fino alla pausa delle ore 22.

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: listening to Ring On The Night.
1: La serata di Radio Rock.
0: Ring On The Night on Radio Rock.
2: Iniziamo la seconda ora di stasera ascoltando anche i Queens of the Stone Age. Questa qui era The Way You Used To Do.
0: Radio.

0: way you used to do.
1: Magari non proprio da fischiettare, visto che stiamo parlando stasera di una cosa del genere, ma di sicuro ascoltiamo uno dei brani più leggeri e scanzonati nella carriera dei Queens of the Stone Age, così come era di sicuro molto molto leggero il lavoro che conteneva anche questo singolo. Si parte da qui nella seconda ora insieme, vi ricordo il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, dove arrivava il messaggio vocale del nostro amico Luca.
2: Grande Matteo.
1: Ciao,
2: ma un pezzo di Nick Cave, che è una cifra che non lo sento.
1: Guarda, stavo proprio preascoltando qualcosa mentre andava in onda la pubblicità. Nick Cave ce lo ascoltiamo stasera ben più che volentieri. Avete preferenze in merito? Se no, insomma, pesco io dalla sua sempre grandiosa discografia. Intanto questa qui è la prossima novità.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio

torniamo su sonorità un po' più scure in compagnia di questo nuovo bel singolo, direi, dei Pineapple Thief, ma insomma, band che davvero raramente ha deluso nel corso della sua ormai lunga carriera. Anche questa qui all'interno delle novità in rotazione di Radio Rock, e anche questa qui, quindi se vi va la potete votare attraverso il sito internet radiorock.it. riprendendo più o meno il discorso che stavamo facendo, qui di sicuro mi è tornato in mente soprattutto il titolo di questa canzone di Tom Waits. Avevamo iniziato a nominare personaggi di un certo livello, come per esempio anche Nick Cave, o parlando di tutt'altro tipo di musica, il grande Otis Redding, e quindi insomma, ascoltando qualcuno che di sicuro può reggere il confronto, mi era tornato in mente questo incredibile vocione con Whistling Past the Graveyard, fischiettando in giro per il cimitero.

Poi, come al solito, il titolo della canzone ti fa immaginare magari atmosfere di un certo tipo dal punto di vista della musica. Questa qui di Tom Waits è anche relativamente allegra. Come detto, qualcuno di voi ci chiedeva di ascoltare un altro grandissimo come Mr. Nick Cave. Luca notava che giustamente un po' di tempo che non lo mandi in onda nelle nostre playlist serali, insomma lui è ovviamente uno di quelli che riascoltiamo sempre con un gran piacere. Questo qui fra l'altro uno dei suoi dischi più celebri e belli, come The Good Son, che usciva nel 1990 all'interno del disco una delle mie canzoni preferite in assoluto, come The Ship Song, quella lì occupava la posizione numero 5 all'interno della scaletta. Immediatamente prima, la numero 4, c'era questa qui, The Weeping Song.

Non è che dico nulla di particolarmente nuovo, ma sempre davvero molto, molto intenso l'ascolto di uno come Mr. Nick Cave, che ho avuto la fortuna di vedere anche dal vivo in concerto ormai un anno e mezzo fa. Insomma, eravamo in quel di Milano, come detto, prima volta per me, e insomma, se capita un concerto di Nick Cave è una di quelle cose che di sicuro può far piacere vedere, anche se magari non si è espertissimi del suo repertorio, anche se magari non si è fan al 100%. Insomma, artisti di questo livello, quando si ha modo, sì, insomma, riescono sempre a regalarti delle gran belle serate. Chiacchieravamo anche di quelle canzoni prima in cui si ascolta qualcuno fischiettare, e direi che in maniera inevitabile arrivava un messaggio che conteneva anche il titolo di questo classicone.

Mi scrivete su WhatsApp e fischiare è difficilissimo. Io non ci sono mai riuscita, neppure per chiamare il mio cane. Mi permetto di dire, insomma, mi viene da dire che per fortuna i cani sono nostri alleati anche su una questione del genere. Anche se non sei proprio bravissimo a fischiare, insomma, probabilmente il tuo canetto alzerà l'orecchio e si girerà verso il suo padrone. Io non è che sia proprio un funambolo su un discorso del genere. La cosa che mi sorprende è sentire i musicisti fischiare, ovviamente a tempo, ovviamente in melodia, all'interno delle loro canzoni, che poi anche qui in studio la cosa, insomma, può essere gestita in una certa maniera, una registrazione, un'altra sovraincisione e via discorrendo. È di sicuro un po' più particolare sentire qualcuno live sul palcoscenico fischiare. Appunto, nella mezz'ora precedente avevamo ascoltato Andrew Bird, davvero molto bravo anche nei suoi live con questo modo di esprimersi. Adesso sto provando a ricordare al volo se mi è mai capitato vedere un artista fischiare nei concerti a cui ho partecipato. Se a voi viene in mente qualcosa, invece 3899 106 e 600. Di sicuro intanto l'ultimo giro di questa mezz'ora lo facciamo tornando in Italia. Questi qui a Toys Orchestra.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

passata un'ora e mezza di trasmissione, ammetto che con questi signori qui stasera quasi ci volevo aprire la playlist, e quindi brava la nostra regia a farceli recuperare. Erano i Franz Ferdinand, stasera ascoltiamo No You Girls.

0: chissà come mai in questo inizio di luglio 2026 mi erano tornati in mente Franz Ferdinand, band che appunto mi girava in testa ormai da qualche giorno. Volevo programmarli, insomma ci pensa la nostra regia a farceli recuperare con questo classico. Iniziamo da qui la seconda parte di serata a nostra disposizione, con grande piacere vi ricordo i contatti, la chat sempre disponibile su Radio Rock TV e poi il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. Si parlava stasera di canzoni fischiettate, qualcuno di voi ci raccontava che non è esattamente bravissima a fischiare. Arriva la testimonianza dalla cucina del nostro amico Cavallo, vediamo un po' che ci racconta lo chef.
1: Vabbè, a te, ma è facilissimo fischiare e chiamare qualcosa, qualcuno, tipo Amy, Amy.
0: No, scusate. Giustamente Amy tira allo chef un cucchiaino, spero fosse un cucchiaino e non proprio un coltello, se mi posso permettere, caro il mio amico Cavallo. Ha fatto bene, brava, brava Amy, mi sembra assolutamente una risposta corretta. Stupidaggine a parte, insomma, un abbraccio a voi che state a lavorare in cucina anche con questo caldo. Funziona l'aria condizionata, sì, così insomma riuscite a portare a casa il turno anche in una maniera un pochino più leggera. Fra l'altro è la stessa Amy che qualche giorno fa ci chiedeva di ascoltare qualcosa degli Scancanensi, che mi ricordo che poi quella sera non avevo fatto in tempo. Sono usciti anche un po' di nuovi singoli da parte di Skin e compagni, nel caso vediamo di recuperarli nei prossimi minuti.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Night Shift Superstar, il titolo di questo brano dei Muse all'interno del loro ultimo disco che è uscito alla fine della scorsa settimana. Ammetto che devo ancora ascoltarlo per intero, in un modo o nell'altro sono da una parte un po' preoccupato, dall'altra però anche incuriosito. Insomma, negli ultimi dischi dei Muse non sai bene che cosa puoi trovare dentro. Leggevo una recensione, insomma, trovata su internet, su una pagina di cui di sicuro mi posso fidare, che lo descriveva comunque come un buon album, cosa che di sicuro ha ingrandito ancora una volta la mia curiosità. Vediamo un po' che ci dite, forse in tema, maestro, che ci racconti stasera.
1: Ciao,
0: come stai?
1: Ciao bello. Allora, fischiato, se già non l'hai passata te potrei dire Patience dei Guns N' Roses. Andata. Ma sarebbe troppo banale.
0: Bravo, sentiamo.
1: Invece
0: un po' infatti
1: fuori The Bright Side of Life dei Monty Python.
0: Wow.
1: La sigla finale di Brian De Nazareth.
0: Wow, cavolo.
1: Ciao. Always look on the bright side of life.
0: Ti sento poi fra l'altro particolarmente canterino in quest'estate 2026, caro il mio amico, cosa che mi fa molto molto piacere. Guarda, Patience l'avevamo già ascoltata, ma ero sicuro che da te potevo aspettarmi anche una proposta un po' meno scontata. Né tanto prima ci eravamo collegati con la cucina dello chef Cavallo, sono successe un po' di cose in compagnia di Amy, sempre su questa storia del fischiare. Arriva un messaggio vocale di una ragazza che si firma proprio Amy. Sarà proprio lei che magari si è nascosta dallo chef? Vediamo un po'.
2: Ciao Matteo, qua è Amy dalla cucina. Sono molto grata che te ne sei ricordato. E spero che le vacanze siano andate bene.
0: Molto
2: e aspetto
0: bene.
2: Un pezzo di Scancanenzio Skin.
3: Era una gag.
0: Era una gag.
2: tutto organizzato. Io non mi permetterei mai di tirare niente addosso al mio.
0: Senti, no, la voce del padrone come si affaccia dietro alla voce di Amy. Ovviamente si gioca e si scherza tutti insieme. Contento di sapere che insomma è tutto sereno e tranquillo lì sul vostro posto di lavoro. E per quanto riguarda gli Scancanensi, andiamo con questa qui, andiamo con Twisted.

0: Eccoli qui, gli Skank Anansie. Era una canzone promessa addirittura da un paio di settimane da parte mia. Mai fidarsi in generale delle promesse di uno speaker. Però insomma, chiacchierando con la cucina del nostro amico Cavallo e salutando ovviamente anche Amy, ecco, devo dire che quasi per miracolo sono riuscito a ricordarmi di questa proposta né sospesa. Devo dire che fa sempre piacere riascoltare diversi periodi della mia carriera di Skin e compagni. Dico così perché è appena uscito un nuovo singolo che si intitola Meltdown. È un brano, rispetto a quello appena andato in onda, di sicuro molto più lento, un po' più malinconico, tant'è vero che per dargli un po' di ritmo e di carica in più sono stati caricati anche un paio di remix appunto di questa canzone, che neanche è uscita e già ha conosciuto un po' di versioni ne rimaneggiate. Everyday Hurts, ogni giorno si soffre, era il sottotitolo di questo brano, e quindi nella giusta ottica di alternare anche un po' i sentimenti nella nostra playlist, vediamo anche noi di dare un'occhiata alla parte più luminosa invece della nostra vita, gran chiamata quella del maestro per quanto riguarda i fischietti che si possono ascoltare anche in questo brano dei Monty Python.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: sempre guardare le cose belle che ogni tanto la vita ti regala. Always look on the bright side of life, il titolo di questo geniale brano dei Monty Python. Saluto il nostro amico Marco che su Telegram mi scrive i più grandi di sempre. Parliamo davvero di una cosa assolutamente geniale, così come qualcuno di voi su WhatsApp:
1: potremmo far morire il protagonista e farlo risorgere dopo 3 giorni,
0: vero?
1: Nah, chi vuoi che ci creda?
0: Che fai se la senti in un film una cosa del genere? Ti strappa di sicuro le giuste risate. Se ci pensi che questa cosa invece riguarda anche la nostra vita più o meno di tutti i giorni, ecco, la questione magari prende delle atmosfere un po' diverse, ma insomma lì ovviamente è questione di credenze né personali, figuriamoci. C'è intanto Paolo che dice: il fischio dei fischi è il tema di un sacco bello di Morricone, definitivo. Sì, in effetti con una cosa del genere, dici bene caro il mio Paolo, potremmo più o meno mettere un punto a questo discorso. Che poi vogliamo dire che una delle poche cose belle della TV estiva in questo periodo d'estate, che te sta lì magari girando per la TV sul divano mentre muori di caldo, ti potrebbe anche ricapitare che qualche rete TV rimanda in onda anche film del genere.

Bravo, per una serata del genere ci stava proprio bene ascoltarla tutta, appunto un sacco bello i titoli di coda di quel famosissimo film, disco colonna sonora gestita da Ennio Morricone, e il signore che ne fischiettava, se dico bene, era Alessandro Alessandroni, che insomma anche con questo modo di esprimersi insomma aveva trovato un giusto e meritato successo. Mi scrivete intanto su WhatsApp dopo Morricone con il fischio, andiamo con Axel in Patience, ci scrive il nostro amico Mauro. Quella lì purtroppo l'abbiamo già ascoltata, però mi fa molto piacere poterti mandare un saluto e saperti all'ascolto. C'è poi Francesco che sempre al 3899 106 600 dice: la canzone con cui gli Iron Maiden chiudono tutti i loro concerti, aggiungendo anche fra parentesi: potremmo ascoltarli, no? Puntini, puntini, puntini. Nella prossima mezz'ora i Maiden li ascoltiamo ben più che volentieri. Caro il mio Francesco, dammi una mano però, perché da quello che so io, da quello che posso ricordarmi, i Maiden non hanno proprio una singola canzone con la quale chiudono tutti i loro concerti. Molto spesso, insomma, gli ultimi brani che propongono nei live sono anche delle canzoni particolarmente celebri. Forse Bruce Dickinson ogni tanto si ritrova a fischiettare la melodia di Fear of the Dark prima di lasciare spazio ai suoi musicisti. Insomma, fammi sapere se pensavi proprio a quella canzone, se no ne peschiamo un'altra dalla loro grande discografia. Qui di fischi magari non tantissimi, ma di sicuro diverse attinenze con il mondo del cinema italiano nella musica dei Calibro 35.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Questo è
3: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
4: E con grande piacere stasera ascolto con voi uno dei miei preferiti in assoluto. Arriva Tom Petty, Mary Janes, Last Dance.

0: esattamente un fischio, ma una bella armonica bocca nella coda di Mary Jane's Last Dance, grande classico da parte di Mr. Tom Petty, un ottimo modo per aprire l'ultima ora insieme di questo giovedì sera. Poi a mezzanotte vi lascerò in compagnia degli scolopendri notturni. Saluto intanto il Deca che attraverso Telegram scrive: giusto perché stiamo parlando di fischi, ti proporrei Engel di Rammstein, che lo sai che esattamente un'ora e mezza fa eravamo partiti esattamente dalla canzone che te giustamente segnali, caro il mio amico. Anzi, qualcun altro di voi sul fischio usato dai Rammstein pensava giustamente al fischio che si ascolta all'interno di una canzone delle Colle del Fomento, così per legare la Germania alla nostra città di Roma in musica e per quanto riguarda i fischi. Di sicuro però in questa mezz'ora, forse uscendo un minimo dall'argomento, vedremo di tirare un po' su il volume. Mi avevate segnalato gli Iron Maiden, volendo anche qualcosa degli UFO. Stasera potrebbe essere la serata giusta per riascoltare anche quella follia intitolata Hocus Pocus. Ci aggiorniamo dopo la prossima novità. Arriva un signore che, ecco, a proposito di follie, di sicuro se ne intende.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

Sempre divertente ritrovare questo signore qui che è ancora particolarmente in forma, direi di sicuro riuscito l'ultimo lavoro di Mr. Rob Zombie, Tarantula, il titolo di questo singolo che in questo momento gira all'interno delle novità in rotazione di Radio Rock. Vi ricordo intanto che la vostra radio preferita, così mi permetto di dire stasera, la potete non solo ascoltare ma volendo anche guardare, e ci sono un sacco di modi per poterlo fare. Innanzitutto scaricate a prescindere l'applicazione di Radio Rock, da lì potrete recuperare tutte le cose inerenti al nostro mondo e anche un comodo link che vi riporta la nostra Visual Radio. C'è poi il sito internet, vale lo stesso discorso anche per radiorock.it. vi rimando volendo anche a Twitch, lì potete cercare il canale Radio Rock 106.6 e poi sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti, arrivando quindi alla televisione, quella vera, come ci piace dire da queste parti. Radio Rock è tutta un'altra storia.

una di quelle canzoni che fa sempre piacere riascoltare o in radio o sui dischi, o volendo anche all'inizio dei concerti degli Iron Maiden, come giustamente ci raccontava il nostro amico Francesco. Saluto poi anche Silvia che dice: per un attimo ho pensato che fosse la cover dei Placcaggio, insomma altri cari amici che di sicuro conoscono particolarmente bene un tipo di musica del genere. Contento di leggere anche il riferimento ai Placcaggio nel tuo messaggio, cara Silvia. Come detto, però, a questo ascolto ci siamo arrivati chiacchierando anche degli Iron Maiden. Ecco, devo dire che in realtà l'abbiamo presa particolarmente larga, ma insomma siamo arrivati anche a chiacchierare e ad ascoltare cose di questo tipo. E allora, visto che avevamo accennato ai grandi, grandissimi live di questa storica band, stasera Fear of the Dark ce lo ascoltiamo proprio in questa versione.

ultimamente i Maiden erano tornati a suonare qui in Italia, insomma ho letto di un grande, grandissimo concerto per noi che magari non eravamo presenti alla data di Milano, non so, ci siamo fra virgolette accontentati di questa esibizione di un classicone come Fear of the Dark. Per continuare, una delle canzoni onestamente più strane, credo di poter dire, che siano mai uscite nel corso della storia della musica. Io mi ricordo perfettamente la prima volta, che ormai un sacco di anni fa ebbi modo di ascoltare questo brano che veniva pubblicato nel 1971, che fa parte della discografia di una band olandese, e onestamente non credevo alle mie orecchie. Di sicuro da una parte mi veniva anche un po' da sorridere, ma dall'altra parte era onestamente esaltante vedere che tipo di fantasia ci vuole per creare una canzone del genere, che già nel titolo insomma ci spiega un po' che tipo di atmosfera si può respirare, perché la canzone si chiama Hocus Pocus, no? Come quella formula magica che ogni tanto si ascolta in cartoni o magari si legge in qualche libro. La band era la band olandese dei Focus, che a parte questa canzone ha di sicuro avuto una buona carriera, ma se fai uscire una roba talmente tanto fuori di testa, insomma, poi è più o meno inevitabile che le persone per sempre ti ricorderanno proprio con questa canzone. Fra le mille follie che si ascoltano in questo brano, più o meno verso il quinto minuto, si ascolta anche un fischiettare. Ma insomma, visto che siamo di fronte ad una traccia del genere, la questione può di sicuro passare anche in secondo piano.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
1: Ring on the Night on Radio Rock.
3: Dopo la follia che abbiamo appena ascoltato, torniamo a casa con uno dei più grandi classici della storia del rock, o volendo di sicuro in questo caso anche del metal. Arrivano i Black Sabbath.

ovviamente Paranoid, ovviamente Black Sabbath, gran modo per aprire anche quest'ultima parte insieme, come al solito, fino a mezzanotte in diretta e poi arrivano gli scolopendri notturni. Avevamo ascoltato prima davvero una follia sempre divertente come la Hocus Pocus della band olandese chiamata Focus. Devo dire di sicuro giusta la pensata di Enrico che su WhatsApp mi scrive: ma sbaglio o la parte di Yodel è stata poi campionata da Caparezza in Yodel la vita? Non ho capito un cazzo. Brano che di sicuro fra qualche minuto vedremo di ascoltare insieme. Allora, il mio punto di riferimento per quanto riguarda storie di campionamenti di sample è questo fichissimo sito che si chiama whosampled.com. Inserendo

era capitato ieri sera di scambiare due parole insieme su questo nuovo brano di Eddie Vedder, Better Believe il titolo della canzone. Come al solito, se vi piace la potete trovare e votare sul sito internet della radio, radiorock.it. Intanto vi ricordo il 3899 106 e 600. Qualcuno di voi mi scrive su WhatsApp come Gianluca, staccato adesso da lavoro, troppo tardi per un Giancani a piacere, buon proseguimento di trasmissione, ci scrive il nostro amico. Intanto bentornato in libertà a te, caro Gianluca, e guarda, in un modo o nell'altro mi anticipi in una maniera perfetta, perché stavo per tornare anch'io in Italia. Una canzone l'avevo di sicuro decisa, pescando sempre dei vostri messaggi. Un'altra la stavo valutando e potremmo provare a far influenzare quella scelta dal tuo messaggio. Giancane, lo mandi in onda bene più che volentieri, dammi giusto qualche minuto che ce ne andiamo sulle Alpi, fra Italia, Austria e Germania, in compagnia di Caparezza.

0: mi dice:
1: non ti rendi conto che diventi schizofrenico?
0: Zitto medico, mi costi caro, io valgo zero, e non chiamarmi artista ma cazzaro. È chiaro? Io sono cazzaro, alla radice, sono felice, nella fece, dovrei piangere ed invece...

Che non è che dico nulla di particolarmente nuovo o originale, però è incredibile come le canzoni ti si infilano in testa, magari soprattutto quelle che hai ascoltato da ragazzino. Ammetto che era un sacco di tempo e non ascoltavo questo yodel delle Grande Caparezza, insomma ricordavo ancora più o meno tutto il testo a memoria, mentre per esprimermi con questo tipo di canto, insomma, davvero non mi basterebbero neanche un 3-4 vite. Anche qualcun altro di voi ci proponeva un giro in Italia in compagnia di Giancane. Io ammetto che pensavo di continuare la playlist insieme a Rancore, magari pescando qualcosa dal suo ultimo bel disco. Sta di fatto che Giancane e Rancore qualche anno fa avevano collaborato, probabilmente ricordate molto bene anche voi questo brano intitolato Ipocondria.

certo che come al solito le gioie che date a noi speaker di Radio Rock attraverso i vostri messaggi, attraverso le vostre segnalazioni, stasera per una questione o per l'altra mi avete segnalato davvero un sacco di artisti, di band, di progetti che mi stanno particolarmente a cuore. Prima il Colle del Fomento e negli ultimi minuti Caparezza e Giancane. Abbiamo approfittato per inserire in playlist anche Rancore con questa collaborazione intitolata Ipocondria. Soprattutto stasera davvero un abbraccio di cuore al buon Giancane. Abbiamo a disposizione a questo punto giusto un paio di brani? Direi di sì, prima di chiudere la playlist e di lasciarvi insieme agli Scolopendri Notturni. Dicevano dell'ipocondria i due prodi che abbiamo appena ascoltato, dicono di una vita molto dura i ragazzi della prossima band.

0: Che se c'è una cosa che mi diverte è sempre ascoltare il pianoforte suonato in questo modo qui. Loro si chiamano The Man, nome particolarmente semplice che si sono scelti questi ragazzi per la loro formazione. Hard Living era invece il titolo del brano che ci porta alla fine della nostra playlist. Ascolteremo ancora una canzone dopo pochissimi secondi di sigla, prima di lasciarvi insieme agli Scolopendri Notturni. E quindi un grande abbraccio ad Edoardo e Matteo. Personalmente invece l'appuntamento è rimandato a domani sera, sempre intorno alle ore 21. E come sempre, se vi va, sul sito internet radiorock.it troverete pubblicate le playlist e il podcast di questo giovedì 2 di luglio. Ascoltiamo qualcosa dei Black Mountain in attesa poi di risentirci domani.
1: Avete ascoltato Ring on the Night on Radio 1.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Radio Rock. Ora su Radio Rock.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.
5: Io ho appena staccato dalla pizzeria.
0: Scolopendra.
5: Accendo il motore.
2: Non si fuma.
5: No. E parte la scolopendra. Incredibile, il timing perfetto.

0: sbagliato, ma è al contempo vero. Plutone, come tutte le cose peggiori del mondo.
1: Capito, però non si fa così, dai.
0: Lo so, è vergognoso, è una cosa triste, è una cosa che dovrebbe cambiare, ma non cambia.
2: Allora io lo dico subito, c'ho un male, un dente che non mi permette di parlare, di fare nulla correttamente. Quindi insomma, stasera sarò qui a guardarti.
0: Però per ora non si sente, Plutone.
2: Sì, insomma, io lo sento.
0: E tu lo senti, esatto. Il problema vero è per te, che cos'è? Un dentone che si è...
2: Sì, il dente del giudizio che sta uscendo, sta facendo il porco del comodo suo nella mia bocca. E sostanzialmente, quindi, insomma, finché c'è lui, poi andrà estratto in maniera violentissima.
0: Posso essere presente?
2: Assolutamente, dai. In maniera totalmente splatter, insomma, verrà estratto e spero che a quel punto sarò meglio.
0: Ma a parte rompere i coglioni, hanno un'altra funzione
2: credo
0: ormai?
2: No, credo di no, ma proprio non servono assolutamente a nulla, stanno lì esclusivamente, come dici tu, solo a rompere i coglioni.
0: È veramente straordinario questa cosa, mi stupisce sempre. Dunque, Dodone, vanno comunque avanti le indagini della Scolopendra. 3899 106 e 600, che cosa chiediamo, Dodone?
2: Il momento più strano della giornata appena trascorsa. 3899 106 e 600 Scolopendra.

0: signori King Crimson su Radio Rock nel cuore della notte, la scolopendra, caro Cillone, la casa della libertà vigilata.
1: È tutto vero, Dodone, assolutamente tutto vero, dalla prima all'ultima parola. 3899 106 e 600, momento più strano della giornata che si è appena conclusa.
0: Che ci raccontano?
1: Allora, senti qui, Dodone, senti di qui. Momento più strano quando rinvenuto degli oggetti, dice Lorenzo, non identificati all'interno del mio frigo. Ho buttato tutto, ma ne ho tuttora paura. Beh, effettivamente non si può
0: mai
1: sapere, perché nel frigo potrebbero poi crescere delle cose vive che mettono il terrore. Ero in motorino e un signore anziano mi ha gridato contro, perché secondo lui ero passato troppo vicino alla sua macchina. Non me ne sono accorto, lui era molto incazzato. Da stare attenti agli anziani,
0: sì,
1: Dodone.
0: Soprattutto quelli incazzati.
1: Esatto, anche perché possono utilizzare la magia nera, ovviamente.
0: 3899 106 e 600, il momento più strano della giornata appena trascorsa. Signori Megadeth su Radio Rock.

0: Ve lo suono i Megadeth e questa era Dodone Ankar 18.
1: Ah, vedi.
0: Ankar, l'Ankar non è un luogo generalmente associato a pensieri positivi.
1: No, non ci porti i bei pensieri, non li chiudi nell'hangar tendenzialmente.
0: No,
1: non si dice questo.
0: No, non ci porti.
1: Si dice altro.
0: Si dice altro.
1: Si dice altro riguardo gli hangar tendenzialmente. Noi ci teniamo nascosto altro.
0: Noi altro, tutt'altro. Non ci porti i bei pensieri, non ci porti neanche i tuoi babies.
1: No, tendenzialmente no.
0: Li porti altrove, in campeggio, per esempio. Insomma, ci sono altre ipotesi diverse dall'hangar. Dunque, Rodone, cosa stiamo chiedendo a questi piccoli di piccolissimi piccoli?
1: Allora, vi stiamo chiedendo qual è il momento più strano della giornata che avete appena trascorso.
0: Allora, Emanuele dice: momento più strano, la doccia stamattina. La temperatura dell'acqua era un costante su e giù, quindi c'erano grida e c'erano bestemmie, dice il signor Emanuele. Effettivamente c'è poco nella realtà, nella natura, capace di far fuori uscire bestemmie più facilmente di una temperatura dell'acqua di una doccia che fa su e giù. Non bello. 3899106600, momento più strano della giornata che è appena finita. Signori Mars Volta su Radio Rock.

0: di Mars Volta su Radio Rock, la scolopendra, caro Cillone.
1: È così, Dodone, è proprio vero. Dunque, il momento più strano fra quelli che avete vissuto nella giornata che è appena terminata, Dodone.
0: Che è appena morta,
1: appena morta,
0: dire.
1: È sepolta, mai più tornerà.
0: Questa giornata, caro Cillone, ci scrivono sull'oscuro Telegram.
1: Allora, l'oscuro Telegram, una cornacchia.
0: Ecco.
1: Ai ai ai, sta per diventare splatter questa puntata, Dodone. Mi si è avvicinata con fare minaccioso mentre stavo mangiando il gelato seduto su una panchina, dice lo spaventatissimo Simone.
0: Va bene, Matteo, no, sai, tanti diranno no, ma le cornacchie, no, ma ancora siete legati a questi stereotipi.
1: Figurati.
0: E invece sì, lo fanno.
1: Ma bene,
0: so cosa, ma lo fanno.
1: Bene che va, volevano i suoi sordi,
0: ma
1: come
0: sicuro.
1: Li chiamano loro, proprio le cornacchie, i sordi volevano.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando
0: La Scolopendra by Night on Radio Rock.
2: Mezzanotte e 33 minuti, ancora qui La Scolopendra, classicone, e torniamo.

0: Seconda mezz'ora dodone di scolopendra per quello che riguarda anche, fino ed anche questa notte, dodone.
1: Proprio così, caro Cillone, fino alla una qui su Radio Rock, la scolopendra. Vi stiamo chiedendo appunto il momento più strano della giornata appena trascorsa.
0: Allora, vediamo qui che cosa arriva. Anna, un momento sicuramente strano quando ho ricevuto la stessa chiamata da un numero francese. Sette volte.
1: Sarà un'interessante proposta di lavoro, probabilmente.
0: Infatti,
1: una succulenta proposta di lavoro dalla Francia.
0: Una possibilità. È così, no?
1: Sì, in genere.
0: Che ho scoperto che a volte, quando ti chiamano questi numeri qui, a volte ormai è una voce generata dalla intelligenza, dodone ti stupirà, artificiale. Quella che ti risponde poi, che c'è dall'altra parte del filo. E ho scoperto che quando è così vengono chiamate robocall.
1: Oh mio Dio, che paura.
0: Se possibile fanno ancora più paura, dottore. Ma bisogna comunque aprirsi con grande fiducia a queste telefonate,
1: ma
0: da questi numeri esteri.
1: Assolutamente, cliccate sui link che vi inviano, tra l'altro.
0: Non fate i cosi, ragazzi.
1: È molto consigliato.

0: Atomic Rooster su Radio Rock, ancora qui la scolopendra, caro Cillone.
1: Tutto le è vero, Totone. Momento più strano della giornata che è appena terminata.
0: Proprio così, questa è la richiestona da parte della scolopendra questa notte.
1: Dobbiamo riempire i nostri registri con questi dati. A un certo punto ho iniziato a farmi male un punto strano fra le costole e non ho più smesso di pensarci perché sono poco ansioso con ste cose, dice Giovanni tranquillo, né niente. Sai, quindi che tu c'hai male, lo esprimi e dico ma niente,
0: ma sai cosa, né niente. O peggio, aia, no, sai quella cosa, vatti a fare controllare subito, fatti controllare subito.
1: Quello è ancora peggio. Quello devo dire ancora peggio.

0: The Roots, questa era Ja War. Ma come Ja War? Fa, va in battaglia anche già.
1: No, no, no, assolutamente no.
0: Non era questo,
1: speriamo,
0: vero?
1: Speriamo di no, speriamo di no.
0: Speriamo di no. Dodone 3899 106 e 600.
1: Allora, caro Cillone, vi stiamo chiedendo qual è stato il momento più strano della giornata appena trascorsa. Cose molto strane, eh?
0: Molto strane,
1: fenomeni
0: molto strane.
1: Paranormali, proprio.
0: Paranormali, attenzione, perché questo è un po' strano veramente, Dodone, eh? Perché Silvia dice... Quando una collega mi ha chiesto se fossi interessata ad andare a fare rafting,
1: oh, cavolo,
0: con lei.
1: Pericolosissimo.
0: Infatti, ma come, ma che cazzo, cioè, ma che posto è questo? Non ho avuto la prontezza di rifiutare.
1: Oh no.
0: Quindi adesso non so come fare a non andarci. Imborticata, Silvia. Qualcosa se inventiamo, sì.
1: Ma cosa,

0: Ciri Smith su Radio Rock, Scolopendra. Matteo che se ne sta per andare, se ne va a Scolopendra.
1: Maledizione, ancora una volta il più santo dei campi per la Scolopendra. Abbiamo collezionato i momenti più strani della giornata che avete vissuto e che è appena terminata. Alcuni di voi ovviamente sono già stati raggiunti dalle forze dell'ordine. E bene così, dottore, bene così.
0: Finisce anche questa puntata di Scolopendra della notte, caro Cillone, ma noi torniamo domani dalle 15, anzi sabato.
1: Vero.
0: Dalle 15 alle 18 qui su Radio Rock.
1: Questo podcast sul sito radiorock.it.
0: Dovesse avanzarvi del tempo,
1: non fate gli stronzi.
0: Mai più.

0: Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: stai ascoltando?
1: Radio Rock.
0: Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand

0: la migliore musica rock tutto il giorno.
1: Just like that!
2: Radio Rock, tutta

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.